stato come cadere. Provare. Tener stretta una cosa che brucia senza sentire male. E guidare più forte. Sulla strada in salita.

col volto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera

radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di lei, ci si tuffa in lei.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che vi dà il benvenuto nel Rifugio Atomico, puntata numero 68. Allora, prima di partire vi ricordo che noi siamo una radio che non vive di pubblicità, ma vive con il contributo di noi soci di questa associazione e di voi ascoltatrici e ascoltatori, che se vi piace quello che facciamo e quello che rappresentiamo da quasi 50 anni in questa città e in questo paese, potete fare una donazione.

Andando sulla nostra pagina e cliccando sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e donare via PayPal o via direttamente carta di credito. Vi ricordo che potrete anche fare una donazione periodica, che ne so, 1 euro al mese, 2 euro al mese, così senza colpo ferire ci date una mano. In più, se vi abbonate al nostro canale Twitch di Radio Città Aperta, aiutate ancora di più questa radio. E se avete Amazon Prime non pagate questo tipo di abbonamento. Allora, ma partiamo subito. Allora, se avete letto le anticipazioni sul nostro sito, proseguiamo i mini special di mezza puntata dedicati ai materiali. Domenica scorsa abbiamo parlato di acciaio, questa domenica parliamo di plastica. E plastica sia proprio come materiale, spesso come metafora di qualcosa di poco valore, di finto. Di solito, no, almeno noi di una certa età, e diversamente giovani, siamo abituati a considerare la plastica come un materiale di solito scadente, anche se ci sono plastiche ovviamente di valore. Allora, con che cosa partiamo? Partiamo con una canzone che parla di una balena che vaga nel mare, nelle profondità del mare, forse senza rendersi conto di essere rimasta l'unica e in questo mare che lei non riesce a rendersi conto è stato rovinato e mandato in disgrazia dal genere umano. Loro sono i Gorillaz e questa è Plastic Beach.

Ed erano i Gorillaz insieme a Mick Jones e Paul Simonon dei Clash in questa Plastic Beach. Allora, andiamo avanti e vi faccio ascoltare 5 pezzi che provengono dalla seconda metà degli anni 60. E, cominciamo con una canzone del 1967 dove il rapporto che il cantante ha con la società è di tipo tossico e stancante, ma risulta anche affascinante per le sue comodità e il suo fascino superficiale. È una sorta di dipendenza dalle cose artificiali. Loro erano i Jefferson Airplane e questa è Plastic Fantastic Lover.

Ed erano i Jefferson Airplane con Plastic Fantastic Lover. Allora, colgo l'occasione per ricordarvi 340-197-4468 per i consueti saluti, se volete, e vi ricordo anche che questa puntata andrà in replica il martedì dalle 10 alle 12, quindi saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici che si collegheranno martedì prossimo dalle 10 alle 12 per ascoltare questa 68esima puntata del Rifugio Atomico qui su Radio Città Aperta. Ma andiamo al 1969. L'uomo di plastica, come una metafora, una versione idealizzata e superficiale del sé, e quello che le persone esternano nascondendo i loro veri pensieri, sentimenti e anche i difetti. The Kinks, Plastic Man.

The Kinks con Plastic Man. Torniamo al 1967. Questo è un pezzo che condanna il lavoro industriale e lo definisce una sorta di trappola che schiaccia l'anima e separa i lavoratori dalla umanità naturale. Si invita alla fuga dalla vita della fabbrica, condannando il mondo meccanico della produzione e invitando a seguire i ritmi organici della natura. Plastic Factory, Captain Beefheart.

Captain Beefheart and his Magic Band, Plastic Factory. Allora, 1968, chi sono le persone di plastica? Sono delle persone che sono totalmente ossessionate dalla superficialità e dal consumismo. Uno di loro si chiama Plastic Jim, Sly and the Family Stone.

ed erano Sly and the Family Stone con questa Plastic Jim. Avete fatto caso alla citazione beatlesiana sostituendo All the Lonely People di Eleanor Rigby in All the Plastic People. Allora andiamo avanti. Una critica sulla superficialità, di nuovo siamo sempre su quel tema lì, e il vuoto dell'esistenza moderna, dove le persone sono assorbite dalle cose materiali e dalle attività superficiali, quelle cioè prive di ogni vero significato. Era appunto il 1968, questa è Plastic Palace People, lui Scott Walker.

Ed era la bellissima voce di Scott Walker con Plastic Palace People. Allora, siamo usciti con questo pezzo dai 5 pezzi degli anni 60, entriamo negli anni 80, non stiamo seguendo un ordine cronologico, assolutamente, è stato assolutamente casuale questo raggruppamento per periodo. E lui è Bootsy Collins, che ci invita a ballare agitando un floppy disk, un oggetto di plastica che negli anni 80 era abbastanza diffuso. Party on Plastic.

Questa era Bootsy Collins con Party on Plastic. Prossimo pezzo. Il testo non ci parla di plastica perché non c'è il testo. Questo è un brano strumentale, ma il titolo è Plastic Bamboo e lui era Ryuichi Sakamoto.

Ryuichi Sakamoto con Plastic Bamboo. Prossimo brano potrebbe sembrare un semplice invito a ballare, ma è anche una riflessione profonda sul consumismo e sull'impatto ambientale che ha la plastica in un'epoca in cui tutto viene consumato rapidamente, compresa la musica. Sergio Caputo, Plastic Mambo.

Sergio Caputo, Plastic Mambo. Il sentimento di sconforto e il dolore per non essere visti realmente come si è, ma solo in maniera superficiale, come se ci fosse uno strato di plastica. Plastic, Portishead.

Ed era la voce di Beth Gibbons e i Portishead con Plastic. Andiamo avanti. Una ragazza di plastica con un sorriso di plastica che impugna una pistola di plastica sotto un sole di plastica. Plastic Sun, Sonic Youth.

Ed erano i Sonic Youth con Plastic Sun. La plastica simboleggia qualcosa di artificiale, fatto in serie, privo di calore. Questo è uno sguardo critico e tagliente alla cultura consumista, e un pezzo che analizza il volto, diciamo, della finta perfezione che stava iniziando a dominare il panorama sociale. Erano gli anni 80, forse gli anni più di plastica degli ultimi decenni. Questi sono i Cure e questa è Plastic Passion.

ascoltate erano i Cure con Plastic Passion. Rimaniamo sempre negli anni 80, è una canzone che affronta i temi come la modernità e la tecnologia, ma visti per il loro impatto negativo che potevano avere e che hanno sulla società, con questa continua ricerca della bellezza esteriore e della perfezione. The Buggles, The Plastic Age.

Ed erano i Buggles con The Plastic Age, un prodotto che potrebbe risolvere il problema di questa continua ricerca della perfezione a basso costo potrebbe essere la plastica a 24 carati, 24 carat plastic ABC.

24 Karat Plastic ABC. Allora, usciamo dal mondo della plastica, poi dopo la pausa partiremo con 5 donne che suonano il basso e alcune di loro cantano anche. Però concludiamo la parte relativa alla plastica chiudendo il cerchio, cioè abbiamo iniziato con i Gorillaz del 2010, se non ricordo male il pezzo, e adesso con i Gorillaz di quest'anno, insieme a Johnny Marr e a Anushka Shankar, in questa The Plastic Guru.

0: Italia.
1: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
2: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20.

Ed era Mohini Day, con la quale abbiamo ripreso dopo la pausa. Bassista, cantante indiana, e questo è il suo recente singolo Extroverted Soul. Andiamo avanti, altre quattro bassiste. Lei non canta ma suona il basso, e come, e tra l'altro è stata una pupilla di Jeff Beck. Sto parlando dell'australiana Tal Wilkenfeld, e questa è Serendipity.

Ed era Tal Wilkenfeld con Serendipity. Andiamo avanti, altra bassista, lei canta anche, e come, sto parlando di una delle mie artiste preferite del genere, quel genere che ruota attorno al jazz, al soul, sto parlando di Esperanza Spalding, e questa è Judas.

e Speranza Spalding con Judas. Continuiamo con le bassiste. Lei non canta, ma suona il basso in una maniera bestiale. Sto parlando della polacca Kinga Gwik e questa è Island.

Ed era King Agwick con Island, ultima delle bassiste per oggi. Anche lei usa la voce in aggiunta al basso, una brava compositrice, una grande artista. Sto parlando di Michelle Ndeghiocello e questa è I'm Digging You Like an Old Soul Record.

e con Michelle Deghiocello con I'm Digging You Like an Old Soul Record salutiamo le bassiste donne e passiamo invece a un po' di voci femminili, sempre di donne si parla, sempre di donne, arriveremo fino alla fine di questa puntata. Intanto Randy Crawford, You Might Need Somebody.

0: Ed era Randy Crawford con You Might Need Somebody. Andiamo avanti, torniamo su atmosfera un po' più jazz. Questo è un trio che si chiama BWB, Brown Wollum Brown, impreziosito da questo cameo di Didi Bridgewater. Questa è Let's Do It Again.
1: You know Didi, baby.
2: What you saying, honey?
1: I wanna do it.

Ed era la voce di Didi Bridgewater insieme ai BWB. Andiamo avanti, altra grande voce. Let not your heart be your trouble. Lei è Lady Blackbird.

Mika Miller con More Than You Give Me. Siamo ai saluti. Allora, io vi do appuntamento al prossimo weekend, sabato per il Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12 e domenica prossima dalle 16 alle 18 per il consueto appuntamento nel Rifugio Atomico, sempre qui su www.radiocittaperta.it. Vi ricordo la replica di martedì dalle 10 alle 12 di questa puntata e poi vi ricordo, come sempre, che entro una mezz'oretta, 25 minuti, una mezz'oretta, sarà disponibile sulla nostra pagina il podcast di questa trasmissione. Allora, io vi saluto con uno standard jazz composto nel 1946 da Matt Dennis. E il pezzo si chiama Angel Eyes ed è cantato da uno spettacolare duo che risponde ai nomi di Candace Springs e Norah Jones. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bentrovati a tutti quanti, buon pomeriggio, benvenuti, buon fa caldo a tutti, ma soprattutto buona musica. Con Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni, noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro ancora, in compagnia del sottoscritto Gianluca Polverari. Bene, beh, oggi avremo modo di ascoltare tanta bella musica, qualche novità, ripescaggi al passato. Parlerò della bella esperienza di ieri del live dei Cabaret Voltaire in quel del Tempio di Venere al, diciamo, ai Fori Romani. E poi avremo ospite il boss di un'etichetta statunitense dedita a suoni garage punk, psych rock, rock and roll deviato, ossia la Slovenly Recordings. Avremo con noi Pete Menchetti, lo raggiungeremo via WhatsApp. Spero che tutto possa andare

Ebbene, che al momento l'ho contattato su WhatsApp, ma non vedo risposta. Vabbè, aspettiamo un po' e vedremo se si procederà oppure no, se no avremo tanta altra bella musica da goderci insieme. Detto ciò, ricordo che potete interagire con me se seguite la diretta, e sì, perché Puzzle è in diretta ogni lunedì dalle 16 alle 18 e poi replica il martedì dalle 12 alle 14. Per chi segue la diretta mi può scrivere, contattare attraverso SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e anche su puzzle.podomatic.com. Per chi segue invece la diretta, ricordo che può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere il nome dell'artista, il titolo della canzone, e se il nostro software è bravo vi fa vedere anche la copertina del disco. Questo dal sito di Radio Città Aperta, potete vedere il tutto anche dall'app di Radio Città Aperta, dalle app collegate TuneIn Radio, Radio Garden e via dicendo. Potete ascoltare RCA Radio Città Aperta anche tramite Alexa. Quindi se vi tracciano, ecco, tracceranno che vi ascoltate Radio Città Aperta, e magari è una cosa buona e giusta, vi fanno così magari scoprire anche qualche altro canale affine, musiche affini. Detto ciò, che è una stupidaggine, andiamo ad iniziare con il primo brano, ce ne andiamo in Belgio.

Bruxelles, questa è una novità, si chiamano Maniac Maison, uscito il 22 maggio, gruppo che ha certe influenze molto nipponiche, secondo me, mi ha ricordato in alcuni passaggi, non so se ve lo ricordate, il Cornelius, alcune cose, la Yellow Magic Orchestra di Ryuichi Sakamoto, però tutta in una chiave vaporwave quasi, un disco molto intrigante. Tra l'altro il titolo dell'album non ve lo so pronunciare perché è scritto in giapponese, quindi chissà cosa vorrà dire. Aspettate se trovo da qualche altra parte l'informazione riguardo il titolo, ma non ve lo so dire al momento. E quindi ce li siamo gustati insieme, Maniac Maison, l'album è scritto in giapponese, però sono di Bruxelles. Allora vado già subito con un po' di saluti, saluto Beatrice, saluto Gennaro da Napoli che dice: a Napoli c'era un club che prendeva il nome dalla Slovenly, lo Slovenly appunto, da qualche parte dovrei conservarne la tessera, ma pensa tu, bene, ma quindi il locale non c'è più immagino, o sì. Poi saluto Lorenzo, Ignazio, Claudio, Fulvio, Gianluca, ben trovati all'ascolto della trasmissione. Sentite un po', qui ricorda molto certe cose alla Cornelius, addirittura Nobukazu Takemura, insomma queste cose qui. Altro sound elettronico particolare, allora questo è un disco che possiamo considerare l'ultimo di Lee Scratch Perry, che registrò pochi mesi prima di venire a morire nel 2019, uno dei padri fondatori di un certo suono anche dub reggae commistionato con l'elettronica, perché nel 2019 collaborarono insieme i Mouse on Mars da Colonia, i mitici Mouse on Mars, insieme agli Scratch Perry. Ne venne fuori una serie di canzoni che ora sono state pubblicate nell'album Special No Problem, bel disco che si apre con questa traccia dal titolo Rock Curry. Loro sono gli Scratch Perry e Mouse on Mars.

E questa è la collaborazione che vede insieme, o vedeva insieme, il disco uscito adesso, comunque, gli Scratch Perry e Mouse of Mars. Gli Scratch Perry è venuto a mancare nel 2019 e poco tempo prima aveva registrato alcuni brani, alcune tracce proprio con i Mouse of Mars, ed eccole qui finalmente pubblicate. Quindi l'album si chiama Special No Problem. E i Mouse of Mars in passato, nel 2007, hanno collaborato con un altro artista che purtroppo non c'è più. In quel caso diedero vita proprio a un nuovo nome, non è che uscirono come Mouse of Mars e Mark A. Smith, ossia il leader dei Fall, ma uscirono come Von Sudenfeld, e venne fuori un album dal titolo Traumatic Reflections. Oggi lo andiamo a ripescare, quindi i due di Colonia insieme al grande Mark Smith da Manchester, Von Sudenfeld. L'album si apriva con Fledermaus Can Get It.

Abbiamo qualche problema con la connessione? Chi lo sa, vedo che ci sono dei problemi di rete. Allora, mentre cercheremo di recuperare l'ascolto della trasmissione, o meglio della messa in onda di questo brano dei appunto i von Sudenfeld, Fledermaus Can Get It, cerchiamo di andare avanti con la conduzione, con la trasmissione, qui sempre con voi Gianluca Polverari. Allora, ci ascoltiamo a questo punto un brano, adesso sto un pochino improvvisando, ma è uscito di recente un live proprio dei The Fall di Mark A. Smith. Li andiamo a recuperare con una traccia dal titolo Fantastic Live, dal lavoro che contiene appunto una performance dal vivo realizzata tra l'80 e l'83 dai Fall. Fantastic Life. This is the

Life per i Fall, da questa raccolta di singoli proposti dal vivo uscito nel 2026, Singles Live volume 2, 80-83. Allora, beh, appunto, era saltata la connessione internet, quindi mentre andavano i Von Sudenfed abbiamo avuto dei problemi. Andiamo a recuperare il brano sperando che non si riblocchi il tutto di nuovo. Così, ripeto, i Von Sudenfed furono un gruppo della metà degli anni 2000, 2007, quando uscì Traumatic Reflections, e che univa insieme i due Mouse on Mars proprio con Mark A. Smith dei Fall. Ecco qui la traccia interrotta, Fledermaus Can Get It.

E questi sono i Von Sudenfeld, gruppo formato da Mark e Smith dei Fall insieme ai Mouse on Mars nel 2007. E ci manca Mark e Smith, un maestro per tante delle formazioni del neo post punk inglese, soprattutto degli inizi, penso a gruppi appunto come i Do Nothing, che avevano il cantato proprio simile a quello di Mark e Smith, assolutamente, ma non solo loro. Oh, allora, più tardi vi parlerò del concerto che ho visto ieri, splendido, di Cabaret Voltaire, di ormai Stephen Mallinder, senza più Richard H. Kirk, che purtroppo ci ha lasciato tempo fa, e che si è svolto nello splendido scenario del Tempio di Venere, in quel dei Fori Imperiali. Più tardi parlerò appunto di questo concerto, ma stasera nella medesima location c'è un altro live da tanti atteso. Io non ci sarò, a dire il vero, però insomma lo vado ad annunciare molto volentieri. Tra l'altro, ecco, sono tutti spettacoli a ingresso gratuito, bisognava così prenotarsi attraverso un sito, e quindi c'è stata un po' la corsa ai posti, e questa sera a calcare il palco del Tempio di Venere, in quella appunto del i Fori Romani, tra la Basilica di Massenzio e il Colosseo, quindi scenario veramente ottimo. Tra l'altro, in quell'area, stando più rialzati, almeno ieri arrivava un refolo di vento veramente fantastico, che, visto la calura, è stato qualcosa che ha alleggerito anche l'ascolto della musica di Cabaret Voltaire, ma ripeto, ne parleremo più tardi. Adesso ci ascoltiamo il signor Trichy con quello che è uno dei suoi più recenti brani, tra l'altro molto bello secondo me, che si chiama Out of Place, con il featuring di Marka Zlakowska. Trichy stasera dal vivo in quella del Tempio di Venere di Roma.

Out of Place per Tricky, quindi stasera sarà dal vivo in quel del Tempio di Venere, e Fori Romani sicuramente sarà un qualcosa di molto suggestivo, uno scenario molto suggestivo. Vedendo un po' il cielo di Roma in questo momento, non proprio ora che sto qui in regia, ma pochi minuti fa sono uscito per farmi sempre del male andandomi a prendere un cornetto e un caffè. Vabbè, vedevo il cielo veramente plumbeo, magari speriamo che sfoga prima, ma non proprio durante il concerto, perché è all'aperto comunque. Questo è Puzzle, io sono Gianluca Polverari con voi fino alle ore 18 se ascoltate la diretta del lunedì, se no fino alle ore 14 se ascoltate la replica del martedì. Come detto, dopo vi parlerò del concerto dei Cabaret Voltaire. Ora siamo pronti per introdurre un'intervista a un'etichetta discografica statunitense che compie ben 25 anni, la Slovely Recordings. Ebbene, un'etichetta guidata da Pete Menchetti, che è, come potete intuire dal nome, italo-statunitense. Lo raggiungeremo tra poco via WhatsApp e ci racconterà un po' della storia della sua etichetta, ci racconterà l'evoluzione proprio della sua label, che ha un catalogo di natura internazionale dove troviamo dentro suoni psych rock, rock and roll deviato, garage, elementi anche di post-punk, perché ad esempio incidono per l'etichetta anche gli italiani Gentileschi, che già abbiamo avuto ospiti in radio qualche tempo fa. Abbiamo parlato del loro ottimo disco intitolato Dream, un lavoro che andiamo a suonare proprio come introduzione all'intervista per quel che riguarda la Slovenly Recordings, etichetta statunitense che poi ha varie sedi in giro per il mondo, ma ne parleremo meglio con il suo boss.

0: potenza pura quella dei Gentileschi da Cagliari, e che sono accasati per questo disco con la Slovenly Recordings, che è un'etichetta guidata da un'etichetta statunitense guidata dal nostro ospite telefonico Pete Manchetti, che è con noi al telefono via WhatsApp. Ciao Pete, ci sei?
1: Ci sono,
0: ciao, ciao.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto a posto. Beh, insomma, ecco, specifichiamo, faremo questa intervista in italiano, tu perché poi hai origini italiane, giusto?
1: Sì, mia madre è nata vicino a Napoli e ci ho vissuto 4-5 anni e avevo un locale lì, eccetera. E abbiamo fatto vari festival a Napoli e anche nel 2027 facciamo un altro.
0: We Are Loud, no?
1: Sì, We Are Loud Fest, sì, esatto, sì.
0: Ma tra l'altro, infatti, quando ho lanciato l'intervista prima, mi ha scritto un ascoltatore, Gennaro, che sta proprio a Napoli, e scrive proprio: a Napoli c'era un club che prendeva il nome della Slovenly, lo Slovenly appunto, quindi era proprio il tuo locale lì, ecco, faccia riferimento a questo. E quindi...
1: Sì, sì, il locale nominato per l'etichetta... sì, il locale purtroppo è durato poco, un anno e mezzo più o meno, dal 2003 al 2004.
0: Ma in che zona? Però, di Napoli?
1: Centro, fra Piazza San Domenico e Piazza, Piazza del Gesù.
0: Ok, e se non sbaglio hai iniziato lì proprio con l'etichetta, o almeno a partorire l'idea di creare un'etichetta?
1: No, l'etichetta è nata a Reno, Nevada.
0: Sì, ok.
1: Quando avevo tipo 19 anni, sono uscito da casa di mia madre e con dei amici abbiamo affittato una casa, abbiamo cercato una casa con cantina, era obbligatorio che ci fosse la cantina per fare concerti sotto la casa.
0: Grande.
1: Lì è nata l'etichetta perché è venuto un giorno un gruppo che con un bel demo, e per prima volta in vita mia avevo $1,000 in banca, perché c'ho la fabbrica degli adesivi che era lanciata un anno prima, e proprio in quel momento iniziava a funzionare e niente, lì ho fatto il primo 7 pollici con questi soldi a questo gruppo.
0: Che era? Quale gruppo?
1: Si chiamano i Tungsten Gat, che nessuno li conosce, anche se quel 7 pollici l'abbiamo venduto 1000 copie super veloce, perché in quegli anni i dischi si vendevano bene, veloce, non c'era fottuto Spotify e tutte quelle merde.
0: E quindi
1: la gente comprava i dischi. Oggi la gente... continuo a comprare i dischi, però di meno.
0: Infatti sì, perché poi alla fine ho sbagliato i calcoli io, perché l'etichetta ha compiuto 25 anni poco tempo fa, quindi non poteva essere nata in quel periodo napoletano, come dicevi tu. Va bene, quindi 25 anni di attività per la Slovenly Recordings. Sì. Innanzitutto, perché l'ha chiamata Slovenly?
1: Vabbè, è una storia un po' lunga, però per farla corta... io andavo a un festival nel deserto che si chiama Burning Man, che tutti conoscono adesso perché è diventato super famoso mondialmente, adesso è una merda e non ci andrei anche se mi pagassi, però prima negli anni 90 era incredibile, era anarchia totale nel deserto, con tutti i stili di tutti i generi di musica, tutti gruppi di tutti i tipi che suonavano tutti alla volta, senza piani, senza ordine, era molto molto punk, si costruivano le cose e poi si bruciavano o si esplodevano, cioè
0: fantastico.
1: Una volta era incredibile, adesso non tanto. Adesso una volta con $20 entravi, adesso sono 500 o qualcosa. No, non è più cosa, però comunque lì facevamo un camp, no? un campeggio con musica, mettevo i dischi, servivamo da bere, un nerd, un super nerd con, come si dice, il jumpsuit, con un jumpsuit bianco,
0: jumpsuit,
1: che scriveva libri di, di, come di libri di, come di scienza ficzione, no?
0: Okay.
1: È venuto, ci ha trovato sotto un camione, un camion, con due bottiglie vuote di uso, ci ha detto: avete fatto la cosa più slovenly in tutto questo festival. E quella parola mi è piaciuta molto, cioè, ho detto vabbè, quando faccio un'etichetta nuova così si chiamerà.
0: E infatti nascono così tante volte i nomi, che poi come lo possiamo tradurre? Sciatto, più o meno.
1: Sciatto, sciatto, sì. Esatto, sì, sì,
0: esattamente.
1: Sì. In italiano è sciatto.
0: Sì, sì, sì. Ma non è sciatto il catalogo della Slovenly, perché anzi è bello ricco di artisti di varie parti del mondo. Ci sono anche gli italiani gentileschi, ma non solo. Ecco, con quale idea hai creato la Slovenly? Con l'idea di produrre, io ho detto, vabbè, ha nel suo catalogo sonorità garage, rock and roll deviato, psych rock, qualche vena post-punk, ecco, però qual era la tua idea proprio per quel che riguarda l'etichetta quando l'hai fatta nascere, e come si è evoluta anche l'idea?
1: Allora, la prima etichetta si chiamava 702 Records, 702 Records,
0: uh-huh.
1: E con quell'etichetta facevo uscire quello che mi pareva, cioè diciamo gruppi di amici miei, gruppi che mi piacevano, però non importava lo stile, se mi piaceva erano amici, era gente che mi piaceva, facevo il disco. E poi un giorno, cioè dopo 30 uscite, più o meno 30 lanciamenti, 30 dischi, mi sono reso conto che le mie etichette preferiti avevano più, cioè un suono un po' più particolare, no? Più focalizzato, diciamo.
0: Mm-hmm.
1: E quindi ho deciso di fare un'etichetta nuova con un suono un po' più
0: così, deviato.
1: sì, perché c'è, cioè, volevo fare un'etichetta che se la gente vede l'etichetta più o meno sa cosa,
0: certo,
1: aspettarsi, no?
0: Certo.
1: Di stile, di suono, eccetera. E quindi ho fatto la Slovenly pensando di fare una roba più garage, rock and roll, punk, e meno, cioè avevo fatto con 702 Records, avevo fatto gruppi di rockabilly, indie pop e cose così, anche hardcore, come hardcore nel senso moderno, mezzo metal.
0: Ok. E quindi è arrivato insomma un catalogo veramente vario, perché appunto non ci sono solo formazioni statunitense, ma appunto dicevamo italiane. Ad esempio c'è anche una band sudafricana che viene da Soweto, che si chiamano 21 Children, che se non sbaglio, ecco, stai supportando ultimamente anche con il tour, giusto?
1: Esatto, sì, siamo qui sulla spiaggia insieme.
0: In Sardegna.
1: In Sardegna, sì, sì. Sì, hanno suonato qui l'altra sera, e domani a Berlino, poi a Copenaghen, e poi due concerti ancora in Germania, e poi vanno a casa.
0: Ok.
1: Ma sì, perché l'etichetta è cominciata, sì, a Reno, però il primo disco era di un gruppo di Olanda.
0: Mm-hmm.
1: Cioè non sono mai stato molto statunitense centrico, come si dice?
0: Sì, giusto, giusto.
1: Ho sempre cercato di fare il contrario, infatti. E quindi certo, i gruppi degli Stati Uniti li faccio, perché sono, cioè, un sacco di bei gruppi lì,
0: sì,
1: e molti amici, però non ho paura di fare un gruppo di Indonesia, per esempio.
0: E fai bene. Ma come li scopri? Tu i gruppi sono loro che ti contattano? Come avviene, appunto? Ecco, per esempio, il gruppo indonesiano, come lo hai scoperto?
1: Mi hanno scritto.
0: Ok.
1: Mi hanno scritto, sì. Però generalmente li vedo in giro, li vedo dal vivo e mi convinco così.
0: Certo.
1: È più difficile che solo con un demo che arriva per email mi convinco di fare un disco.
0: Allora, adesso ci ascoltiamo qualcosa dei 21 Children, proprio che sono in tour e tu sei lì con loro. Cosa ci puoi dire di questa band prima di ascoltarla?
1: Cosa ti posso dire? Sono tre ragazzi di Soweto, Sudafrica, sono super che cazzi tutti e tre, super intelligenti, super simpatici, mi sto divertendo molto con loro e quando li vedi dal vivo sentirai un'energia rinfrescante. Cioè, io sono andato a casa loro a vedere un concerto che fecero loro, loro fanno concerti a casa come facevo io. Mi ha portato indietro 25 anni, 30 anni a quando lo facevamo noi.
0: Certo.
1: Un'energia molto forte, giovane, è molto bello. Hanno molta energia, molto positiva anche. E sono anche molto punk.
0: Ah, grande. Ma dove hanno suonato in Sardegna ieri?
1: Dove?
0: Sì.
1: L'altro ieri hanno suonato in un chiosco.
0: Ma Cagliari?
1: In un posto... No, in un posto che veramente non posso rilevare sulla radio.
0: Rivelare, ok, segreto. Ok, perfetto. Allora, ci ascoltiamo Talk Shows, visto che stiamo in radio, come traccia ci può stare per quel che riguarda 21 Children.
1: Questa è anche la mia canzone preferita di loro.
0: Vedi? Quindi ci sta. Che questo poi è un 7 pollici con 4 brani e ci ascoltiamo insieme i 21 Children e poi torniamo in diretta con Peter. Ma come ti devo chiamare? Pete o Peter?
1: Come vuoi, vabbè... per gli italiani dire Pete è un po' strano, no? Perché non ci sono molte parole in italiano con una sola sillaba, no? Quindi Peter meglio forse.
0: Ok, perché su Facebook sei Peter, invece poi in altre situazioni ho letto Pete, quindi appunto non so come citarti. Allora, io ti chiamerò Pete.
1: Come vuoi.
0: Talk Shows e poi torniamo a parlare della Slomely Recordings.

0: E questa è la musica dei signori 21 Children, che appunto teniamo in sottofondo perché torniamo a parlare con il boss della Slovenly Recordings, ossia Pete Menchetti. Pete, allora, tra l'altro so sì che l'etichetta nasce a Reno, però se ho capito bene ci sono anche varie sedi distaccate della casa discografica.
1: Sì, sì, è vero. Un attimo solo che c'è qualcuno che vuole salutare.
0: Chi è?
2: Hello, hello. Hello. Abdullah Skink from 21 Children. Ciao, ciao.
0: Ciao, nice to meet you. And congratulations for your music. And so, good luck for your next gigs.
1: Ok, Gianluca, ci sono tornato.
0: Ok.
1: Sì, abbiamo sedie, diciamo, a Berlino, Cancun. È uno che sta un po' morta in Giappone, che prima era a Tokyo, però la persona che lo portava avanti adesso a Hiroshima.
0: Ok.
1: Quindi comunque sì, sono un po' dappertutto, cerco di stare un po' dappertutto.
0: Fantastico. Quindi hai delle persone che seguono per te l'etichetta in quelle città, se ho capito bene.
1: Perché in quelle città?
0: No, no, dico, se ho capito bene, ci sono proprio delle persone che seguono, insomma, per te, che ti danno una mano in quelle determinate città, quindi a Berlino.
1: Sì, per esempio in Cancun c'è Capitan Muerte con la sua moglie Ale. Capitan Muerte è capitano del yacht, no? E quindi porta dei yacht avanti e indietro da Florida a Cancun, a Messico, e quindi ci viene molto bene perché spediamo i dischi dalla fabbrica negli Stati Uniti a Florida e lui li porta in Messico senza pagare spedizioni, dogane, eccetera. È proprio contrabbando di dischi.
0: Ma bisogna fare così, è giusto. In Italia non c'è una sede ancora?
1: No. No, stranamente non c'è. Cioè, ci ho provato con Goodfellas e non so perché non riescono a vendere i nostri dischi. Pensavo fossero più bravi.
0: Ok, quindi
1: sono insomma molto bravi, sono amici, ma vabbè, i nostri gruppi non sono conosciuti e basta.
0: E basta così. Però cerchiamo di farli conoscere oggi noi un po' qui, o comunque incuriosire per quel che riguarda il catalogo della Slovenly. Quanti gruppi italiani hai nella casa discografica, nell'etichetta?
1: I Rippers, gli Oops, tutti della Sardegna, anche tutti e due sciolti, Salt and Battery, fammi pensare chi altro.
0: Vabbè, Gentileschi.
1: The Dirtiest, Gentileschi ovviamente, The Dirtiest di Firenze, basta penso.
0: Ok.
1: Destroy All Gondolas, abbiamo fatto un disco per Destroy All Gondolas
0: da Venezia,
1: con un sì
0: ottimi. E beh, quindi un catalogo che buona parte lo si trova per ascoltare, per farsi un'idea, su Bandcamp, no? Io ho preparato la pagina poi per quel che riguarda il podcast dell'intervista, perché tra un po' uscirà il podcast della nostra chiacchierata, e oltre appunto al file audio dell'intervista ho messo in evidenza, clicca qui per il catalogo, cliccando sarete indirizzati sulla pagina Bandcamp della Slovenly, e lì ci sono tutte le formazioni buona parte delle formazioni da poter ascoltare, così per farsi un'idea anche della qualità della

0: recentemente è di un gruppo di Rotterdam che si chiama J.C. Thomas and the Missing Slippers. È un album veramente super solido dall'inizio alla fine. È un album come quelli vecchi, sai, gli album che c'hai degli anni 70 e 80 che durano 40 minuti, no? Non gli album più moderni che durano forse 30 minuti. Questo è proprio, è pieno, è un LP pieno. È molto bello il garage, tipo Cramp, Suicide, sì. Però cioè, si sentono le influenze, però cioè, è molto originale alla volta. Hanno messo 20 anni a registrarlo. Esistono da 20 anni, è il primo disco.
1: Loro di dove sono, mi hai detto?
0: Sono Rotterdam.
1: Ah, Rotterdam, Olanda, quindi, ok. Paesi sì. Bassi, anzi.
0: E... sì, poi faremo un disco per un altro gruppo sudafricano che per caso ho visto a casa dei 21 Children quella volta che sono sceso, e si chiamano i Necklace. Okay. E sono veramente bellissimi, il disco è incredibile, lo sto ascoltando in ripetizione.
1: Tra l'altro, ecco, tu prevalentemente pubblichi in vinile, no?
0: Sì, sempre in vinile, poi a volte anche in altri formati.
1: In altri formati. E comunque, per quel che riguarda la copertina del disco che abbiamo detto, di J.C. Thomas e Missing Slippers, beh sì, richiami e Cramps soprattutto sono abbastanza evidenti. Anche una copertina sì. È così, che si fa guardare, diciamo, insomma.
0: Sì, sì. Sì, una copertina che andava benissimo negli anni 90, ma... in 2026, vediamo come va accettato.
1: Senti, ma negli Stati Uniti si vendono i dischi invece? Ecco, in base alla tua esperienza con la Slovenly.
0: Sì, si vendono, sì. Anche in Italia si vendono. Cioè, io dicevo con sarcasmo quello sì, che i gruppi Slovenly non si conoscono. Perché Slovenly c'ha un seguito in Italia e vendiamo... quando andiamo in giro in Italia vendiamo sempre molti dischi. Per quello non capisco perché i distributori non riescono. Sicuramente me lo possono spiegare meglio un giorno, però purtroppo sì, gli italiani che vogliono comprare i nostri dischi devono ordinarli da noi. Perché ci sarà qualche negozio di dischi che fa gli ordini da noi o da uno dei nostri distributori in Olanda o in Spagna e c'ha i nostri dischi, però non penso che è distribuito molto bene nel paese, purtroppo.
1: Ho capito. Ebbene, quindi però ecco, ci sono altri metodi per poter arrivare alla musica della Slovenly Recordings. E invece ci sarà in un futuro, o se già lo sai, qualche band che... cioè, tu tornerai in Italia con qualche band dal vivo?
0: Allora, i 21 Children tornano in Europa all'ottobre. Forse vengono in Italia.
1: Okay.
0: Io ti posso assicurare che vogliono, perché l'altro ieri è stato il loro primo concerto qui e anche la prima visita in Italia. Stanno uscendo pazzi. Si stanno divertendo troppo, molto troppo.
1: Troppo, troppo. Comunque, insomma.
0: Però sì, io sempre vengo in Italia. A Napoli c'ho sempre un appartamento dagli anni dello Slovenly. Abbiamo deciso di fare un festival a Napoli ogni 5 anni. L'ultimo è stato nel 2022 e quindi l'anno prossimo di nuovo.
1: Buono a sapersi. Allora avremo modo anche di parlarne, poi ti spiegherò in privato. Allora, io ti ringrazio, siamo giunti al termine di questa chiacchierata, ascolteremo proprio la tua più recente pubblicazione, o meglio la pubblicazione dei J.C. Thomas e Missing Slippers, se sei d'accordo, insomma, o se vuoi far ascoltare qualcosa.

0: cos'altro dal catalogo, dimmi tu.
1: No, perfetto, sono molto d'accordo. Grazie un sacco, Gianluca.
0: Figurati, è stato un piacere. E ricordo poi che questa intervista tra poco sarà online anche in podcast sul sito di Radio Città Aperta, e poi chiaramente questa trasmissione Puzzle va in onda in replica anche domani, quindi dalle 12 alle 14 ci sarà modo di riascoltare anche questa chiacchierata con Pete. Se vuoi aggiungere qualcos'altro a questa intervista, magari che non ti ho chiesto e che tu vuoi invece evidenziare, a te i microfoni.
1: Sì, no, niente, solo di andare sul sito slovenly.com, che S è la parola love, NLY.com, e vedere un po' quello che stiamo facendo. Anche il festival, c'è un link per Weird Loud Fest, che quest'anno lo facciamo in Colombia a novembre. Sì, abbiamo anche Instagram e tutte quelle robe. Seguiteci e vediamoci in qualche bel concerto, bella festa.
0: Beh, anche perché, ecco, lo ridico, tra poco uscirà il podcast dell'intervista. Allora, se cliccate dove c'è scritto Slovenly rosso, sarete rimandati proprio alla pagina Slovenly, l'etichetta discografica. E poi dove ho scritto qui il catalogo, cliccate lì e sarete invece indirizzati sulla pagina di Bandcamp, e quindi potete approfondire veramente al meglio il discorso per quel che riguarda questa validissima etichetta. Pete, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Gianluca.
0: Un abbraccio.
1: Ci sentiamo.
0: A presto.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

Questa è la musica di J.C. Thomas and the Missing Slippers, l'ultima pubblicazione della Slovenly Recordings, che oggi abbiamo presentato con il suo boss Pete Menchetti. 25 anni di attività, e quindi andate a visitare il suo catalogo. Tra poco uscirà il podcast e, come dicevo, sarà all'interno dell'articolo dove c'è il file audio cliccabile, sia il nome della Slovenly, che vi rimanda al sito ufficiale, che poi anche dove c'è scritto qui il catalogo sarete reindirizzati alla pagina Bandcamp, dove potete ascoltare tutte le sue pubblicazioni. Saluto Simone, che dice: ieri sera concerto bellissimo, quello di Cabaret Voltaire dal vivo, un sogno vedere i Cabaret Voltaire dal vivo. Tra poco ne parliamo ben bene, adesso abbiamo approfondito il discorso sulla Slovenly. Prima di affrontare il tutto, però, vi voglio anticipare quello che ascolteremo mercoledì all'interno di 33x2. Il mercoledì dalle ore 12 vi faccio ascoltare un disco del presente e uno del passato. E come disco del passato ci spostiamo al 1997, quando ci godremo quello splendido terzo album degli Spiritualized, che pubblicavano Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, disco lanciato dalla canzone Come Together, dove dentro c'è psichedelia, soul, gospel, quasi anche qualche intervento jazz sinfonico, quasi da musical. Come Together, Spiritualized, e poi mercoledì ce lo ascolteremo per intero.

Come Together per quel che riguarda Spiritualized, e ascolteremo per intero questo album mercoledì come disco del passato all'interno di 33x2. Tra un po' vi dirò invece chi sarà il protagonista come disco novità, a meno che non abbiate voglia di andare già a spulciare. Se siete curiosi, sul sito di Radio Città Aperta in Home già c'è scritto chi sarà anche il gruppo novità. Intanto è già online l'intervista con la Slovenly Recordings. Ringrazio la redazione che ha pubblicato subito il tutto, ossia me stesso. Mentre andava il brano, già pubblicato, ecco, il podcast. Saluto Andrea, il gemello radiofonico Andrea Tabellini di Afternoon Tunes, che ha annunciato sabato scorso la sua ultima trasmissione prima dello stop estivo, seppur poi ci saranno degli special. Quindi ogni sabato dalle 16:00 alle 17:30 Afternoon Tunes su Radio Città Fujiko di Bologna, gemello di Puzzle. E chissà quando rifaremo la nostra trasmissione in coppia, il nostro gemellaggio. Come Together, ieri eravamo in tanti insieme a goderci lo spettacolo di Cabaret Voltaire. Io quando ho letto la notizia che sarebbero venuti Cabaret Voltaire a Roma, ai Fori, ingresso gratuito, ho detto, porca miseria. E ho visto i Cabaret Voltaire, ma in un'altra veste, al Primavera Sound nel 2018, quando la sigla veniva portata avanti dal solo Richard H. Kirk, l'altro componente storico insieme a Stephen Mallinder dei Cabaret Voltaire. A quei tempi portava lui solo avanti il nome, producendo anche dischi nuovi. Quindi fu un set di natura, ecco, più elettronica, ma votata alle novità. Purtroppo Richard H. Kirk, grande mente musicista, è venuto a mancare qualche anno fa, e Stephen Mallinder, che nel frattempo porta avanti vari progetti, sia dischi solisti che anche con il progetto Wrangler e altro ancora, ecco, ha preso le redini di nuovo della sigla Cabaret Voltaire, inizialmente anche con Chris Watson, che era il terzo elemento dei Cabaret Voltaire proprio agli inizi. Chris Watson fece parte dei Cabaret Voltaire, poi ben presto da trio sono diventati un duo. Chris Watson, che ha suonato in alcuni concerti, solo che poi lavora alla BBC e quindi è rimasto bloccato proprio in impegni di lavoro con la BBC, e dunque il tutto portato avanti da Stephen Mallinder, con musicisti importanti al suo fianco. Uno era colui che suonava la batteria elettronica, ossia Benj, artista che è attivo proprio insieme a Stephen Mallinder con i Wrangler. Poi ai computer, laptop, tra i tastiere c'è Finlay Shakespeare, artista che io ho molto apprezzato anche con il suo primo disco solista doppio, veramente valido. Mannaggia, non abbiamo tanto tempo perché vi metterei un po' tutto. Vabbè, vediamo se riesco a infilare anche Finlay Shakespeare, perché il suo disco, almeno il primo, quello che conosco, era notevole. E poi alla chitarra, basso, un pochino più defilato, c'era Eric Random, altro personaggio importante della scena post-punk inglese ed elettronica degli anni 80, casato, se non sbaglio, con la Factory Records all'epoca. E insomma, Cabaret Voltaire, in questo scenario incredibile, Tempio di Venere, tra l'altro posto appunto bellissimo, la parte del tempio ricurva illuminata da appunto dei visual veramente di impatto notevoli. Io poi dopo il concerto sono riuscito a parlare sia con Stephen Mallinder ma anche con quel tecnico delle luci, che era soddisfattissimo, ho detto complimenti per il tuo lavoro, dice complimenti, che qui era proprio lo spettacolo in sé, la struttura in sé a rendere il tutto formidabile. E poi insomma c'era anche un refolo di vento che accompagnava il tutto dopo l'afa della giornata, direi è stato perfetto. Scaletta, ecco, che desideravo, perché poi, ecco, hanno viaggiato attraverso le varie epoche, hanno fatto pezzi più antichi come Neg Neg Neg, ma anche cose diciamo relativamente più recenti dei primi anni 90, quando si spostarono su sonorità acid, ma poi hanno pescato molto da brani storici di album importanti degli anni 80 dei Cabaret Voltaire, dove l'EBM e l'Industrial si sposava anche al White Funk, e hanno fatto anche una delle canzoni che apprezzo di più della band, ossia Crackdown.
E intanto ce l'ascoltiamo. Voi ci siete stati al concerto di Cabaret Voltaire? Come è andata? Impressioni? C'era tanta gente, tanti conoscenti, tanti saluti. È stata veramente una gran bella serata. Crackdown, Cabaret Voltaire. Se volete scrivermi SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari.

Crackdown. Ed era bello poi vedere, insomma, le scenografie, le illuminazioni visual, la musica dei Cabaret Voltaire, e poi da un certo momento in poi vedere tante persone dietro, perché si stava seduti, ma dietro ballare la musica dei Cabaret Voltaire. E poi proprio nel finale tutti si sono riversati sotto il palco, salvo che poi è finito subito il concerto e quindi ecco, non c'è stato il bis, ma sicuramente si è rimasti molto soddisfatti, anche vedendo le varie bacheche il giorno dopo. Devo dire, tutti stanno vivendo un qualcosa di fantastico, anche perché veramente, diciamocelo, ma quando ti capita di vedere i Cabaret Voltaire che ti rifanno i vecchi pezzi all'interno dei Fori Romani con ingresso gratuito, penso occasione più unica che rara. Infatti poi, quando ho parlato con Stefan Mallinder, dico: ritenetevi veramente fortunati, perché non è usuale che un gruppo suoni così in questa location. Ma totalmente meritato, totalmente meritato. E sicuramente Richard H. Kirk avrebbe approvato. È sicuramente un premio alla carriera di Stefan Mallinder e Richard H. Kirk. E allora ci ascoltiamo un'altra traccia del gruppo, anch'essa esibita ieri al Tempio di Venere, Sensoria, altro brano che amo, ma insomma è difficile che non ci siano brani che non possa amare di questa fondamentale formazione di Sheffield, che è veramente di influenza poi per tante altre band venute dopo. Sensoria, Cabaret Voltaire.

Cabaret Voltaire, Sansoria, quindi ci siamo ascoltati un paio di brani così per celebrare il concerto di ieri, veramente una serata magica per certi versi, almeno per il sottoscritto, per me che amo tanto tanto i Cabaret Voltaire, vederli così, dove tutto è coinciso. Scenario bello, vecchio repertorio, anche diciamolo ingresso gratuito, perché poi di questi tempi vedere un concerto spesso svuota le tasche, quindi anche questo è da lodare, l'organizzazione, così come sarà per questa sera per Tricky, no? Nella stessa location, stessa organizzazione. Lui, se ho capito bene, c'è dietro anche il marchio Fendi. E quindi detto ciò, poi appunto Stephen Mallinder era accompagnato nella line-up attuale di Cabaret Voltaire da Benj, che con il quale porta avanti anche il progetto Wrangler, dall'ottimo Eric Random, anche lì artista da storico, ma tra un po' lo ascolteremo, e poi alle tastiere e ai computer Finlay Shakespeare, cognome importanti, artista devo dire molto valido, che ha realizzato alcuni lavori. Io conosco bene il primo, proprio il vinile, che all'epoca mi colpì parecchio. Non sapevo che adesso faceva parte dei Cabaret Voltaire, o comunque fa parte di questo progetto. Artista che viene da Bristol, sempre attivissima come città, Cabaret Voltaire sono di Sheffield. E allora andiamo a ripescare quel disco del 2019, Domestic Economy, con Lulia per Finlay Shakespeare, colui che ieri era sul palco a suonare tastiere, computer, laptop con i Cabaret Voltaire.

Finlay Shakespeare fece un doppio album, il primo del 2019, Domestic Economy, che vi suggerisco di ascoltare. Voce, suoni, tutto lui. E ieri era sul palco con i Cabaret Voltaire, ma non come spalla, proprio nella band attuale di Cabaret Voltaire, che accompagna Stephen Mallinder. E tra gli altri musicisti presenti, oltre a Finlay Shakespeare e a Bench, appunto c'è un altro musicista, diciamo anche storico, ossia Eric Random. Eric Random, classe 1961, artista che viene da Manchester e che appunto ha realizzato lavori di natura molto sperimentale, ecco, vicina inizialmente proprio alle soluzioni più così industriali, assimilabili proprio ai Cabaret Voltaire. Quindi vedere anche lui sul palco sicuramente è stato qualcosa di importante, e quindi noi ci andiamo ad ascoltare, eccolo, un qualcosa dal suo secondo lavoro, quando usciva come Eric Random and qui mi sono sempre impicciato nel dire la parola Eric Random and Bad Limits, non ci riuscivo mai, è un po' uno scioglilingua. Comunque grande progetto questo qua, che la LTM ha anche ristampato. E allora ci andiamo ad ascoltare qualcosa proprio da questo lavoro, Feather Can't Yell, Eric Random and the Bad Limits.

Mother Can Yell, quindi Eric Random and Bad Lemmings, roba dei primi anni Ottanta. Eric Random, anche lui ieri sul palco insieme agli altri Cabaret Voltaire, quindi nella, diciamo, formazione che accompagna Stefan Mallinder, veramente gente importante di livello. Quindi vi ho fatto una bella recensione, spero esauriente, di quella che è stata la giornata di ieri al Tempio di Venere per Sergio, ma per chiunque è interessato che mi chiede per oggi, per Trichi, più o meno a che ora iniziano i concerti. Ieri iniziano più o meno verso le 21:15, assolutamente suggerito di andare prima, perché almeno ieri i posti erano a sedere, presumo che sarà così anche stasera, quindi ecco, chi prima arriva meglio alloggia, come si dice. Ma c'è anche un prologo e un epilogo a questo concerto, perché io prima di andare al live, ecco, mi sono andato a fare una bicretta dalle parti di Monti, esco da questo locale e incontro un artista ben noto dalle mie parti, che è Guido Zen, conosciuto anche con un altro progetto che è quello di Abul Mogard. Bene, e ieri era anche al tavolo insieme all'artista che fa capo al circuito di Stirpe 99 e a un altro signore, ossia Cindy. Chi è questa Cindy? Cindy è Gordon Sharp, Gordon Sharp dei Cindy Talk. Stava lì con loro perché l'altro ieri poi Cindy ha suonato all'Acrobax venerdì e quindi è rimasta a Roma per assistere al concerto di Cabaret Voltaire. Beh, insomma, per me i Cindy Talk valgono quanto i Cabaret Voltaire, un gruppo con il quale sono cresciuto, soprattutto con i primi dischi Camouflage Art e In This World, disco doppio. Poi Cindy Talk ha intrapreso una carriera soprattutto in seguito più di natura sperimentale elettronica, dove la voce c'è poco in campo. Ricordiamo Gordon Sharp, stato voce anche del primo album in alcuni episodi dei This Mortal Coil, quindi grandissima voce, per esempio un brano come Kangaroo. E quindi alla fine che è successo? Che prima si è andati al concerto insieme, finito il concerto si è ritornato al pub di Monti e si è fatta serata, insomma, con vari artisti e musicisti, con Abul Mogard, Guido Zen, con appunto Cindy, Gordon Sharp, con Andrea dei Zero AD, con Kebab Traum da Bari, nonché già musicista con i Limbo, e insomma, serata, devo dire, a tutto tondo. Andiamoci a riascoltare i grandi Cindy Talk, It's Luxury, dal primo Camouflage Art.

Che voce, Gordon Sharp, ora Cindy, chiaramente Cindy Talk, e quindi il bellissimo album Camouflage Art, il primo dell'84, usciva per Midnight, disco che ho consumato, che ho vissuto, e quindi passare una serata insieme a tale artista sicuramente è stato motivo per me di grande orgoglio e soddisfazione. Tifoso del Celtic, seppur nato a Edimburgo, ora vive a Glasgow e supporta il Celtic. Ho detto invece io tifo Hibernian, ma bene o male, insomma, abbiamo gli stessi colori, stessi credo, e lo stesso credo, quindi ci si è trovati. Ed ecco che è partita la musica anche di Abul Mogard e Rafael Antoni Risarri insieme in questo loro ultimo lavoro, dal titolo Where Light Poses in the Silence of the Sun. Abul Mogard, ossia Guido Zen, anche lui ieri a vedere il concerto, anche lui ieri a sbevazzare dopo il concerto insieme a Cindy, insieme agli altri che ho citato. Blood Sand.

uno splendido estratto dall'ultimo lavoro appunto di Abul Mogard, ossia Guido Zen, insieme all'americano statunitense ossia Rafael Antoni Risarri, un disco intitolato Where Light Poses in the Silence of the Sun. Penultimo brano per questa mia odierna puntata di Puzzle. Oggi abbiamo avuto ospite l'etichetta discografica statunitense Slovenly Recordings. Abbiamo parlato del suo catalogo, della sua storia con Pete Menchetti, boss della label. Poi, insomma, approfondimento sul concerto dei Cabaret Voltaire con annessi e connessi, prologo ed epilogo compreso. Manca ancora un tassello che vi avevo annunciato in precedenza e sarà l'ultimo brano per quest'oggi, ossia quale sarà il disco che ascolteremo per intero come disco novità all'interno di 33x2 mercoledì dalle ore 12. Se come disco del passato daremo spazio agli Spiritualized, come disco del presente ci ascolteremo questa ennesima band che viene da Bristol, chiamata Tara Clark in Trio, che è tornata con lo splendido Somewhere Good. Dopo un album e vari EP, eccoli di nuovo sulle scene in un mix di lontani richiami alla loro città, sia nell'ambito del trip hop ma anche di quel post rock vicino a gente come Crescent e Moviton, in più con elementi di shoegaze, dream pop e anche qualche spunto jazz. E quindi Tara Clark in Trio, Somewhere Good vanno a concludere la trasmissione odierna e poi ascolteremo l'intero album all'interno di 33x2. Io sarò di nuovo in onda mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle ore 10, per seguire 33x2 dalle 12 e poi di nuovo venerdì con Alternitalia dalle ore 16 alle 18. Ricordo che Puzzle va in diretta ogni lunedì dalle 16 alle 18 e in replica il martedì dalle 12 alle 14. Quindi se seguite il lunedì, dopo di me tra poco sarà la volta di Eleonora Tagliafico con Rock Trotter in viaggio nel mondo del rock e del punk, e a seguire dalle 20 Cats and Jammer con Miro Barsa, musica e scienza, si parlerà di intelligenza artificiale e molto altro. E poi invece se seguite il martedì, dopo di me, La Bottega del Forno con

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: ×33
2: 66.
1: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Radiocittaperta.it, la

Quanto caldo fa? Tantissimo. Sono le 14.03 scattate in questo momento di questo torrido martedì 23 giugno 2026. Riapre come ogni martedì la bottega del forno. Fabrizio Forno al microfono. Trascorreremo due ore insieme parlando, ascoltando e discernendo riguardo produzioni artistiche, ma questa settimana in particolare avvenimenti avvenuti 50 anni fa, nel 1976. Vi ricordo intanto che 340-197-4468 è il numero che, volendo, potete utilizzare per mandarci messaggi WhatsApp, Telegram ed SMS. Vi ricordo che la trasmissione va in diretta ogni martedì e ogni venerdì in replica, quindi chi non potrà sentirci il 23 ci sentirà il 26. Faccio un grosso saluto anche a loro e anche a chi avrà la bontà di andare a cercare il podcast, che verrà generato automaticamente una ventina di minuti dopo la fine della nostra registrazione di oggi, della diretta di oggi. Ricomincia la Bottega del Forno con la rubrica Visti in prima visione, dopo una settimana di... no, due settimane fa non c'è stata, la settimana scorsa ci siamo occupati degli ultimi fuochi. Torna Marcello Gerardi e per collegarci con lui, come sempre, facciamo partire un brano dalla colonna sonora del film di cui ci occupiamo oggi, film

0: Ennio Morricone ha composto le musiche di questo film italiano, come dicevo prima, di cui ci parla Marcello Gerardi, che con piacere torniamo ad ospitare ai microfoni di Radio Città Aperta. Ci sei, Marcello?
1: Sono qui, buongiorno Fabrizio.
0: Buongiorno a te, Marcello. Allora, di quale film ci occupiamo oggi?
1: Allora, parliamo di un nobile film di Giuliano Montaldo, L'Agnese va a morire, che comunque, lo dico subito, a mio parere non è tra i migliori della sua filmografia. Insomma, è un film secondo me abbastanza discontinuo e anche a una seconda visione, insomma, perché a suo tempo lo vidi con grande interesse, diciamo mi ha dato la stessa percezione. Si tratta di un film comunque importante, perché era il primo film, si può dire, che affrontava il problema della resistenza all'occupazione tedesca vista dal punto di vista femminile. Quindi questa era assolutamente una cosa inedita.
0: Io devo confessare che quando lo vidi al Cineforum, perché questo era il classico film da Cineforum di occupazione, e appunto scoprì l'esistenza delle staffette partigiane grazie a questo film, perché in realtà, diciamo, non avevo, forse per mia ignoranza, per carità di Dio, però ebbe questo merito come, diciamo, primo elemento.
1: Era noto, insomma, diciamo, dalla storiografia già negli anni precedenti, però insomma se non se ne parlava tanto, diciamo la verità, che delle staffette partigiane non se ne parlava tanto. Purtroppo il maschilismo imperava anche in questi settori, in questo campo.
0: Beh, se vogliamo, anche insomma, senza anticipare nulla della trama, ci sono dei momenti in cui anche, diciamo, i personaggi del film si muovono in un ambito prettamente maschilista, no?
1: Assolutamente sì. Per di più, questo film aveva un altro merito, un po', come disse la critica, appiccicaticcio, però sostanzialmente un merito era. Montaldo cercava di raccontarci la resistenza come un fenomeno di popolo che riguardava non prevalentemente, diciamo, le regioni del nord, come poi nella storia fu, insomma, di fatto, ma anche presentando appunto il partigiano pugliese e quello romano, insomma figure che erano sicuramente presenti, però magari minoritarie rispetto alla partecipazione di emiliani, di lombardi, di veneti, diciamo del centro, soprattutto del centro nord, insomma di Toscani e così via. Però ci fu una partecipazione anche, diciamo, delle altre regioni d'Italia, e giustamente Montaldo ce lo mette in luce. Montaldo è uno dei decani del cinema italiano, gli dobbiamo dei capolavori come Sacco e Vanzetti, gli dobbiamo dei film insigni, Giordano Bruno, insomma tantissime opere, alcune passate un po' sotto silenzio come La fine di San Pietroburgo del 2012, anche se ebbero riconoscimenti internazionali. Questo film, a mio parere almeno, manca di un certo respiro epico, no? Cioè lui sicuramente vuole raccontare la storia della resistenza, però non spiega. Cioè, faccio un esempio, non più di un quarto di secolo fa, non so, probabilmente l'avrai visto, ci fu Guido Chiesa che affrontò la tematica della lotta partigiana attraverso l'esperienza del partigiano Johnny.
0: Certo, da
1: Fenoglio. Il partigiano,
0: no?
1: Johnny, preso da Beppe Fenoglio. Ecco, secondo me quello lì era un film quasi solitario, quasi, perché c'era sostanzialmente la resistenza di una persona che se la faceva quasi da sola, cioè raramente aveva la possibilità di combattere insieme ai suoi, diciamo, insomma, ai suoi compatrioti, insomma,
0: compagni, ai suoi, si usava il termine una volta.
1: Infatti. E però quel film aveva un respiro epico invece, e soprattutto un approfondimento psicologico, culturale, che io continuo a vedere di meno nell'Agnese va a morire, che rimane un nobile film, un film, ripeto, importante sicuramente.
0: Raccontane la trama,
1: e
0: poi magari, perché poi dopo io ho qualche osservazione da fare
1: riguardo. Certo, assolutamente sì. Allora, parliamo della Bassa Ferrarese, la Seconda Guerra Mondiale. Abbiamo questa donna di mezza età, tra l'altro interpretata da una magnifica Ingrid Tulin, che Montaldo, diciamo, cercò di coinvolgere, ma si fece coinvolgere immediatamente lei. proprio perché aveva bisogno della distribuzione internazionale di questo film. Lei comunque accettò immediatamente, volle addirittura venire nella Bassa Emiliana per conoscere le donne che avevano partecipato alla Resistenza, quindi fece qualche sette più di un mese addirittura nella Bassa per conoscere le sopravvissute alla Resistenza, il loro ruolo e così via. Insomma, questa donna di mezza età vive con suo marito, appunto, che è un membro della Resistenza. Quest'uomo viene arrestato, viene deportato e lei viene a sapere che alla fine era morto in un campo di concentramento. Lei rimane sola e fa una scelta morale importante, cioè decide, anche non essendo insomma più o meno un analfabeta, non avendo preparazione politica, però decide di aiutare i compagni del marito, portando cibo, informazioni che erano necessarie, dove occorreva armi e notizie e così via, facendo la staffetta da un paese all'altro. Quindi diventa una vera staffetta partigiana, e ne so esistite tante di queste qua, tante, perché poi la storiografia l'ha messo, ha messo in luce il ruolo delle donne e la loro importanza. Diciamo che per circa sei mesi questa esperienza viene portata avanti in questo modo, quando però un soldato tedesco per gioco, che era andata nel casolare dove lei viveva insieme, diciamo, ad altre persone, ad altre famiglie, insomma.
0: Sì, contrariamente alla sua di famiglia, la famiglia dei, diciamo, dei coinquilini è molto, esatto, più disponibile nei confronti dell'esercito invasore.
1: Erano molto più accomodanti, infatti li accolgono, però questo soldato tedesco uccide per gioco il suo gatto, la sua gatta, e la notte stessa, questo faceva un turno di guardia ma si era addormentato, lo colpisce spaccandogli la testa e lo lascia lì morto e poi scappa. Naturalmente a questo punto non rimane che la fuga e si unisce appunto al gruppo di partigiani.
0: Tra l'altro, allontanandosi dal casolare, lo vede prendere fuoco, quindi insomma
1: lo vede prendere fuoco,
0: è proprio un punto di non ritorno.
1: Immediatamente c'è proprio la rappresaglia violenta dei tedeschi, no? Amiconi finché si beve e si mangia, e poi spietati appena si accorgono di questo omicidio.
0: E ovviamente senza neanche risparmiare chi era stato più accogliente con loro.
1: Assolutamente no, tant'è vero che c'è una giovane Eleonora Giorgi, che appunto era una, faceva parte di questa famiglia, che poi veniamo a sapere pure che era incinta, che viene colpita e smembrata in maniera orribile, che il film ci racconta, a un certo punto in una brevissima immagine purtroppo ce lo fa pure vedere. Cioè, viene seviziata e appunto viene aperto proprio la pancia, quindi una cosa terribile. E questo Montaldo, che non è che indulge alle scene di violenza, forse ci vuole rendere edotti della violenza che i nazisti erano capaci di esercitare.
0: Solo suggerendola, insomma, insistere.
1: Non insiste, diciamo, su questo. Ora, molto presto il rigore di questa donna, la sua costanza, le sue capacità anche di non solo di fare la staffetta ma anche di accudire gruppi di persone, insomma, anche col cibo, insomma, prestando la sua esperienza di donna, di contadina, molto presto viene preso a ben volere, soprattutto dal capo partigiano, che era interpretato da Stefano Sattaflores, no? Tra l'altro poi c'è anche il capo in seconda, che è Michele Placido. Qui abbiamo un sacco di attori che poi diventeranno famosi, insomma, nel corso del tempo. Placido era ancora abbastanza agli inizi della sua carriera, comunque già da 2 o 3 anni l'avevamo visto, insomma, che si muoveva, insomma, nel cinema italiano. E questa donna, insomma, quindi partecipa come staffetta.
0: Senza mai perdere di vista il ricordo del marito, perché...
1: Senza mai, anzi lo fa proprio per rimanere in una comunione spirituale col marito, in certo senso, insomma. E purtroppo succede che poi arriva l'inverno, le difficoltà aumentano naturalmente, questo gruppo di partigiani è chiaramente sempre costretto a nascondersi nelle valli di Comacchio, a che fare con le paludi, a che fare, insomma, con la rigidità del clima.
0: Non solo, ma poi i tedeschi con uno stratagemma fanno saltare una diga e praticamente
1: li investono praticamente, sì, lo fanno per colpire, in realtà non sapevano precisamente dove stessero, però lo fanno presumendo che, insomma, il paese comunque c'erano i partigiani, insomma, in
0: penalizzando
1: zona,
0: tutta la regione ovviamente, e sì, loro ne pagano le conseguenze perché si ritrovano circondati d'acqua e quindi
1: si ricolano, insomma,
0: anche per gli approvvigionamenti le cose si complicano.
1: Diventano complicatissimi, infatti. A un certo punto, quindi, tra l'altro in più c'è, ecco, una cosa che si mette in luce, che non sempre c'è una grande comprensione tra i partigiani e non sempre sono ben visti dal resto della popolazione, no? E molto spesso, quindi sono i rapporti con le truppe alleate, non sono sempre idilliaci, c'è una sottovalutazione di questo movimento della resistenza che invece ebbe così tanta importanza nella storia italiana. E quindi, insomma, il film mette in luce, sia pure in modo un po' schematico, anche questa difficoltà di rapporti. E ovviamente Agnese comunque fa sempre il suo ruolo, non lo smette mai, cioè lei è sempre la staffetta obbediente, la staffetta
0: efficiente,
1: diciamo,
0: molto efficiente,
1: molto efficiente, colei che accudisce al gruppo, che non discute gli ordini, tranne a un certo punto, quando il gruppo si smembra ed uno diciamo una fazione del gruppo rimane vittima quasi interamente del fuoco tedesco, di un agguato tedesco, i pochi superstiti, lei contravvenendo alle disposizioni appunto dei comandanti, li tiene praticamente, li nasconde in casa, mettendo a rischio, insomma, ovviamente tutto il resto del gruppo, e viene redarguita per questo, insomma, diciamo è l'unico caso in cui, insomma, non viene compresa.
0: Anche perché poi in pratica le fanno presente che con un'azione del genere, esponendosi in questa maniera, si è praticamente data la zappa sui piedi.
1: Esatto, viene resa più visibile e vengono resi più visibili appunto anche i resti di questo raggruppamento, insomma, dei partigiani. Comunque con tutto ciò, anche se redarguita, gli viene comunque affidato, perché insomma a un certo punto gli stessi comandanti si pongono il problema, non è che abbiamo trattato troppo male, in fondo è una donna che ci ha sempre aiutato, ci ha sempre stata fedelissima, insomma praticamente decidono alla fine di dargli l'incarico di fare nuovamente la staffetta e di compiere una missione, quindi di informazione molto delicata. Purtroppo però che succede? Che a un posto di blocco, mentre lo stava passando, quindi non era stata identificata, e uno dei soldati che erano stati presenti, dei commilitoni di quelli che lei aveva ucciso, che aveva appunto ucciso la sua gatta per vendetta, l'aveva appunto ammazzato, la nota e niente, praticamente l'ammazza sul posto. E tragicamente, diciamo, il film finisce con Agnese che appunto va a morire, cioè purtroppo si trova appunto in questa terribile, diciamo,
0: usando
1: situazione.
0: Il titolo di un film e di un libro famosi entrambi.
1: Sì, di Renata Viganò, che peraltro era stata una
0: partigiana. Intendo dire Cronaca di una morte annunciata, insomma.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto. Tra l'altro Renata Viganò, che era stata staffetta partigiana, scrisse questo libro, naturalmente non la sua esperienza, perché era sopravvissuta, però univa la sua esperienza e quella di altri casi di donne che aveva conosciuto, e quindi aveva fatto un bel romanzo, insomma quasi un romanzo storico, che negli anni 60 ebbe un certo successo anche di critica e di pubblico, e raccontò che molti registi salivano le sue scale, diciamo, della sua abitazione a Bologna per proporre di girare questo film. Alla fine Montaldo fu il più convincente, anche probabilmente perché riuscì ad avere questa distribuzione internazionale tramite la Tulin, e il film si riuscì a realizzare. Quindi praticamente fu anche grazie appunto alla presenza di Ingrid Tulin che il film si riuscì a fare, perché in passato c'erano stati problemi produttivi.
0: Tu, Marcello, parlavi del fatto che questo film è, diciamo, poco epico, no? Giustamente sottolineavi questo aspetto.
1: No, più che altro, cioè, secondo me non ha il respiro etico ed epico per certi versi, che invece io trovo sia pure un film molto più gridato e più vivace, insomma, apparentemente del partigiano Johnny, no? Invece io trovo in quell'altro film che, insomma,
0: ma forse è proprio una idea proprio di partenza di voler fare un racconto che non sia retorico, che non sia quelli erano anni in cui era facile scadere un pochettino nella...
1: Sì, però voglio dire, il mancato approfondimento storico secondo me in questo film cioè certe volte non capisci neanche bene, ci sono personaggi come Johnny Dorelli che a un certo punto li ospita
0: Walter.
1: Io non trovo tutto credibile in questo film.
0: Lui forse, come giustamente facevi notare te, così come ha voluto da una parte manifestare l'idea che la partecipazione non fosse limitata solamente alle popolazioni del nord Italia, con la presenza di Ninetto D'Avoli, ha voluto anche dare un'impronta che non era semplicemente il popolo, ma c'erano anche frange della borghesia che comunque erano
1: quantomeno comprensive, insomma.
0: Complici tra virgolette.
1: Sì, no, ma queste sicuramente sono esistite, questo. Io trovo l'insieme, diciamo, non perlomeno insomma è la mia percezione.
0: E poi forse, Marcello, un altro aspetto che esce fuori da questo film e che poi è stato lungamente anche cavalcato da chi cercava di sminuire l'importanza del movimento partigiano, è il fatto che a un certo punto sembra quasi che il generale Alexander, che era il capo appunto delle divisioni alleate sul territorio italiano, volesse mettere da parte, quasi costringendoli all'autoestinzione, i partigiani, sottovalutando l'importanza che nel tessuto sociale, nel territorio e nel radicamento appunto del territorio i partigiani avevano e continuavano ad avere, insomma, cercando di sminuirne anche l'importanza.
1: Tutti aspetti che sono giusti e quelli che tu riferisci. Io parlo del quadro d'insieme, no? Io trovo insomma abbastanza confuso nel complesso. Faccio un esempio, parlo di respiro epico, no? Se si vede un film, si rivede un film, insomma, come Le quattro giornate di Napoli, no? Di Nanni Loi, che è antiretorico totalmente, ma c'ha un respiro epico enorme, cioè la resistenza di un popolo, che quindi sono tutti partigiani.
0: Sì, Napoli si è liberata da sola praticamente.
1: È liberata da sola, ma ci rendiamo conto?
0: Forse
1: probabilmente è l'unica città europea.
0: Probabilmente, Marcello,
1: lì quel film in bianco e nero, d'altro c'era anche Volonté che partecipava, comunque in quel film in bianco e nero, ecco, io ho trovato veramente il senso della resistenza proprio piena, dell'orgoglio di popolo.
0: Sai che c'è, però forse la differenza fondamentale sta sia nel carattere del popolo coinvolto nella disfida, perché ovviamente senza andare proprio sui luoghi comuni più triti e ritriti, però insomma i napoletani hanno un altro approccio in generale, no? E forse la distinzione sta proprio in questo, cioè quattro giornate che sono state praticamente un condensato di tutto quello che doveva succedere, contro invece i lunghi inverni, la neve, le attese, le difficoltà.
1: Ma io parlo solo dal punto di vista filmico, no? Perché poi ripeto, altri film sulla resistenza.
0: Ma è proprio una scelta una scelta, diciamo, di partenza che li porta in due direzioni diverse.
1: Sì, probabilmente sì, però io ecco, ho avuto la percezione, ma l'ebbi allora e l'ho confermato adesso, che Montaldo non avesse dato il meglio di sé.
0: No, ma che non sia il miglior Montaldo, questo lo posso anche ad accettare. Però comunque resta
1: un film importante,
0: certo. È soprattutto un film che, diciamo, nell'ambito della cinematografia italiana dedicata al periodo della resistenza
1: ha un suo perché, certo.
0: Andrebbe proiettato nelle scuole, insomma.
1: Ma per carità, ma magari lo facessero specialmente in questi
0: adesso
1: tempi.
0: Infatti. Quindi con tutte le sue pecche, le sue, se vogliamo, anche ingenuità,
1: sì.
0: È un film che comunque chiarisce molto le idee, ecco, questo intendo dire.
1: Ma se il problema è che anche allora non fu presentato nelle scuole come doveva. Cioè è un film che passò un pochino così, non dico inosservato, perché un film di Montaldo non passa mai inosservato, però non gli si dette probabilmente quella importanza anche didascalica che doveva avere sto film, e forse in parte va appunto imputato a, non dico una debolezza strutturale del film, però probabilmente ha qualche carenza che magari adesso è difficile spiegare, insomma, comunque con tutto che, ripeto, aveva capitali, insomma, aveva e anche fior di attori, perché insomma, voglio dire, ci partecipa veramente un sacco di gente, non solo Davoli che tu hai detto, ma Flavio Bucci, certo, che per esempio fa la parte di un
0: poi insomma pugliese, il marito, no? Che muore subito è il grande, sì, Massimo, sì, Girotti,
1: Massimo,
0: insomma.
1: Girotti, poi ci abbiamo persino un cantante Rosalino Cellammare, no?
0: Sì, sì.
1: Che fa Zero, il partigiano Zero.
0: E tra l'altro c'è invece quello che praticamente era un pescatore di Frodo che si ricicla come partigiano, che è Gino Santercole,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ex,
1: sì,
0: cantante, sì, diciamo, faceva parte del clan di Celentano, sì, che alla fine, se vogliamo, è ricordato più per i film che ha fatto che per le canzoni che ci ha lasciato. E la
1: è
0: cosa
1: vero,
0: stranissima, sì, ma che poi a un certo punto, ritirandosi dalle scene, ha fatto il ristoratore e mi portò il conto in un ristorante di Via Chiana di sua proprietà, insomma, una ventina d'anni fa.
1: Non sapevo proprio.
0: L'osteria di Via Chiana era di sua proprietà.
1: Bene, bene.
0: Parliamo di 30 anni fa, forse anche di più.
1: Certo, certo. Comunque, un film, ripeto, che ha la sua importanza, cioè, per carità, e che avrebbe dovuto probabilmente essere sostenuto di più, anche se ho avuto la percezione, allora come oggi, che non fosse l'opera più importante, più viva, più ricca di Montaldo, no?
0: Non dimentichiamoci che Montaldo era reduce da Sacco e Vanzetti e Giordano Bruno, questi sono i due film di cui ci siamo tra l'altro occupati.
1: Con questi grandi film, insomma, che non lo aiuta. Ma poi voglio dire, Montaldo ci regalò pure delle perle come Il Giocattolo, per esempio.
0: Sì, forse, cioè, dire, forse insieme al Borghese Piccolo Piccolo è il film che proprio pone una pietra tombale sulla commedia all'italiana, così come l'avevamo apprezzata per 20 anni. Insomma.
1: Comunque ben venga anche questo film. Tra l'altro c'era pure, non dimentichiamo, William Berger, che allora era un attore che proveniva dal western all'italiana, ma comunque era molto titolato, e nella parte di uno dei comandanti, Cinto. Insomma, era un film, insomma, sicuramente.
0: Cioè, una cosa che posso, diciamo, ammettere, concederti, tra virgolette, ammesso che fossimo su due posizioni antitetiche, che in realtà un film di 2 ore e un quarto con Ennio Morricone alle musiche, con un cast del genere, eccetera, eccetera, forse, ecco, aveva bisogno di un impatto maggiore, insomma. Ricordiamoci, per esempio, nello stesso anno, non c'entra niente come film, però come profondità, se pensiamo allo Zurlini del deserto dei Tartari, l'imponenza di immagini, eccetera, eccetera. Qui ci sono delle immagini meravigliose di quando scappano sul fiume, su queste imbarcazioni quasi di fortuna,
1: assolutamente,
0: che sono di una fotografia meravigliosa, sembra veramente di assistere a dei quadri impressionisti.
1: Assolutamente sì, perché per carità,
0: alcune genialità anche a livello di produzione, mirabile. Quando ci sono le scene, quelle dell'inondazione, si capisce abbastanza facilmente che si tratta di modellini, ma penso, insomma, fosse proprio una carenza tecnica dell'epoca.
1: Sì, il quadro d'insieme che secondo me è debole, insomma, ecco, una cosa così importante come la resistenza, secondo me non viene sufficientemente chiarita e storicizzata. Ecco, questa è la mia critica che faccio a questo film.
0: Diciamo che non basta questo film per spiegare la resistenza.
1: Esatto, ho l'impressione che, appunto, per carità, da farlo vedere nelle scuole, d'accordo. Però ecco, pone delle domande, no? Che probabilmente poi la persona attenta va poi a coltivarsi e a rispondersi
0: a cercare
1: nei libri di storia, mentre, non so, ecco, appunto, per tornare al già citato partigiano Johnny, secondo me nella sua crudezza spiegava, per esempio, cioè quando c'era a un certo punto l'immagine di questo Johnny che catturato spiegava ai tedeschi, ma che volete in fondo, cosa volete voi? Lui diceva: ma vogliamo una società che sia un pochino migliore di questa che lasciamo adesso, e quindi lottiamo soprattutto per avere un futuro un pochino migliore, sarà un po' migliore, non è detto che sia
0: probabilmente
1: la salvezza, no?
0: Probabilmente cioè, un film di 20 anni, 25 anni successivo come il Partigiano Johnny,
1: approfondimento.
0: Vabbè, e no, non solo, c'era anche più bisogno, se vogliamo, cioè, sì, c'era più bisogno. Qui probabilmente si pecca in questo film, come in tanto cinema schierato, tra virgolette, mi viene da pensare a Bellocchio o anche allo stesso Francesco Rosi, si danno per scontato certi, come dire, certi ragionamenti, una
1: come
0: certa, una certa come consapevolezza,
1: ecco,
0: coscienza sociale.
1: Faccio un'osservazione apparentemente, diciamo, incongrua, ma in realtà, se ci pensi bene, importante. E Gian Maria Volontè era stato convocato da Bertolucci per realizzare 900 al posto di Depardieu, lo voleva. Volontè studiò il copione, fece molte valutazioni, pur apprezzando il progetto, dice no, adesso l'urgenza è di lavorare sul film cileno Actas de Marusia. Dice quindi seguire dei percorsi intellettuali, umani e politici
0: altri,
1: più stringenti.
0: Sì, ma poi magari che ci allargano gli orizzonti, no?
1: Esatto, e lui fece Actas de Marusia, quello di Littin, no? Tra l'altro un bellissimo film, uno dei migliori, insomma, che Volontè abbia realizzato. E per dire, eppure Volontè, figura, sarebbe stato un personaggio eccellente, no? Eccezionale del Novecento di Bertolucci, di cui abbiamo parlato, che era un grande film, indubbiamente. Però ecco, l'urgenza, no, di certe cose, il linguaggio, anche il linguaggio simbolico.
0: Cioè, aveva uno sguardo che andava oltre, no?
1: Sì.
0: Senti, infatti, abbiamo parlato di Ingrid Tulin e della sua, se vogliamo, interpretazione molto
1: straordinaria.
0: Molto ben calata. Forse saprai, se è così, ti prego di raccontarlo, l'episodio famoso della bicicletta presa.
1: Sì. Fu, insomma, lei volle proprio recarsi a Lugo, tra l'altro, dove c'era una specie di deposito di tutte le cianfrusaglie così accatastate dopo la guerra, insomma, e così messe quasi lì in un magazzino a caso, trovò una bicicletta semidistrutta, cioè, così assolutamente, insomma, sembrava, tant'è vero che Montaldo disse ma non puoi usare questa se no cammina, forse manco cammina, dice no, è questa la bicicletta, perché lei aveva fatto uno studio proprio su, anche sulle biciclette che le partigiane usavano. Cioè Tulin questo progetto l'ha preso molto seriamente, che è stata un mese in mezzo alle contadine anziane, appunto, che avevano in qualche modo fiancheggiato la resistenza emiliana.
0: Ma poi non credo che avesse una controfigura, ci sono delle scene in cui si vede proprio lei in mezzo alla neve che pedala, insomma.
1: Sì, infatti no, non risultano controfigure. E dopodiché a un certo punto hanno cercato di restaurarla un po' per renderla, appunto, che fosse meno pedalabile, no? E dentro il tubo della bicicletta hanno trovato addirittura davvero un messaggio partigiano, cosa incredibile. Cioè, quindi è andata a pizzicare una bicicletta che era servita davvero a una staffetta.
0: E quindi probabilmente la sua interpretazione ha beneficiato anche di questa sensazione.
1: Sì. E ovviamente Ingrid Tulin si è calata moltissimo nel personaggio, l'ha sentito moltissimo.
0: Pur venendo da tutta un'altra cultura, da tutta un'altra esperienza di vita.
1: Vabbè, però, insomma, chiaramente una democratica, no?
0: Sì, però sai, uno ti viene da pensare, che c'entra una scandinava con una contadina della Romagna.
1: In effetti lo pensai anch'io all'inizio, no? Poi quando vedi questa interpretazione così misurata, ma così straordinariamente efficace.
0: Memorabile, sì.
1: Sì, memorabile, pensai, per Bacco ci ha azzeccato pienamente, ed era una scommessa, perché ripeto, Montaldo l'ha fatto soprattutto per motivi di produzione e di distribuzione.
0: Bene, caro Marcello, sono le 14:36, per chi ascolta la diretta di martedì 23 giugno 2026, abbiamo iniziato La Bottega del Forno, come spesso ci accade, con la rubrica Visti in prima visione, che attraverso le parole di Marcello Gerardi ci porta nel cinema di 50 anni fa. Abbiamo deciso di parlare del film L'Agnese va a morire, diretto da Giuliano Montaldo, e Marcello Gerardi, d'accordo con il sottoscritto, decise di intitolare questa rubrica Visti in prima visione perché proprio Marcello all'epoca della proiezione originale ebbe l'opportunità di vedere questi film in sala, nella magia del grande schermo, e ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica ciò avvenne.
1: Sì, in questo caso lo vidi al Cinema Nuovo, quello che adesso è il famoso Nuovo Sacher.
0: Benissimo.
1: Un cinema nuovo, che allora era un cinema, insomma, un procedimento di prima visione, però abbastanza, insomma.
0: Io ricordo di averlo visto, come dicevo, al Cineforum della scuola, però con una diciamo una pizza abbastanza mal ridotta, con varie interruzioni nella proiezione, insomma. Era più, diciamo, l'idea di stare a scuola a fare l'occupazione che il gusto di vedere il film, devo essere sincero.
1: Certo, certo. Comunque rimane, insomma, un film appunto
0: da ricordare.
1: Assolutamente importante da ricordare.
0: Ultimo passaggio per chiudere la nostra rubrica Visti in prima visione è un giudizio in stellette che Marcello Gerardi mutua dalla webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore.
1: Ma senz'altro 3.5.
0: Eh sì, alla luce di quello che avevi esposto è un voto coerente, benissimo.
1: Sì,
0: allora, la colonna sonora sempre molto azzeccata, sempre molto ben calibrata di Ennio Morricone, la sentiamo.
1: A proposito di questo, volevo sottolineare una cosa che mi ha molto colpito. Ci sono, c'è una voce femminile che spesso, diciamo, intercala, insomma, degli eventi, degli avvenimenti. Una voce femminile, appunto, un canto, tra l'altro, insomma, creato da Morricone, diciamo, che ricorda certe evoluzioni di Lisa Gerrard, di Dead Can
0: Dance,
1: in anticipo, sì.
0: Beh, è probabile che magari l'ispirazione un po' folk della band.
1: Non è escluso, sì, può darti pure che Lisa Gerrard si sia sentita a Morricone.
0: Sì, ma insomma, chi non l'ha
1: sentito? Tanti musicisti moderni se li sono sentiti, ecco.
0: Certo, allora saluto Marcello, ci diamo appuntamento a un prossimo film del 76 di cui parlare insieme, e appunto ringraziandoti annuncio,
1: grazie a te Fabrizio,
0: annuncio un breve canto, un lungo grido, sempre Ennio Morricone, dalla colonna sonora del film L'Agnese va a morire.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14:44 in diretta, martedì 23 giugno 2026. Dopo Ennio Morricone, Un breve canto, Un lungo grido, che era proprio il brano a cui si riferiva Marcello Gerardi quando parlava di una voce che probabilmente ha ispirato Lisa Gerrard per appunto per il modo appunto in cui veniva cantato questo brano, siamo passati alla consueta finestra sulla musica italiana di 50 anni fa con l'accoppiata caffè e latte, come si diceva all'epoca, di Wes e Dori Ghezzi. L'album del 76 per l'appunto, e porta il titolo di questo brano, Amore bellissimo, che venne poi presentato quando, come ospiti e non come diciamo concorrenti, parteciparono al Festival di Sanremo del 77. Una piccola precisazione: ho scelto questo album e questo duo perché da poco, insomma qualche mese fa, è stato l'80° compleanno di Dori Ghezzi. Non avevamo avuto occasione di omaggiarla e quindi ci fa piacere farlo con quello che era la sua produzione artistica di quell'anno, che era già diciamo qualche tempo che lei aveva cominciato a frequentare Fabrizio De André, ma nonostante ciò, diciamo, la sua vena di cantante romantica non l'aveva ancora smarrita, anche se vogliamo questo brano è una classica ballad lenta nello stile soul che Wes ha portato. Ricordiamo che Wes era il bassista degli Airedales, la band con la quale arrivò in Italia Rocky Roberts con la sua Stasera mi butto, grande successo. L'arrivo del rhythm and blues in Italia ovviamente sempre grazie a quel vecchio volpone di Renzo Arbore. Quindi insomma il misto di romanticismo tipicamente nostrano, il bel canto di Dori Ghezzi, che si combina con il soul di Wes. Secondo estratto da questo album, Amore bellissimo, è un altro singolo che venne tirato fuori per l'uscita di questo lavoro. Il titolo del brano è Come stai con chi sei, Wes e Dori Ghezzi.

Certo, il passaggio da Wes Dorighezzi a Jeff Beck è molto ardito, ma mi sono accorto che questo album Wired usciva a maggio del 76. Siccome cerco sempre di rispettare più o meno il nostro parlare degli album con il momento in cui 50 anni fa erano stati pubblicati, ero rimasto indietro, siamo a fine giugno, insomma volevo recuperare, quindi ci sta bene lo stesso Jeff Beck, soprattutto quando ripropone una meravigliosa Goodbye Pork Pie Hat scritta da Charles Mingus e appunto presente all'interno di questo lavoro, che vede oltre alle chitarre di Jeff Beck vede Narada Michael Walden sia diciamo come autore di buona parte dei brani che come batterista, non in questo caso, qui c'era Richard Bailey, ma insomma ci sono sempre belle occasioni per sentire dei suoni particolarmente interessanti. Siamo a ridosso degli spot di metà trasmissione, ci arriviamo anticipandovi che nella seconda metà del programma parleremo di un evento che accadeva più o meno in questi giorni 50 anni fa, ossia le elezioni politiche di giugno del 76, che videro un grande balzo in avanti del Partito Comunista Italiano, e ne parleremo appunto con un protagonista dell'epoca, e sarà interessante appunto fare un confronto tra la diciamo partecipazione alle elezioni di 50 anni fa e quella attuale. Il brano che apriva l'album Wired di Jeff Beck si intitola Lead Boots ed è quello con cui arriviamo agli spot di metà trasmissione.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.
4: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di...

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: ×33
2: 66.
1: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: E non parlate di retromania.
6: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: 15.09 per chi ascolta la diretta di martedì 23 giugno 2026. Siamo tornati dopo gli spot di metà trasmissione con un brano di Ernesto Bassignano, la celebre Moby Dick, ma non solo per parlare di musica, ma soprattutto, anzi, per parlare di qualcosa che accadeva esattamente 50 anni fa, perché domenica 20 e lunedì 21 giugno 1976 si tennero le elezioni politiche in Italia e ci fu un grosso balzo in avanti del Partito Comunista, che arrivò a più di 12 milioni e mezzo di voti. E di questo ne parliamo proprio con l'appena ascoltato Ernesto Bassignano, che, diciamo, con il Partito Comunista dell'epoca aveva molto a che fare. Intanto grazie Ernesto, è sempre un piacere.
1: Un grande piacere proprio. Mi sembra di vedere, mentre tu parli, Enrico che sul palco dice: una grande avanzata, devono avere paura di noi, devono avere paura.
0: Sì, perché nonostante appunto la tenuta della Democrazia Cristiana, che sì, comunque certo, si assestò al 38% con 14 milioni e 2, i 34%, quasi 35% del Partito Comunista, certo, furono veramente un exploit. E tu devi raccontarci che, insomma, tu quei luoghi li hai frequentati, li vivevi proprio quotidianamente, insomma, anche a detta di altri due colleghi sei sempre stato quello che con il grande Partito Comunista ha sempre avuto molto a che vedere, insomma, non c'era festa dell'unità che non ti vedeva.
1: Non c'è dubbio. E quindi, mi sono rovinato la carriera di musicista con un gran gusto e grande passione, diciamo, no?
0: Hai fatto la famosa scelta politica, no?
1: Sono almeno 50 anni che mi chiedono: come mai eri bravo come gli altri due e Alfonso Studi, anzi in quell'epoca venivano più a sentire te che gli altri, e poi c'è stata questa cosa per cui tu pian pianino sei scomparso. No, io non sono scomparso, ma dal 72 in poi, prima con Ignazio Salemi, poi con Loris Barbieri, insomma, mi portarono Guido del Prete e Mondaldini, mi portarono e sentirono le canzoni di Rota. Guido veniva da Cuneo come me, è venuto a Roma a fare la Bohème come me, e mi portarono in direzione e mi dissero: questo scrive canzoni di Rota una dietro l'altra. E
0: quindi sei stato precettato praticamente.
1: Sì, sono stato proprio preso e portato là. Da quel momento lì, figurati.
0: Da qua non ti muovi.
1: No, esattamente, Paietta era il capo dell'agitazione propaganda e Loris Barbieri venne da Torino, dalla federazione di Torino, e incominciò a dire: Ernesto, dobbiamo fondare un'agenzia rossa col nome Unità l'Unità, e fece questo, mi mise fisso lì
0: tipo lavori piano, forzati proprio.
1: Sì, l'idea è: adesso tu fai un elenco di tutti, centinaia di persone di sinistra, non solo perché sono di sinistra, ma che sono brave a suonare o cantare. Paolo Modugno, Marisa Fabri si occupano del teatro, tu ti occupi della musica. Gli amici dell'Unità saranno coloro che da qui, dalla direzione, quindi saltando addirittura della federazione per cui io già ho un po' lavorato, e decidono di tutte le 8.000 feste italiane, di cui almeno 2.500 di musica. E io in poco tempo...
0: Hai fatto direttore artistico praticamente.
1: Sì. In pratica, in cambio di questo mio lavoro, lo devo dire, tanto è vero che poi qualcuno ha cominciato anche a prendere per il culo, proprio per non fare nomi, Castaldo, su Musac, che disse... Carognetta, come è sempre stato, disse lui che io in realtà facevo il comunista perché mi davano 80 feste dell'unità da fare a 250.000 lire l'una e diventavo ricco. Effettivamente in quel momento lì io ero ricco, perché giravo l'Italia prima con la Mini, poi con la Giulia da bandito, poi con sono diventato uno che faceva una o due feste a sera e faceva circa 40.000 chilometri d'estate, da maggio, giugno a ottobre non tornava più a casa, non per cambiare ogni tanto qualche maglietta, qualche cosa,
0: certo, Senti, ma quindi insomma cose. Questa diffusione così capillare anche dei festival dell'Unità, perché insomma, come dicevi te, non c'era un angolo del nostro territorio che non veniva coperto. Forse fu anche questo uno dei, come dire, dei veicoli di questo clamoroso exploit del giugno del...
1: Ma non c'è dubbio, erano due cose: i circoli culturali in ogni città a decine, a centinaia, e le feste dell'Unità, non solo, ma le campagne elettorali, io anche quelle facevo. E poi c'erano le case del popolo da riempire, cioè, come dire, eravamo dappertutto, eravamo la famosa egemonia culturale, non era stata costruita per così, perché eravamo bravi e belli e idealisti, no, perché l'abbiamo costruita vendendo 1 milione di copie dell'Unità alla domenica, tutti insieme, famosi o no. E poi facendo, che non so, nel mio caso il teatro di strada con Volonté per 3 anni, rischiando, andando in galera, insomma, dedicandoci tutti i giorni al partito, al famoso Partito Comunista. La Bottega Oscura era io ero sempre lì, a lavorare, mi chiamavo operatore culturale organico gramsciano, mi facevo chiamare, mi ricordo che De Gregori al For Studio, quando lo dicevo, mi prendeva,
0: faceva una pernacchia,
1: una bella pernacchia.
0: Senti, a proposito del luogo che ti vedeva, diciamo, come dire, instancabile operatore culturale, qualcuno al quale ho mandato il lancio di questa nostra trasmissione, ironizzando appunto sul tema di questa nostra chiacchierata, ha detto che oggi la Bottega del Forno era una bottega oscura, proprio battutaccia che però mi ha fatto molto ridere, ringrazio Roberto che me l'ha fatta. Però ecco, se diciamo possiamo ridere, però adesso pensando alle botteghe oscure penso che ti prenda un pochettino di coccolone.
1: No, ma qualche anno fa quando sono passato lì davanti e ho visto i panini, cioè veramente lì è stata ma durissima. Poco tempo dopo è scomparso anche il bar famoso di Vezio lì dietro, dove ci si trovava tutti,
0: ma insomma, lì al ghetto, no?
1: Hai voglia di essere nostalgico, insomma, io andavo in giro a fare campagna elettorale con Reichlin in tutta la Puglia, cioè, ho conosciuto tutti i più grandi, quelli che addirittura dei personaggi che solo scrivevano là dentro, oppure insomma i grandi nomi, tutti quanti, tutti. Era Bottega Oscura, per me era una cosa, era un sogno. C'avevo addirittura una segretaria, che adesso non mi ricordo più, incredibile, che si chiama, è stata anche per un po' di tempo direttore del TG3, anni fa, una scrittrice, una compagna, che ecco, all'epoca era la mia segretaria, cioè era quella che mi teneva il mio calepino con le date, in modo da evitare di farmi fare Roma Catanzaro, Catanzaro Milano, Milano Bari, no?
0: Certo.
1: Cercava di radunarle in modo che io
0: omogeneo, certo.
1: Sì, quando io ricordo queste cose, mi ricordo perfettamente una volta che ho fatto Roma Latina, Latina Napoli, Napoli Cosenza, Cosenza, Taranto, Taranto Ancona, Ancona, Venezia, Venezia, Torino, Torino, Roma.
0: E poi hai buttato la macchina.
1: Sì, ma pensa che proprio no, riuscivo, certo, ogni tanto mi fermavo a aggiustarla perché era la mia.
0: È anche diciamo, considerando il fatto che non, la rete autostradale era abbastanza...
1: No, pazzesco. Ne parlavo con mia moglie l'altro giorno, dicevo, ma qui ogni tanto ci incazziamo e bestemmiamo perché l'aria condizionata funziona male. Ma io andavo in giro col mio chitarrista Vito Cantarini, cieco, me l'avevo dato perché nessuno lo voleva perché era cieco, l'ho preso io, era un bravissimo chitarrista, un compagno straordinario di Iesi. Io prima andavo a Iesi a prenderlo, poi andavo su a Modena, l'Arci di Modena me ne faceva fare 25-30 di seguito, mi facevo tutto il modenese. Tieni conto poi che in quel periodo, nel 73, Giancarlo Paglietta mi disse: questa cosa, se non la sai, sarà molto bella farla sapere, divulgarla, perché è la verità. Mi disse: caro compagno Paglietta, in questo momento tutti cantano Contessa, e per me Contessa è una boiata, estremamente pericolosa, per via della scendente in piazza picchiata con quello, insomma sarà anche bella e famosa, non lo so, però a me dà fastidio. Quindi tu, sei l'unico in grado di scriverci una ballata, una canzone sdraiata sulla linea.
0: Beh sì, insomma, che poi se vogliamo è stato quello la critica maggiore che ti è sempre stata sollevata.
1: Sì, veniamo da lontano, me l'hanno detto, cioè è piaciuta in tutta Italia, tanto è vero che ho cominciato ad andare in giro dappertutto, ne hanno stampati 400.000, hanno venduto tanti di quei dischi per la sottoscrizione, però quelli di sinistra che avevano in mano, tipo appunto Musa che è Compagnia Bella, avevano in mano la situazione culturalmente della stampa, mi prese molto molto in giro perché la sloganistica...
0: perché noi, ecco, va detto che quegli anni sì è vero che c'era un partito comunista molto forte, però c'era anche una zona, diciamo un'area extraparlamentare che era
1: fortissima
0: e molto critica, quasi più critica verso il PC che verso il resto dei partiti.
1: Ma com'è quella che ha processato Francesco al Palasport,
0: al Palalido,
1: quella che a me mi veniva non solo ai famosi, ma due o tre volte delle Marche, dove io andavo spessissimo, a San Benedetto, da quelle parti lì vennero, cioè, meno male che all'epoca le personalità avevano dei servizi d'ordine enormi, ma mi tiravano i sassi da sotto il palco, da lontano, dicendo devi cantare gratis, non puoi farti dare neanche una lira.
0: Sì, vabbè, cioè, sarebbe tanto da dire. Senti, io volevo chiederti una cosa riguardo un'ulteriore ferita da aprire e metterci dentro il sale. Io sto vedendo banalmente su Wikipedia che l'affluenza di quelle elezioni politiche del 76 fu del 93,4%, 93,4%, quindi praticamente tranne i moribondi e probabilmente persone che sono state bloccate alla frontiera senza poter votare, hanno votato tutti. Allora, come si è passati da quella partecipazione al totale disamore che coinvolge tanta parte, quasi la metà degli italiani? Insomma?
1: Madonna, che domanda. Io tra l'altro sappi che ero là e ricordo benissimo.
0: Eri là, lo so che eri là, se no mica ti intervistavo.
1: Ero là, le botteghe oscure e mi ricordo che a un certo punto Rico scese giù dove si contavano i voti e si mangiò anche lui le nostre rosette con la mortadella ed era tutto entusiasta, chiaramente. Fu la volta che uscì un attimo anche sul balcone insieme a Longo e a lui, mi fa un po' effetto dire queste cose, ma è così. Uscì fuori, guardai sotto e mi è venuto uno sturbo proprio, cioè c'era Via delle Botteghe Oscure che dall'Argentina andammo, poi più tardi andammo con la bandiera rossa a metterla in mano al Marco Aurelio
0: al Campidoglio
1: poi andammo con Galli, con Valenza, con Loris Barbieri, con altri in un ristorante a festeggiare, come lo facciamo anche dopo il referendum qui a Prati, vicino a Prati, all'antico Falcone, mi ricordo, e sempre si festeggiava queste cose così tutti insieme, ricordo perfettamente quel luogo e quelle persone, l'entusiasmo della gente, i pianti, perché in quel momento lì col 34 è così quanto, non mi ricordo più.
0: Però bisogna anche fare un'altra considerazione, che noi parlavamo appunto della sinistra extraparlamentare, però c'era anche Democrazia Proletaria che entrò in Parlamento. I primi elementi del Partito Radicale, cioè nel senso che l'Italia stava veramente orientandosi verso un'emancipazione.
1: Le Radio Libere che erano la Fred, io facevo parte della Fred con la mia Radio Roll, insieme a Radio Radicale, Radio Città Futura e Radio Alice. Successero anche dei casini tremendi a miei amici che poi hanno vissuto con me a Montemario, chiamo un povero Gianni Bondini che non c'è più, che venne preso dai compagni di direzione e gli dissero: no, tu puoi fare quello che vuoi con Ernesto in giro per l'Italia, ma non puoi far parte della Fred, dove c'è Radio Alice, che in questo momento a Bologna ci sta
0: massacrando, certo. Diciamo che questo risultato così clamoroso
1: fece paura in tutti i sensi.
0: Però fu quello che inevitabilmente poi portò, diciamo, facciamola molto semplice, per carità, sì, non vogliamo andare troppo in profondità, però insomma portò inevitabilmente Aldo Moro al dialogo
1: fece molto paura al punto
0: che poi le conseguenze di ciò, non più tardi di 2 anni dopo, purtroppo Moro venne rapito e
1: ucciso. Guarda, mi è venuto in mente il nome che un attimo prima non riuscivo a ricordare: Pecchioli, lo sceriffo. Insomma, io non è certo, non facevo parte mica del comitato centrale di controllo, però diciamo che Valvieri mi raccontava tutto e ho cominciato a sentire circolare la paura in direzione per quello che sarebbe potuto accadere da lì a poco, no? Da lì a poco. Infatti poco tempo dopo c'è stato il Cile, no? Diciamo che c'era la paura di fare la stessa fine, proprio.
0: Insomma, ovviamente la cosa sconvolse tanti, allarmò tanti servizi segreti, eccetera, eccetera. Però qui ovviamente non possiamo fare una trasmissione troppo approfondita da questo punto di vista. Non abbiamo né la voglia né le possibilità
1: di cose così tragiche.
0: Sì, infatti. Io una cosa che ti volevo chiedere in chiusura è che cosa unisce l'Ernesto Bassignano di Moby Dick all'Ernesto Bassignano di oggi, che comunque in una canzone che andiamo ad ascoltare adesso in chiusura della nostra trasmissione, questa chissà, nuovo pezzo.
1: C'ha un mese di vita, se ogni tanto ne sparo una, detto tra noi, perché gli album ne ho fatti 5 negli ultimi 6-7 anni. Mi sono privato di 15.000 euro a botta per continuare a fare delle cose belle da me, fatte da me come quelli con i grandi artisti dentro, i grandi musicisti. E allora però ho detto: non posso neanche dilapidare tutto il mio capitale, ogni tanto ne tiro fuori una. Questa che tu mandrai in onda mi fa molto piacere, perché ho ricevuto dei plausi molto particolari, molto superiori al solito, e mi hanno detto che ho scritto un piccolo capolavorino. Vedremo come va a finire, sono molto contento. Comunque, cosa lega
0: quel Bassignano con quello di oggi?
1: Non ho mai dirazzato un giorno, è questo che fa paura ai miei detrattori, che io sono molto amato e nello stesso tempo c'ho tanta gente che non mi sopporta, non sopporta il fatto che io abbia fatto lo scenografo, l'autore, il pittore, l'autore radiofonico, il giornalista di Paese Sera e 25 anni in Rai, e che abbia la pensione della Rai, non mi sopportano molto, proprio perché, e invece sbagliano, perché è solo invidia e provincialismo, nel senso che io ho sempre avuto solo la curiosità di fare tutto, e fare tutto per l'uomo, per il futuro di questo paese che ci sta invece così deludendo, che mi fa pensare delle volte di aver buttato via 50 anni per niente. È purtroppo l'amarezza.
0: Però non bisogna mai smettere di dirlo.
1: Non sarei capace, quindi ogni giorno faccio una radio nuova che si chiama Radio Visionaire. Pensa che il direttore è quel Massimo Rocca che fondò Radio Blu con Beltroni. Quindi vedi che tutto si tiene, tutte le mattine facciamo geopolitica e poi mandiamo la grande musica. Quindi, così come ho fatto per 10 anni quando ho perso il trend in Rai, ho sempre mandato in onda la grande musica, ho sempre parlato della cultura, degli spettacoli, quelli della cultura alternativa a questo schifo che vediamo in televisione oggi. Quindi non smetto un giorno di rompere le balle.
0: Poi qui devi rompere le balle, perché insomma, visto il tema che viene trattato, che insomma è l'empatia, è la solidarietà, è la necessità, l'urgenza della pace, insomma si tratta di temi che bisogna anche saperli trattare per non essere troppo, come dire, per essere un pochettino più ascoltati.
1: Leggeri, sì, lo so. Io sono partito come cantautore di lotta, non veniamo da lontano, questi slogan, questa sloganistica terribile, ma nello stesso tempo già allora ero un tenchiano che era stato prestato alla bisogna, al partito. Però dentro sono sempre stato uno amico di Luigi Tenco e basta.
0: Insomma, il lirismo c'è, quindi insomma sì, ha dato atto ad Ernesto Passignano che la sua, come dire, molto spesso viene utilizzata, abusata questa frase onestà intellettuale, però insomma penso che vada inevitabilmente abbinata al suo nome e cognome.
1: Ci tengo moltissimo, sì, grazie.
0: Allora, ricordiamo appunto che l'occasione, ma di occasione ne potevamo trovare 100, è stata quella di ricordare il 50° dell'exploit del Partito Comunista di 50 anni fa, che arrivò al suo massimo storico proprio di questi tempi nel 76. E quindi io ringrazio nuovamente Ernesto Passignano. Troveremo un altro pretesto.
1: Ma sì, tutte le occasioni sono buone.
0: Ci fa piacere. Tu continua a scrivere belle canzoni, che non mancherà occasione.
1: No, assolutamente. E mi hanno detto il povero Tacchi e Staino, che sono mancati tutte e due del Tenco. Mi hanno detto ultimamente: sei come il vino, come il Barolo, proprio di quello buono, che continui a migliorare.
0: Bene, andiamoci ad ascoltare per cui quest'ultimo risultato della creatività di Ernesto Passignano. Il brano è Chissà. Ancora tanti complimenti.
1: Ciao, grazie. Ciao.

Chissà perché, per chi si deve andare, partire e lasciare la casa, l'amore. Chissà perché, per chi si deve odiare, provare dolore, sparare, morire. Chissà chi è.

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

15:40 per chi ascolta la diretta di martedì 23 giugno 2026. Più o meno l'orario dovrebbe coincidere per chi ascolta la replica che andrà in onda sempre a partire dalle 14 venerdì 26, e quindi insomma l'orario coincide grosso modo. Allora, abbiamo salutato il nostro ospite Ernesto Bassignano, che ci ha parlato appunto dell'epopea d'oro, del picco massimo del Partito Comunista in Italia 50 anni fa, 21 giugno 1976, e lo abbiamo fatto con l'ascolto di un suo brano dell'epoca, Moby Dick, e poi con un suo brano invece di recentissima pubblicazione, questa Chissà, che insomma complimenti per averlo fatto dopo aver, come dito, tanti anni di onorata carriera. Di riuscire a tirar fuori un brano del genere non è da tutti. Dopodiché siamo passati a quello che possiamo definire jazz, afro-cubano, latin jazz, fusion, chiamatela come vi pare. È che da una parte, come adesso che ci sono i mondiali, da una parte c'è il Brasile, dall'altra c'è l'Argentina, quindi da una parte c'era Euir Deodato e dall'altra c'era Jorge D'Alto, ovviamente Deodato dal Brasile e Jorge D'Alto dall'Argentina. E va ricordato per l'appunto che, nonostante questo Cevere sia il suo album di debutto da solista nel 76, lui aveva già una grossa carriera che aveva preceduto questo lavoro, perché aveva suonato con Charlie Parker, aveva suonato con Dizzy Gillespie, è stato il direttore musicale di tanti dischi di George Benson, insomma un grandissimo musicista che va ricordato ogni occasione buona per farlo. Questo disco in particolare, Cevere, lo vede affiancato da grandi musicisti, a cominciare da un mio pallino che è il batterista Bernard Purdy. C'è la moglie Adela, sicuramente una voce indimenticabile, non era questo il brano nel quale apprezzarla. C'è il trombone di Tom Malone, quello che poi avrebbe suonato anche con la Blues Brothers Band. Insomma, grande, grande musica per grandi artisti. In questo album c'è un brano, uno standard di quelli che insomma ogni tanto grandi artisti vanno a ritirar fuori. A proposito di questo brano, lo ha fatto Charlie Parker, Nat King Cole, Miles Davis, Michel Petrucciani, insomma questa stella Starlight. Vediamo un po' che cosa ne ha fatto il nostro Jorge D'Alto, e appunto sentiamo che cosa è successo in questo lavoro. Vi ripeto, un disco da andare a recuperare, che si intitola Cevere, Jorge D'Alto.

Ed eccoci arrivati quasi in dirittura di arrivo, 15:52, siamo veramente agli sgoccioli, la bottega del forno sta per chiudere i battenti. Non mi rimane altro intanto che raccontarvi di che cosa si tratta. Abbiamo ascoltato un estratto dall'album dei Jefferson Starship, l'album del 1976 porta il titolo di Spitfire e denota, se mai ce ne fosse bisogno, una spiccata predisposizione verso l'Oriente, ma ancor più specificatamente verso la Cina, che da sempre è stata un pallino della coppia Paul Kantner e Grace Leak, appunto diciamo tra i membri fondatori dei Jefferson Starship. Infatti qui c'è un dragone, ma il primo album dei Jefferson Starship si chiama Dragonfly, di qualche anno precedente, ma addirittura Paul Kantner e Grace Leak hanno chiamato la loro figlia China Wynn Kantner, che tra l'altro è anche l'autrice del testo di un brano, era piccolissima, aveva 5 anni, il testo di un brano che apre il lato B dell'LP Song to the Sun Part 1. Insomma, sicuramente la Cina è un tema molto ricorrente, anche la copertina di questo lavoro ci fa vedere appunto una tipica iconografia orientale, con questo dragone, con questi ideogrammi. Io devo confessare che all'epoca della scissione, quando appunto morirono i Jefferson Airplane e contemporaneamente da una parte si formarono gli Starship, dall'altra gli Hot Tuna, ho sempre avuto un debole per la scelta di Jorma Kaukonen e di Jack Cassidy, quindi ho sempre preferito gli Hot Tuna, ma forse a distanza di tempo è il caso di andarsi a risentire anche qualcosa che di buono sicuramente c'è stato negli album dei Jefferson Starship. In questo caso, questo lavoro Spitfire del giugno del 76 ha perlomeno un brano, che è quello con il quale ci salutiamo, che merita di essere ricordato, un brano tra l'altro scritto dal vocalist Marty Balin. La band era, diciamo, una macchina ben collaudata, una macchina, se vogliamo, da guerra, perché hai già citati Grace Leak, Marty Balin, Paul Kantner, dobbiamo sempre ricordare David Freiberg, che è stato tra l'altro tra i fondatori dei Quicksilver Messenger Service. Johnny Barbera, la batteria, aveva lavorato con Crosby, Stills, Nash & Young, sta su Fourway Street, tanto per dire. Insomma, importanti musicisti sono sempre stati coinvolti, quello che manca secondo me è quel lato un pochettino più psichedelico che io ho sempre apprezzato nei Jefferson Airplane, ma era la fine di un'epoca, insomma, parliamo ovviamente di musica espressione della Summer of Love e delle stagioni successive. Allora, siamo arrivati in chiusura. Intanto cominciamo con il ricordarvi che dopo di me andrà in onda la replica di Driving Saturday con Alessandro Sgritta ed Eugenio Stefanizzi, e poi arriveranno Panopticon con Angelo Pianizzola e Vanessa Nex con il suo Next Generation a chiudere le dirette del martedì. Chi ascolta la replica del venerdì dopo di me troverà Altern Italia con Gianluca Polverari e poi la replica di Night Toys. Allora, non rimane altro che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto, ricordarvi che verranno generati svariati podcast di questa nostra accoppiata di ore trascorse insieme, quello classico con Visti in Prima Visione, uno dedicato al Partito Comunista e a Ernesto Bassignano, e poi appunto quello canonico delle due ore che verrà generato in automatico all'incirca alle 16:20 di oggi, martedì. Io vi lascio con il brano che volevo farvi sentire di Jefferson Starship, composizione di Marty Balin, With Your Love, che fu anche un singolo di particolare successo. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
1: ×33
2: 66.
1: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
3: Radiocittaperta.it,

0: Buon pomeriggio, questa è Driving Sardo 3 in formazione rimaneggiata, in quanto sono Stefano Pepe che parla, con me c'è
1: Eugenio Stefanizzi
0: e abbiamo il supporto
1: tecnico di Perilongo,
0: e veramente con tanta gratitudine di Perilongo che è rimasto qui a darci una mano.
1: Sì, ma la collaborazione tra Driving and Saturday e Groovy Times ormai è assodata, penso che sia una delle combinazioni, non voglio dire nulla delle altre trasmissioni, però andiamo veramente bene, siamo affiatati l'uno con l'altro, insomma sono sempre ospite loro, invito anche chi ascolta Driving Saturday a seguire anche
0: sì, una bella trasmissione l'ho sentita anch'io venendo e veramente merita di essere ascoltata come tutte le trasmissioni.
1: Oggi, come dicevi Stefano, puntata speciale perché siamo noi a condurre in sostituzione, diciamo, del titolare, sì, ideatore e curatore di Driving Saturday, Alessandro Sgritta, che in questo momento invece fa il corrispondente in quel di Camaiore,
0: del Lido di Camaiore, in un bel festival che è la prima estate festival, e adesso lui ci racconterà. Ieri ha già sentito i primi concerti, sì, con due nomi importanti, quelli di Jack White and the Hives.
1: Un festival che è la quinta edizione.
0: Sì, esatto, è un festival che si propone anche di riattivare un territorio, da quanto ho letto dall'organizzazione, quindi è importante, come ne parlavamo prima.
1: Beh, è un festival che secondo me ha anche un'importanza che decentra quelli che sono i grandi eventi rispetto alle grandi città, che possono essere Roma, Bologna, Milano, le solite Firenze Rock, queste cose qua, cioè il fatto che ci siano delle delocalizzazioni, come può essere il Festival Metal a Ferrara oppure altri festival così, che ben vengano, insomma, sì, che il territorio abbia sempre più di queste manifestazioni, si spera anche nel sud Italia, non solo ovviamente
0: sì,
1: queste
0: che
1: cose.
0: Comunque anche la Calabria si sta lanciando in buoni, ci sono dei buoni festival ultimamente.
1: Perfetto.
0: Però facciamoci raccontare la prima estate da Alessandro, lo introduciamo ovviamente con Jack White e poi lo chiameremo. A tra poco.

0: con Jack White, Dollar Bill, introduciamo Alessandro.
1: Ci sei? Pronto, Alessandro? Mi sentite?
2: Perfettamente, sono, Ale, sono benvenuto. Viareggio, benvenuto nella tua trasmissione.
1: Mi è capitato di fare da inviato, non è la prima volta.
2: No, più di una volta.
1: Clara non poteva, quindi sei grande.
2: Che salutiamo.
1: Sì.
2: No, Stefano, un grande sostituto.
1: Grazie, e poi grazie anche a Julien, non so quanto rimarrà, però insomma grazie.
2: È qui con noi che ci fa d'angelo custode.
1: Più rimane meglio è, ma no, non possiamo costringerlo, poverino.
2: No. Ma come detto, la collaborazione fra Driving Saturday e Groovy Times è molto consolidata.
1: Non vorrei approfittare della loro generosità. Comunque grazie mille di avermi chiamato, guarda, è stato un bellissimo concerto veramente. Io sono arrivato giusto in tempo per Jack White, mi sono perso anche i primi 2-3 brani forse, perché sono partito da Roma un'ora oscena, però mi interessava soprattutto Jack White. Ieri sera mi sono perso The Hives.
2: Ah cavolo.
1: Però ci tenevo tantissimo a vedere Jack White, che iniziava per fortuna alle 22.30, poi fra una cosa e l'altra è iniziato alle 22.45, tipo ha fatto un'ora e mezza tiratissima, è stato veramente un concerto a detta di tutti i presenti. Poi ho letto anche recensioni adesso su Rolling Stone che dicono: mi dispiace perché non c'era concerto epocale, difficile che si ripeta una cosa del genere.
2: Perché è una prima esperienza come solista.
1: Sì, io spero che si ripeta, perché ovviamente sì, era tipo 20 anni che lui non veniva in Italia, però era venuto con i White Stripes, quindi era in assoluto il primo concerto come Jack White in Italia, è una cosa veramente appunto imperdibile. Poi appunto io mi ricordo che erano anni che dicevo mi piacerebbe vedere Jack White, avevamo proposto pure all'auditorium, però non riuscivano mai a portarlo. Evidentemente questo festival, come dicevate voi, la prima estate sta avendo una credibilità tale per cui può essere paragonato ai festival internazionali, no? Appunto diciamo ieri, tipo che ne so, Coachella, cose così, perché comunque cioè avere Jack White oggi, poi il prossimo weekend ci saranno Nick Cave, Gorilla, insomma
2: sì, infatti
1: a Roma questi nomi non arrivano,
2: no, infatti
0: quindi, forse insomma, mancano gli spazi comunque a Roma per questo gran sì. numero di persone. Chissà, magari con Tor Vergata riusciremo.
2: Ma può darsi
0: anche...
2: che comunque è una dimensione secondo me ideale. Cioè perché la provincia, io sono uno che si muove sulla provincia, cioè per me per riattivare i luoghi periferici queste cose mi piacciono tanto, insomma, perché altrimenti diventa tutto centralizzato.
1: Perché comunque Jack White è un artista grosso ma sempre un po' di nicchia, non so come dire, cioè appunto non è che fa i numeroni da stadio, forse neanche da capannella, capito? Quindi ormai a Roma abbiamo location troppo grosse, per cui hanno tolto pure il palco piccolo a Capannelle, quindi è forse vero. La cave è a lista stretta Jack White, però Capannelle è troppo grossa, lo stadio olimpico
2: hai
1: è troppo
2: ragione,
1: grosso.
2: Hai centrato quindi, il problema, o spazi vuole... troppo enormi, come diceva Stefano,
1: siamo presi di questo gigantismo. Ieri ci sono state 5.000 persone, non era una cosa oceanica,
2: certo.
1: Però capito, sono quelle location che a Roma mancano, diciamo se a Roma ci fosse stato un concerto tipo Jack White, forse lo potevano fare a Villada, quando c'era Villada. Non lo so, è difficile trovare questi spazi intermedi per cose di qualità che hanno sicuramente anche un costo notevole, immagino, insomma, che mi ricordo che all'auditorium non riuscivano a portarlo Jack White, perché appunto immagino che costi troppo, tanto, insomma.
2: Certo.
0: Ma è un ambiente comunque accogliente, tranquillo.
1: Sì, guarda, tranquillissimo. Dicevamo che era una cosa che per loro c'era traffico per trovare parcheggio, è stato un po' difficile, ma era tutto tranquillissimo, cioè rispetto a Roma imparagonabile. Una cosa proprio, ma pure i controlli all'entrata,
2: cioè una meraviglia, veramente... una meraviglia in positivo, diciamo, di queste.
1: Sì, senza token non levano manco i tappetti alle bottiglie. Imparate Roma questi festival.
0: Non ricordo l'ultima volta in cui non mi hanno tolto il tappo alla bottiglia.
1: No, ma neanche le guardavano le bottiglie, cioè non è che lo hanno dopo, sarà che sono arrivato tardi, ma hanno visto, insomma, ma non mi hanno neanche aperto gli zaini.
2: Di recente a Ferrara c'è stata una polemica riguardo alle bottiglie, ma non i tappi, non facevano entrare proprio l'acqua.
1: Vabbè, sì, è successo anche a me a Roma, me l'hanno fatta buttare perché ce la dobbiamo vendere dentro, quindi la dovete buttare fuori. Vabbè, lasciamo perdere, ma parliamo del concerto. Sono stati 18 brani tiratissimi, non si è quasi mai fermato. Faceva anche una specie di medley che duravano 14-15 minuti tra una canzone e l'altra, appunto. E poi dopo alla fine ha un po' tagliato la scaletta, diciamo, rispetto ad altre date, perché poi mi sono accorto tipo che il 16-17 era stato a Bruxelles, vedi, già saperlo andavo a vederlo anche lì, scherzo, però ormai c'avevo il biglietto per la prima estate da mesi. E però insomma, quindi vedevo che essendo un festival festival, rispetto ad altre location dove ha suonato all'estero, la scaletta è stata un po' tagliata, magari ha fatto meno bis, però comunque ha sempre chiuso con Seven Nation Army, come in tutte le, le date che ha fatto. Quella io in realtà non, fino a ieri non me l'aspettavo, poi ho visto che c'era un live, dovreste avercelo anche in scaletta, un live recente dove lui ha messo Seven Nation Army, e là ho capito che la rifà anche da, da solista. E poi The White Stripes ha fatto ben sei pezzi, ha iniziato con la seconda traccia Black Mass del 2003, dal famoso disco Elephant, quella che conteneva appunto anche Seven Nation Army, e poi ne ha fatte altre 4-5, The Hardest Button to Button, sempre dal 2003, poi Hotel Yorba ancora prima del 2001, e poi che ha fatto Fell in Love with a Girl, sempre del 2001, Cannon del 99, addirittura del primo EP, proprio The White Stripes omonimo, e qui insomma poi ha chiuso poi con I Kid Thump del 2007, insomma sei brani dei de White Stripes su 18, non è un po', un terzo.
0: E qualche brano in uscita del disco in uscita,
1: sì,
0: a luglio?
1: Esatto, sì, perché praticamente il disco esce il 10 luglio, si chiamerà Frozen Charlotte, e ha fatto praticamente Dollar Bill, che avete passato voi come undicesima traccia, nuovo singolo, e poi ha fatto anche Derecho Demonico, che è un altro dei singoli già usciti, sì. Mentre non ha fatto God and the Broken Reed, che a me piace tantissimo, era il primo singolo pubblicato, che magari passerete dopo, perché quella purtroppo non è stata fatta, non era in scaletta. Quindi sono usciti tre singoli che anticipano questo Frozen Charlotte, che uscirà il 10 luglio.
2: Allora, vogliamo ascoltarla?
1: Sì, sì, sì, poi magari appunto vi dico giusto qualche altra chicca se c'è tempo dopo del concerto. Intanto ci ascoltiamo.
2: Sentiamoci
1: questo
2: allora
1: fantastico brano,
2: un
1: veramente
2: brano che non ha eseguito, quindi sentiamo questa chicca.
1: Grazie. God and Broken Ribs.
2: A te, caro, a te.
0: Resta lì, Alessandro.

0: E siamo tornati in diretta e ci abbiamo ancora Alessandro in linea.
1: Fantastico, sentivate questo blues che veniva blues, fuori proprio. Infatti ho incontrato anche il nostro ex collega Gianluca Diana, che c'ha una trasmissione
2: che lui si occupa di blues, lui si occupa di Mojo.
1: Mojo Station, esatto.
2: L'indimenticabile Mojo Station, quindi fantastico.
1: Una rielaborazione veramente del blues da Robert Johnson, c'è un po' di tutto, arriva fantastico. Fino a, appunto a, ci sono dentro echi anche di Led Zeppelin, se vogliamo, no? Di tutte queste cose anche più moderne, come può essere quel progetto in duo americano, come si chiama? Comunque sì, insomma, tutta l'elaborazione del blues che va appunto dalle origini fino al rock più moderno, e insomma Jack White riesce a fare veramente
2: un ritorno alle origini.
1: Sì, però appunto in chiave sempre moderna. Non nostalgica, ma sempre attuale, guardando in avanti. Poi ha fatto anche come chicca due brani dal suo progetto The Raconteurs. Uh-huh. The Raconteurs, che sì. C'era un disco, il primo disco nel 2006, che era un super gruppo con Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence e Patrick Killer, che erano la sezione ritmica dei Green Horns. Ha fatto due brani anche di questo progetto, so, quindi oltre ai White Stripes ha recuperato anche i suoi The Raconteurs.
2: Non so se mi sbaglio, ricordo una foto loro tipo vecchi cowboy, vecchi,
1: sì, è vero, erano un po' più
2: quelle immagini un po' più
1: country, sì, come immagine.
2: Sì.
1: Mentre questa band nuova sono un po' più stile appunto Jack White, che lui sembra veramente un fumetto, cioè ricorda tantissimo tutto il concetto, mi ha fatto pensare veramente a Edward Mani di Forbice e Tim Burton. Sembra veramente uscito, sì, lui sembra proprio un personaggio quasi di Tim Burton un po', cioè gli mancano i capelli forse così da pazzo, però un po' ce l'ha, cioè, sembra veramente uno scienziato pazzo del rock. Ma è un'immagine veramente bellissima. Sì, la prima cosa che pensi è Edward Mani di Forbice, cioè, ecco, direi che forse è il personaggio più, però comunque non ha smesso di suonare un secondo, ha cambiato anche corde rotte, ha rotto delle corde già all'inizio, insomma un concerto veramente senza pause,
2: travolgente,
1: sì, un'ora e mezza pazzesca,
2: che si sposa con questo festival che tu confermi sia, nonostante la giovane età, comunque un festival.
1: Sì, guarda, io
2: è
1: la prima
2: qualità.
1: Volta che venivo, quindi per adesso ho visto solo Jack White. Oggi c'è una giornata tutta italiana,
0: esatto, ti volevo dire cosa ti aspetta la serata.
1: Guarda, tra salto i Verida, che non so, è un gruppo giovane che forse 17:40, non so se ci arriverò, però vorrei vedere i Si Boom Vai Là al 18:40, che non ho mai visto, so che sono stati a Roma ma io non c'ero, questo progetto appunto dell'ex Verdena, no, Roberta?
0: Sì, con Giulio Ragno Favero del Teatro degli Orrori,
1: esatto, perché non l'ho mai visto Si Boom Vai Là. Poi dopo vedrò sicuramente anche i Casino Royale, anche loro me li sono persi a Roma recentemente, quindi al 19:50. Poi Ministri alle 21 e Marlene Kunz 22:30, quindi insomma oggi giornata tutta italiana e spero di vedermeli insomma quasi tutti, tranne forse i Verida all'inizio. E poi domani grande giornata, perché insomma ci sarà Richard Ashcroft, che io forse non so se ho visto forse una volta al Palladium tantissimi anni fa, però ecco, i Verve non li ho mai visti, quindi insomma ci teniamo. E poi i Libertines, che ho visto a Villa Ada qualche anno fa, The Wombats, che non ho mai visto, e poi altri progetti prima che non conosco, del Ramona Flowers, insomma comunque è una bella giornata di chiusura. Poi ovviamente sarà ancora più bello il weekend successivo, dove verrai tu, Stefano, se
0: sì,
1: non sbaglio.
0: Sì, sì, speriamo sia molto bello. Comunque vedrò per la prima volta Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Loro sono sempre, li ho visti tante volte, ma se non li hai mai visti, sono veramente degli animali da palco pazzeschi, veramente pazzeschi. Quindi Nick Cave va visto almeno una volta.
0: Volevo spendere solo una parola sulle aperture di questo festival, che comunque escono fuori da un context fatto organizzato proprio dal festival, che va a raccogliere quelli che sono talenti emergenti e li porta in apertura a dei nomi ben affermati, quindi anche un'altra nota di merito al
1: quindi forse vale la pena anche andare a vedere questi Verida, se che io non conosco, però 17:40 aprono loro, ieri mi sono perso tutte le aperture, quindi magari oggi andrò a vedere questi Verida. Se tu mi dici che è un contest,
0: si chiama Next Stage la prima estate. Bene. Hanno fatto delle finali al The Tune di Milano, che è un posto aperto non da troppo tempo, e credo che sia il posto gestito da Taketo Kohara, che
1: allora è una garanzia, sì. Produttore di Capostrella, pure Brunori,
0: fonico affermato, ma decisamente affermato, quindi sì, se riesci te le consiglio.
1: Ma sì, dai, visto ieri, vedete, mi sono perso quasi tutti, tranne Jack White, oggi cerco di recuperare.
0: Ma l'esperienza completa.
1: Mentre i miei amici stanno al mare, perché quelli vengono per andare al mare, capito? La musica la vedono solo gli headliner. Penso che abbiano visto The Hives ieri, sì, a differenza mia, però oggi non penso che verranno, almeno prima dei Casino Royale sicuramente no. E allora ragazzi, io non so se ci avete ospiti lì, perché la puntata è ricca come al solito, non vi voglio allevare troppo tempo.
2: Stiamo aspettando Marco Biondi, che mi ha appena scritto che non trova la strada.
1: Ottimo. Va bene, se avete ancora tempo, non lo so, possiamo sentirci o la Seven Army Live, che è simile a quella che ha fatto ieri a Lido di Camaiore, perché vogliamo ho questa versione live.
0: Ok, se questa, ok, che comunque sì. Oppure vogliamo fare qualcosa da questa sera, che dici?
1: Come volete, perché io non ho preparato, se avete preparato voi dei brani di Casino Royale, Marlene.
0: Guarda, io ho pronto dei Sibun Wala, se vuoi. C'è un singolo ultimo uscito.
1: Non è Pinocchio, spero.
0: È quelli buoni. L'ultimo uscito, insomma, era un inedito dal disco, che veniva già presentato live nel tour precedente. Quindi...
1: No, io ho premesso che adoro Pinocchio come la favola mia preferita, diciamo, di tutti i tempi, però quel singolo Pinocchio non mi era piaciuto tanto, devo essere sincero. Però stasera
0: sentiamo se questo ti piace. Live sicuramente.
1: Comunque mi hanno detto tutti che live sono meglio che da disco.
0: C'è una grandissima energia che è trasmessa anche da nessun artista in particolare, che è il frontman, diciamo, del gruppo.
1: Certo, sono curioso di vederli, infatti. Allora vi ringrazio di questa chicca e me la ascolto con piacere. A presto, buona trasmissione.
0: Grazie, ci vediamo al tuo ritorno.
2: Divertiti.
1: Poi se ci avete problemi mi potete sempre richiamare, sarò in giro per Viareggio, però comunque.
2: Perfetto, goditela.
0: Speriamo che ti possa
2: goditela.
1: Bravi, a presto, alla settimana prossima. Grazie, ciao.
2: Ciao, saluta gli altri, ciao.
0: Ciao.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

E questi erano i Si Boom Voilà. Torniamo in diretta. Ci hanno raggiunto nei nostri studi Marco, ci ha raggiunto nei nostri studi Marco Biondi, accompagnato da un terzo del suo ensemble, che dopo introdurremo. E lanciamo il suo singolo, Leave All of Me, uscito qualche mese fa, e poi andremo ad esplorare il nuovo disco.

0: L'Evil of Me, Marco Biondi, che ci ha raggiunto nei nostri studi. Apriamo i microfoni insieme a Fabrizio Cherubini, giusto? Bentornati, insomma.
1: Grazie.
0: Siamo già visti appunto per il singolo qualche mese fa.
2: 10 maggio 2025.
0: Perfetto, ma oggi siamo qui per l'uscita, quella corposa, quella del nuovo album che esce proprio oggi.
3: Dell'album?
2: Diciamo c'è stata una gestazione pachidermica, mettiamola così.
0: Sì, però... sì, sì.
2: Anche un po' kafkiana, ma comunque ce l'abbiamo fatta.
0: Ce l'abbiamo fatta, 20 anni solamente, giusto?
2: No, 30. Ci tengo a dire.
1: Hai superato il nostro caro amico fraterno che stimiamo e vogliamo tantissimo bene, PG Siciliani.
2: Ah, sì?
1: Lui ci ha messo 20 anni e ha come dire, presentato il suo album. Ne approfitto per salutarlo e per rinnovare i complimenti e invitare i nostri ascoltatori, gli amici a fare in modo di sentire quest'opera prima di PG Siciliani, che è stata presentata il 18 giugno in occasione del suo compleanno a Villa Lazzaroni all'interno della Festa dell'Unità. E quindi questa cosa si sposa un pochino con te, ma vedo che tu, Marco, hai superato di gran lunga questo record.
2: Non per vantarmi, insomma. Però è vero.
0: Comunque, sono stati 30 anni di attività piuttosto intensa, vedo, per quello che è anche l'ambito teatrale, per lo spazio che, se non ho capito male, con la tua associazione gestisci.
2: Sì. Diciamo, negli ultimi 17 anni... L'improvvisazione teatrale è diventata prevalente con l'associazione Coffee Break, della quale ancora faccio parte. Non mi hanno cacciato per ora. Però.
0: Fino al disco, adesso vediamo col disco cosa succede.
2: Esatto. E poi prima, sì, avevo studiato canto lirico, ho fatto una puntata di Stasera mi butto nel 91, una figuraccia veramente tremenda, però diciamo...
0: Vedo Fabrizio, l'ho scoperto adesso, sì. sta cominciando a ripensarci, forse toglie il nome dai crediti.
1: I piccoli scheletri negli armadi che si scoprono.
2: Bisogna mantenere del mistero tra di noi, diciamo.
0: Però in diretta radiofonica.
1: Vedo Fabrizio con un'aria, cosa mi nascondi?
2: lasciamogli la parola.
1: Vai, no, Fabrizio, dimmi.
4: No, non sapevo questa cosa.
2: 24 giugno 91.
4: Sì. Ah, beh, ieri proprio.
2: Ieri.
0: Okay, adesso andremo 90. A cercare su YouTube una registrazione, ci sarà sicuramente, la troveremo.
2: E questo mi spaventa, se devo essere sincero. Però, sì.
0: Bene. Senti, vedo che gli arrangiamenti sono curati però da te, cioè sono le canzoni sono scritte, sì, e composte da te, ma gli arrangiamenti sono curati da un trio. Una parte del trio la vediamo qui, che è Fabrizio Cherubini. L'altro componente?
2: In realtà è una nuova entrata, al momento abbiamo una batterista che si è unita negli ultimi mesi, si chiama Ludovica Muratja, e ci sta aiutando, sta entrando, diciamo, per ora nel lavoro, quindi alla fine, diciamo, l'orchestrazione è il risultato comunque di una serie di scambi che negli anni abbiamo avuto prevalentemente con Fabrizio, che è questo sciagurato che mi ha seguito in questa iniziativa negli ultimi 12 anni, 14, anni, diciamo così.
0: Sembra che tu stia Fabrizio sottostimando.
4: Anche 15.
2: Anche 15.
1: No, sembrava per un attimo che Fabrizio prendesse le distanze.
2: E dagli tu.
4: Anche 16.
2: Anche 16, forse sì, è vero, è vero, è vero. E quindi, voilà, eccoci qua.
0: Bene. Notavamo che il primo singolo è in inglese mentre il resto dell'album è in italiano.
2: Sì, questo singolo, targato 1995, nella sua prima versione fu composto nel 1995. Le parole sono di una mia amica dell'università, Barbara Falomo, che mi diede questo testo e disse: metti le parole e... metti la musica, certo, e l'anno scorso l'ha sentita e non ricordava che di avermi dato questo testo, però le è piaciuto, insomma, quindi per carineria, suppongo, le è piaciuto per davvero, insomma, è un lavoro chiaramente che ha preso forma nei secoli dei secoli, amen, perché si è trattato comunque di farlo nei ritagli di tempo, la notte, insomma, perché dormire è sopravvalutato.
0: Senti, e qual è il più recente invece di traccia che è nel disco?
2: In realtà è proprio l'ultima, sì, esattamente.
4: L'ultima.
2: Che è anche una storia buffa, perché in uno spettacolo appunto di improvvisazione teatrale, una spettatrice diede il tema, che era un cambio di corsia, che poi diciamo, e facemmo questa canzone all'impronta. Lei diede il tema, la tonalità e il primo giro armonico, e poi siccome riuscì bene dissi ma sviluppiamola e vediamo che cosa ne viene fuori, ed è arrivata Non andar via, l'unica canzone, forse canzone dell'intero disco. Più tipica, diciamo così.
0: Quindi abbiamo colto l'anomalia, la vogliamo sentire?
2: Ma naturalmente.

0: Ok, no, non sono andati via, stanno ancora qui i nostri ospiti. Cosa ha portato a raccogliere queste canzoni e pubblicarle dopo questo tempo?
1: Sicuramente il fatto che erano rimaste troppo a lungo nel cassetto, o come amo dire nel cassonetto, e poi in realtà mi sono detto: beh,
0: non ti buttare giù
2: le canzoni del cassonetto, è fantastico come antologia. Mannaggia te, Marco.
1: Allora, anche tu ti metti nel coro.
2: No, mi leggo al teatro di improvvisazione dal quale tu vieni.
1: Siccome sono state anche molto cesellate, cioè nel senso ci ho messo anche tanto tempo, revisioni infinite, perché poi lasciato a me stesso tendo a entrare in loop e non esco più, mi sono detto: mettiamo un punto, si pubblica ben di peggio, ecco, mi sono detto questo, per cui poi appunto mi sono imbattuto in Andrea Pettinelli dello Zoo di Berlino, che nonostante mi abbia conosciuto ha detto: va bene anche così, e quindi abbiamo iniziato i lavori ma facciamo parlare anche il buon Fabrizio che sta qui, poverino, insomma, mi dispiace, non voglio rubare tutto il tempo.
2: No, da una parte ci hai anticipato, scusami Fabrizio se ti interrompo un attimo, perché proprio una domanda che poi ti avevi fatto è come ti sei avvicinato allo Zoo di Berlino, cioè proprio...
1: Sì, tramite un amico comune, perché il nostro mentore dell'improvvisazione teatrale è di Latina, si chiama Giorgio Rosa, e lui impiantò l'improvvisazione teatrale a Napoli. E quindi dopo un po' di tempo, insomma, dopo aver girato a vuoto, chiesi: Giorgio, ma secondo te come mi posso regolare? Mi diede il numero di Andrea, perché come sentì in un film, c'è, ognuno di noi è a due telefonate di distanza da chiunque altro.
2: Fantastico. Bene. Fabrizio, perdonami, ripeto.
0: Io infatti volevo chiederti però, Fabrizio, tu quando arrivi nella composizione, quando arrivi?
3: No, nella composizione no. I brani sono suoi. Uh-huh. Io non ho partecipato alla composizione assoluta.
1: Prendere distanze.
3: No, ma è giusto, non posso dire, non potrei mai dire di aver che non li ho composti. Sono intervenuto soprattutto nella parte mia, diciamo, la parte del basso, però come qualche così, diciamo, come arrangiamento di qualche linea, però non sono miei brani, cioè né la musica né le parole io li ho già trovati così. Però sono tanti anni che diciamo abbiamo suonato anche in altri contesti, alcuni di questi più vecchi, no, al 3 o 4 di questi poi si sono aggiunti gli altri brani, quindi
0: comunque
3: ho avuto la fortuna, insomma, di conoscere Marco, di essere amico di Marco, e quindi abbiamo suonato anche con altre persone che non fanno più, cioè è questo.
0: Quindi insomma è anche un'amicizia.
3: Sì,
0: vera,
3: sì,
0: propria,
3: sì, sì, no, ma soprattutto
1: sì.
0: Che ha portato a questi frutti. Cosa vogliamo sentire dal disco?
1: Allora, qualcosa di un po' più sbilenco.
0: Va bene, mi piace.
1: Cosa dici? Vogliamo sentire? Potremmo far sentire lo Zinco Intorno.
2: Va bene, dopo prima ascoltiamolo e poi magari ce ne parli.
1: Va bene,
2: grazie.
0: È un bel titolo comunque.

0: lo zinco intorno, sì. Marco Piondi, ti volevamo chiedere della copertina.
1: Sì.
0: Questa immagine è un po' un controluce, mi si nota di più se vengo e resto in controluce.
1: No, spiana le rughe.
0: Spiana le rughe. Sì. Chi l'ha scattata questa foto, come nasce?
1: L'ho fatta io.
0: Addirittura? Sì. È un autoritratto?
1: È un autoritratto a casa mia.
2: Ah, okay. Non è un selfie, hai messo proprio la macchina piazzata, sì. E poi hai mandato, diciamo, esatto, il timer.
1: Okay. Ad agosto scorso, diciamo, con Andrea avevamo questa ambiziosa mira di mettere il disco in produzione a ottobre-novembre, quindi feci anche le corse e ci tengo a dire che c'erano 35 gradi e indossavo la giacca, mm-hmm, quindi mm-hmm, già questo.
2: Questo l'hai fatto, diciamo, quando è uscito il singolo poi?
1: Subito dopo, sì.
2: Okay. Abbinato al singolo, ecco.
1: Sì, qualche mese dopo, perché a maggio è uscito il singolo, ad agosto e ho fatto questo autoservizio fotografico, perché si sa, insomma, chi fa da sé fa per tre, ma soprattutto non ha un fotografo. Però non è vero, perché alcune immagini del cofanetto sono state scattate da un fotografo vero e quindi sembro quasi piacente in quelle foto, quindi miracoli dell'occhio del fotografo.
0: Quindi ci sarà un formato fisico per questo disco?
1: Esiste un formato fisico del cofanetto in cartone, che però ha un codice QR dal quale ci si connette a SoundCloud, che al momento è la piattaforma che contiene tutti i brani, e a breve finirà su Amazon Music, Spotify, Deezer e così via.
0: Ok, quindi una distribuzione digitale,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì. Diciamo, il supporto fisico è più un feticcio, diciamo, che un CD.
2: Mentre veniamo al discorso live, sì, hai in programma per quest'estate delle date di presentazione di questo disco?
1: In realtà c'è un'anteprima stasera, a Latina. Sì.
2: Ah, okay. Al Sottoscala, per caso?
1: No, l'associazione Nova Urbs, che è la cugina o la zia di Coffee Break, uh-huh, che è l'associazione di improvvisazione teatrale, diciamo, c'è un pubblico scelto di specialisti che ci giudicherà. E quindi siamo qui pronti a perdere la dignità.
0: Bene, perfetto. Allora
2: ci lasciamo, così vi facciamo, sì, tornare in quel di Latina, perché
0: facciamo andare a fare le giuste prove. Quindi sarete in trio questa sera o sarete
1: in bio?
0: In duo, ok. In bio. Il link in bio per raggiungervi qual è?
1: Il link in bio è, ci sono le mie pagine Instagram e Facebook, Marco, sì, Biondi Music, perché c'è della fantasia.
0: Sì. Tra l'altro è chiaro, sin dall'inizio.
1: Esatto, confonde, perché assomiglio a Mario Biondi ed esiste un Marco Biondi che è uno speaker radiofonico, credo,
2: è
1: di
2: vero,
1: Radio,
2: sì,
1: Marte, sì, forse.
2: Ora non ricordo, però sì, in effetti ci sono varie situazioni che si possono confondere.
1: Non mi troveranno mai.
2: Sembra un B-side questo.
0: Marco Biondi Music, lo ripetiamo, su Instagram. E da lì c'è anche come raggiungere, come ascoltare il disco, insomma.
1: Sì. Poi da là ci sono pian piano gli aggiornamenti, insomma.
0: Perfetto. Quindi, qual è il pezzo reggaeton, visto che hai detto che l'hai citato su Instagram il tuo reggaeton?
1: Ho promesso che mai farò
0: reggaeton. Mai farei reggaeton, perfetto, no, bene. Allora, consigliaci un disco, consigliaci un pezzo da passare per chiudere.
1: Allora, lascio la parola a Fabrizio, che secondo me ha un gusto personale. Buttati.
3: Il vento.
1: Ah, Lascia che il vento.
0: Traccia numero 6 del disco, sono... 13 tracce, quindi
2: perfetto.
0: Chiude un'ipotetica prima facciata, diciamo.
1: Esatto, perfetto. Okay. E chi parla ha visto i vinili per troppe volte, probabilmente.
0: Sì, adesso però anche chi è più giovane conosce l'oggetto. Chissà se lo ascolta, questo lo scopriremo. Ok, ci lasciamo quindi con Lascia che il vento. Grazie, sarà un piacere avervi di nuovo qui.
1: Grazie a voi.
2: Grazie
0: e a
2: davvero.
0: Presto. E invitiamo tutti quanti a Latina al concerto di questa sera.
1: Grazie.
0: Ciao, a presto.
1: Buonasera.
0: Ciao.

0: Questo era Marco Biondi, Lascia che il vento, dal disco in uscita proprio oggi. Allora, Eugenio, approfittiamo di questo momento che abbiamo per
1: Più unico che raro, perché
0: sì.
1: Driving Saturday è una trasmissione riconosciuta per l'alto numero di ospiti. A volte ne abbiamo anche troppi, non riusciamo veramente a contenerli tutti. Servirebbe, una volta avevamo 3 ore, quindi riuscivamo a gestire i 4/5, ma i 4 ospiti, perché per fortuna siamo una trasmissione, anche grazie ad Alessandro, al lavoro che fa. E siamo una trasmissione, diciamo, gli uffici stampa si rivolgono felicemente e carinamente a noi, ecco. E oggi invece, mancando Alessandro per una pura coincidenza di situazioni varie, ci manca un ospite e un altro abbiamo appena saputo che probabilmente ha un problema contingente,
0: No,
1: quindi non
0: non
1: possiamo
0: riusciamo a
1: averlo.
0: collegarci con Stefano Nazzi,
1: No.
0: con un certo dispiacere, lo diciamo, perché veramente ero curioso di approfondire lo spettacolo che sta portando in giro.
1: Spettacolo che si farà il 24 giugno all'Auditorium in Cavea, giustamente all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Spettacolo che magari ne vuoi parlare te.
0: Sì, fondamentalmente è la rappresentazione dal vivo di quello che è il podcast, uno dei podcast più ascoltati in Italia. È un caso nuovo che non è mai stato, di cui non è mai stato pubblicato il podcast, viene affrontato con lo stile caratteristico di Stefano Nazzi dal vivo con il pubblico presente. Sicuramente è un esperimento interessante quello dei podcast dal vivo, perché
1: Poi
0: so che poi.
1: soprattutto molto riuscito, perché rispetto alle date che ha, mi sembra che ha 5-6 sold out.
0: Sì,
1: Ha un, non so se vogliamo
0: sì, sì,
1: dire,
0: abbiamo.
1: oltre alla data che abbiamo giustamente nominato, che a noi interessa magari perché è la data a noi più prossimale,
0: Sì,
1: più vicina logisticamente parlando, quella del 24 giugno a Roma in Cavea all'Auditorium, e poi abbiamo tutta un'altra serie di date, ecco.
0: dal 24 giugno appunto parte questo nuovo ramo della tournée che finirà il 2 Milano al Castello Sforzesco, ma che passerà anche per l'Arena di Verona, del Teatro Romano di Verona. Quindi comunque toccherà Perugia, Bergamo, Asti, Alghero e Marina di Pietrasanta.
1: Cioè, che poi posso dire delle date vecchie, cioè, che ne so, l'Arcimboldi di Milano a febbraio, 2 date sold out, poi Trieste, Bologna al Teatro Europa Auditorium sold out, 2 date sold out, Bassano del Grappa sold out, addirittura a Londra è stato presentato allo Shepherd Bush Empire. Milano sempre sold out, Genova sold out, Roma al Teatro della Conciliazione il 24 e il 25 aprile ha segnato 2 sold out, tant'è che ritorna, diciamo, con
0: Sì.
1: grande attesa. Quindi un podcast molto molto molto interessante che invitiamo appunto ad andare a vedere dal vivo e sicuramente continuerà. Insomma, cioè, avevamo molte domande, noi comunque stiamo lavorando per recuperare questa
0: Sì,
1: interessante
0: veramente abbiamo
1: intervista.
0: tante cose da
1: Sì,
0: chiedergli.
1: abbiamo tante domande. Io ne avevo una in particolare su Garlasco, per esempio.
0: Ok, credo che sia una domanda che tanti si pongono in questo momento. Noi però adesso andiamo avanti
1: Non so,
0: e
1: vogliamo mandare un brano che possa collegarsi a questa.
0: possiamo fare. Certo, possiamo benissimo.

0: Ce l'avevamo preparati, li facciamo, li mandiamo.
1: Sì, è arrivato a questo punto, salutando Stefano Nazzi, insomma, mandiamo un brano che si possa collegare all'atmosfera che sposa, perché poi c'è una colonna sonora che si lega.
0: Sì, in realtà sì, ci sono anche delle musiche, ci sono anche delle musiche durante lo spettacolo, quindi
1: che sono curate da oddio.
0: Sì, guarda, sono curate da Stefano Tumiati, mentre la regia dello spettacolo è di Marco Iacomelli e c'è una regia associata di Massimiliano Perticari. Quindi ho visto, indagando, è comunque anche
1: è stato un termine molto
0: Stefano
1: abbinato.
0: Tumiati, comunque lavora anche per il post, quindi anche per il podcast
1: originale. Mandiamo un brano.
0: Mandiamo un brano noi.
1: Per salutare Stefano.
0: Approfittiamo anche di passare una persona che riteniamo simpatica. Passiamo Tommaso Piotta con Lella e poi.
1: Assolutamente.

crederai, non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è andato a terra senza fiato, nel cielo da uno squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attenta a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono andato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi e mo ci torno pure. Ma non ci pensa a chi ci sta là sotto. Io ci ritorno solo a guardare il mare. Solo a guardare il mare. Sotto questa pioggia inverno che mi porta indietro. Sopra sto terreno mollo sabbia gonfia di veleno. Scrivo un ultimo epitafio in cielo come arcobaleno. Pensavo che era amore ma non è.

0: E questa era Lella e poi dal penultimo album di Tommaso Piotta.
1: Canzone della tradizione romana,
0: Sì, rivisitata, sì,
1: in
0: rivisitata
1: chiave
0: da tanti,
1: moderna.
0: da tanti. Questa è una chiave molto moderna,
1: Dall'album
0: effettivamente.
1: Aldair?
0: No,
1: No.
0: dall'album Una notte infame, il
1: Una notte
0: penultimo disco
1: infame.
0: di Tommaso.
1: È il penultimo, perché invece
0: Perché ne è uscito un
1: nell'ultimo,
0: ultimo,
1: che
0: sì.
1: recentemente è stato presentato all'Argovenio, in cui vediamo la partecipazione di Fabrizio
0: Di
1: Bosso,
0: Fabrizio Boss,
1: cioè
0: esatto, che proprio in questi giorni è fuori con un nuovo disco.
1: assolutamente. Vogliamo sentire questo brano tra Piotta e Fabrizio Bosso, che è dell'album, invece dell'ultimo album, Aldair.
0: Sì, che sì, un secondo solo che
1: Vai, vai.
0: era. Eccolo qua, siamo noi, Fabrizio Bosso, ma l'ultimo album non si chiama
1: No.
0: Aldair, ma si chiama Si riparano ricordi.
1: Si riparano i ricordi.
0: Ok, quindi questo è
1: Io
0: Piotta.
1: devo riparare il mio hard disk cerebrale perché confondo, ma è riconosciuto, sono il primo speaker radio
0: Sì,
1: con
0: vabbè.
1: l'Alzheimer.
0: Te
1: Io seguo una...
0: la cavi bene,
1: Sì,
0: però,
1: no,
0: dai.
1: ma sono un professionista. Io seguo delle cose su YouTube, su internet, dove si vede una persona affetta da sindrome di Tourette che cucina, fa un programma di cucina. Quindi immagine che lancia le cose, gli oggetti come capitano, mentre fa gli ingredienti e tutto il resto. È simpaticissimo perché prende in giro la propria problematica e la vede da un punto di vista ironico. E io ovviamente scherzo su questa cosa qua perché, come ben sai, Stefano, ma è testimonianza di tutti, incontra gente che io non ricordo chi siano
0: Bene,
1: e
0: bene,
1: confondo date,
0: bene.
1: titoli di
0: Però oggi ti
1: album.
0: stai ricordando tante cose che mi aiutano nella regia e devo dire che oggi ti ricordi tutto
1: Ma
0: quello
1: sono
0: che
1: cose del
0: serve.
1: passato, come i vecchi.
0: Ok, forse è quello, forse è quello.
1: Va bene,
0: Bene.
1: ascoltiamoci allora, visto che abbiamo mandato Piotta, sposiamoci con Piotta e Fabrizio Bosso.
0: Sì, siamo noi.

0: Questa era Piotta con Fabrizio Bosso.
1: Con la tromba inconfondibile di Fabrizio, è veramente una firma. Sono note che sono firme.
0: Sì. Ne abbiamo parlato tanto, che fa? Ce lo sentiamo un pezzo dal nuovo disco uscito qualche giorno fa?
1: Sì, mi piace. Cioè, noi siamo, vi siamo sinceri, siamo due speaker molto sinceri, insomma. Stiamo andando a braccio perché ci sono venuti meno alcuni ospiti, come stavamo dicendo, e quindi stiamo prendendo spunto come giocatore di biliardo, stiamo giocando di sponda, e quindi su Piotta e Bosso adesso introduciamo Bosso, con anticipando il fatto che speriamo di averlo ospite nei nostri studio, comunque ai microfoni, al più presto, insomma, per la presentazione di questo album. Adesso diamo una piccola anticipazione.
0: Sì, anche perché ci sarà un tour, quindi sicuramente sì, ci sarà modo di parlarne. Ci sentiamo Blind Spots dall'ultimo disco di Fabrizio Bosso.
1: Perfetto.

0: Wow. Come si suol dire negli ambienti. Yeah, wow.
1: Wow. Bene, bene, questo momento jazz
0: sì,
1: ci porta
0: questo momento
1: alla nota triste della trasmissione.
0: Sì, devo purtroppo, diciamo, hai detto bene, questa sponda che ha deviato sul jazz mi porta obbligatoriamente a pensare alla figura del caro amico musicista Maurizio Urbani, che ieri è venuto a mancare, e tutto il mondo del jazz romano è appunto in lutto da ieri mattina. Internet, Facebook, il web in generale è invaso da messaggi da parte di tutti i musicisti, di tutti gli artisti della scena romana e non solo. Ovviamente arrivano attestazioni da parte di chiunque. Anche durante le manifestazioni che si sono svolte nella giornata di ieri, da parte di musicisti che sono rimasti colpiti da questa perdita. Io ieri ero alla Casa del Jazz alla serata di Marco Tulli, di Rita Marco Tulli. Giustamente il concerto è stato dedicato poi a Maurizio, è stato mandato anche un brano dedicato sia a Maurizio che alla figura di Pasquale Minieri, che era il compagno di Rita Marco Tulli, che è venuto a mancare anche lui poco tempo fa. E Pasquale Innarella, che si occupa del festival della Garbatella Jazz, anche ieri sera ha dedicato la serata alla figura di Maurizio Urbani, che in fondo era il rappresentante, il testimone della tradizione del fratello, Massimo Urbani, il grande Massimo Urbani, che ci ha lasciato nel 1993 e che comunque ha segnato, come una cometa, una meteora, ha segnato il panorama jazzistico non solo italiano ma mondiale, insomma uno dei più grandi sassofonisti che si è avuto, insomma un talento puro. E proprio 8 mesi fa con Maurizio eravamo stati al Maxi a vedere un docufilm sulla figura di Massimo Urbani, un docufilm in cui il protagonista è il figlio di Massimo Urbani Junior, che non ha conosciuto il papà ma che fa questo viaggio. Il film si svolge proprio un viaggio da Bologna verso Roma, seguendo delle tappe, andando a incontrare tutti gli amici che furono di Massimo e che testimoniarono la grandezza di Massimo, di questa cometa che bruciò nel giro di soli, morì a 36 anni, quindi giovanissimo, mentre la mamma di Massimo Junior lo stava attendendo, quindi lui è nato che non ha conosciuto il papà. E quindi la figura di Maurizio in fondo era una sorta di specchio del padre, quindi lui faceva riferimento al papà, perché anche, diciamo, la somatica non tradisce, quindi lo spirito, l'anima un po' dannata di Maurizio un po' ha rappresentato la storia di Urbani, che sembra quasi un nome nobiliare della musica jazzistica che viene dal basso, proprio popolare, perché loro cresciuti a Monte Mario, veramente ragazzi venuti dalla strada, che hanno affrontato lo spirito del jazz come era alle origini, insomma, proprio dal basso. Non era certo il jazz da camera, ecco.
1: Sì, non era un jazz conformista, standardizzato, era qualcosa di
0: spontaneo, selvaggio, con tutto ciò che ne è conseguito, insomma, in un'epoca in cui alcune situazioni inerenti al periodo storico hanno comunque influenzato positivamente e negativamente Chet Baker. Cioè, Maurizio è stato uno che ha suonato anche con Chet Baker, per dire, ovviamente perché suonava con Massimo, però ha suonato con Enrico Rava, insomma ha suonato con chiunque, con Elvin Jones, con tantissimi, insomma. In queste 24 ore tutto il mondo della musica è sconvolto, tutto il mondo del jazz è sconvolto e ne piange la scomparsa, che è un paradosso, perché ci sono due festival, cioè ci sono, o meglio, c'è un concerto che si svolgerà alla Casa del Jazz il 22 giugno, che è il Maurizio Urbani Quintet, e quindi Maurizio si sarebbe dovuto esibire fra 2 giorni, per un omaggio al fratello, come si usa fare. E poi c'è un altro festival organizzato dal 14° municipio, mi pare Montemario, il loro quartiere d'origine, che è sempre dedicato a Maurizio, a Massimo, alla figura di Massimo, dove Maurizio insieme a Claudio Colasazza, Gege Munari, Enrico Mianulli e altri, insomma, omaggiavano la figura di Massimo. Ora ci troviamo sconvolti perché ci troviamo in questa situazione bivalente in cui ci troviamo a piangere entrambi, ecco, e a omaggiare entrambi, o qualcosa di sconvolgente, cioè una persona che doveva salire sul palco. Ora Ginevra, la figlia di Massimo, di Maurizio, a cui Maurizio era legatissimo, a me fa anche difficoltà parlarne al passato. Ginevra, figlia adoratissima, Maurizio proprio innamorato della figlia, non faceva che parlare della figlia e tutto il suo amore era riversato nei confronti della figlia. Ginevra ha appunto scritto un messaggio che non ci saranno dei funerali per il papà, per Maurizio, ma il funerale sarà un po' il concerto che si terrà il 22 alla Casa del Jazz, e sarà quella la rappresentazione più autentica e
1: anche quella più appropriata probabilmente
0: per un artista
1: di questo calibro.
0: Sì, veramente una rappresentazione quasi teatrale, insomma, che il palco è la casa di certi soggetti che poi possono andare via fisicamente, ma non lasciano questo mondo nella maniera più assoluta, insomma.
1: Infatti, soprattutto lasciano tanta musica, lasciano tanti episodi di cui possiamo continuare a godere anche nel tempo. Sì. Io sentirei un pezzo del progetto Animali Urbani di Maurizio Urbani.
0: Assolutamente.
1: Ci sentiamo I Got Rock. Ce la sentiamo.
0: Il bello della diretta.
1: Già, esattamente.
0: Qui è Maurizio che ci manda dei messaggi.
1: Abbiamo troppo decantato le lodi, forse non le avrebbe gradite.
0: No, assolutamente. È una persona ovviamente fuori dai canoni ed è fuori da contesti ufficiali, quindi anche in ambiti molto più istituzionali era comunque l'anima verace della forma jazz primigenia e naturale, ecco. E ripeto, di solito con Alessandro, comunque Driving Saturday, purtroppo ci troviamo varie volte a dover iniziare le puntate facendo una sorta di piccola pagina di necrologi, perché oggi scompare Tizio, Caio, l'artista Sonny Rollins, piuttosto che ogni giorno purtroppo siamo circondati da funeste notizie, che soprattutto di persone che raggiunta un'età molto avanzata vanno via e ci lasciano. Su Maurizio oggi veramente mi trovavo in difficoltà a iniziare la puntata facendo solo un lancio, un ricordo e una canzone, un brano, perché oltre mi legava l'amicizia, ma è un discorso proprio secondo me che rappresenta un quadro che è degno di maggiore attenzione rispetto a un passaggio, ecco. Quindi adesso spero che abbiamo...
1: Ci siamo, ci sentiamo, I Got Rock.
0: Perfetto, a tra poco.

0: Questo era Maurizio Urbani e gli animali urbani con I Got Rock.
1: Sì, un tributo poi a Massimo, poi in fondo, perché era un progetto di Massimo, insomma. Maurizio Urbani qui è in quartetto con Federico La Terza, Daniele Basirico e Alessandro Marzi, però gli animali speciali viene riportato Nicola Stilo, quindi parliamo di Claudio Corvini, Mauro Verrone, l'ormai compianto altro sassofonista Tony Formichella, Eddie Palermo, Francesco Mascio, Lutenberg e Sanja Kansa Banik.
0: Un bel numero di persone hanno collaborato a
1: Sì,
0: questo
1: gli arrangiamenti
0: progetto.
1: erano di Maurizio Urbani e Federico La Terza. I brani erano di Massimo Urbani e poi Federico La Terza, Mal Waldron, John Coltrane, Chico Barque. Insomma, un album che riporta lo splendore di Massimo e la capacità interpretativa di Maurizio, insomma, i due fratelli che si riuniscono.
0: Senti,
1: Invito con l'occasione, invito a seguire le date che appunto alla Casa del Jazz, ripeto, il 22 giugno, questo tributo a Massimo Urbani, che ahimè diventerà tributo a Massimo e Maurizio Urbani, però vi do anche delle indicazioni rispetto a questa sera. Ci sarà Bob Stenson Trio il 21 giugno, quindi domani ci sarà Peppe Barra Emedit Orchestra diretta da Angelo Valori, e il 23 avremo Roberto Gatto Fortet con featuring di Piero Tonolo, e poi il 24 Enrico Pierannunzi Quintet, il 25 Chiara Civello, il 26 abbiamo Rafael Gualazzi e la nostra Francesca Tandoi, e così via. Insomma, vi invito a seguire il programma della Casa del Jazz, per gli amanti del jazz, visto che abbiamo preso questo filone jazz, e vi do anche un'indicazione rispetto a Ticket One. Se andate sul sito di Ticket One ci sono anche delle scontistiche, o sbaglio, Stefano?
0: sì, ci sono sul gruppo tramite i social dell'auditorium, quindi
1: Sì,
0: del Parco della Musica, si riescono a
1: si chiama
0: ottenere.
1: Love Audit, mi pare.
0: Sì, insomma, basta cercare un pochino sul web e si trovano questi sconti che
1: Che
0: comunque.
1: comunque affrontano queste date che ho appena
0: Sì,
1: elencato,
0: assolutamente sì.
1: quindi comunque.
0: Molti di questi concerti ci si può. Diventano un po' più abbordabili perché ultimamente i concerti stanno diventando un po' meno abbordabili
1: Ne affronteremo questo discorso in un'altra puntata.
0: Sì.
1: Cogliamo l'occasione appunto di sfruttare quest'occasione di queste scontistiche, o comunque di questi prezzi agevolati, ecco.
0: Per frequentare i concerti, per tornare a frequentare i concerti
1: Sì,
0: e
1: ci
0: anche
1: dovrebbero
0: per.
1: essere più iniziative in tal senso, però in questo momento, almeno questa settimana, ci sono queste date che sono abbinate e legate a questa possibilità di scontistica. Quindi magari se andate in biglietteria o se andate sul sito, non fatevi scoraggiare, perché magari cercate e vedete che ci sono delle scontistiche in atto.
0: Dovremmo fare una rubrica e dei consigli di Eugenio sulle scontistiche. Dovremmo farla. La teniamo da conto.
1: Assolutamente.
0: Senti, passiamo a qualche novità, qualche disco uscito
1: Sì,
0: negli ultimi giorni?
1: con
0: Allora,
1: grande
0: io
1: piacere.
0: vorrei proporti a farti sentire anche a te questo gruppo, i The Veils, gruppo
1: Ok.
0: che ha suonato al Monk l'anno scorso con il precedente album e hanno fatto veramente un gran bel concerto. Io sono fiducioso, spero che il Monk riesca a portare anche questo nuovo tour, magari nella versione invernale, perché quella estiva forse non è la sala più adatta. E vorrei farti sentire Little White Bird,
1: Grazie.
0: Fragile World,
1: Ok.
0: i Veils.
1: Perfetto.

0: E questi erano i The Veils con il loro un singolo tratto dal nuovo album. Io manderei un'altra novità.
1: Assolutamente.
0: È uscito un disco di Graham Coxon, dei Blur. Questo disco è un disco particolare perché è un disco ripescato dagli archivi, un disco che non era mai stato pubblicato. Era Graham Coxon sta ripubblicando tutta la sua produzione, discografia solista, e è uscito fuori questo disco extra.
1: Ma con, appunto ti volevo chiedere, con dei brani nuovi?
0: Tutti i brani mai editi. E quindi ci sentiamo qualcosa da questo disco, ci sentiamo Dripping Soul.
1: Interessante.

0: E questo era Graham Coxon.
1: Bello, complimenti. Un po' mi lega all'inizio della puntata, quando abbiamo sentito Alessandro da quel di Camaiore con la descrizione di Jack White in questo suo diciamo tour solista, no? E questo riaffondare le sulle origini blues, no?
0: Sì, qui prendiamo una origine un po' più folk, diciamo, magari, però sì.
1: Un ritornare, sì. Un ripescare su ciò che non è stato fatto. E...
0: Sì, a proposito di ripescare, è uscito anche una riedizione dei Placebo, del primo disco dei Placebo.
1: Addirittura.
0: Che è stata rilavorata dai due membri originali rimanenti, che hanno aggiunto quelle tracce che loro adesso portano per il live, quindi hanno ripreso il materiale originale ma l'hanno modificato per renderlo più coerente con quella che è la rappresentazione live di questo materiale, e ne è uscito fuori qualcosa di interessante. Io sentirei Bruce Springsteen.
1: Ok, con piacere. Si è ribloccato?
0: Esatto,
1: abbiamo un piccolo problema
0: oggi. Vabbè, Spotify, da tanti difetti che ha, è che non ci aiuta durante le dirette.
1: Vabbè, cose che capitano, appunto, perché siamo in diretta, e comprenderanno i cari amici che ci ascoltano, che pazientemente, insomma, sono testimoni più volte di piccoli incidenti che avvengono in diretta, e che ovviamente non siamo radio DJ, per fortuna.
0: Sì. Qualche mezzo di radio DJ magari farebbe comodo, però comunque a noi va benissimo così. Placebo, Bruce Springsteen.

0: E questi erano i Placebo con la versione aggiornata di uno dei loro primi singoli. Sì,
1: Sembra quasi un live.
0: c'è qualcosa di. Rende bene la potenza del live di questi pezzi anche. Quindi bisogna dire che il lavoro è stato fatto bene. Lo ascolteremo con più attenzione poi per intero anche, perché sono curioso di vedere come suona tutto il disco insieme.
1: Perfetto.
0: Senti,
1: Hai toccato
0: ripeschiamo.
1: qualcosa? Sento più forte, mi sento molto più forte adesso.
0: Ok, ti ho alzato di più,
1: Ah,
0: ti
1: perfetto,
0: ho alzato di
1: grazie.
0: più, grazie alle segnalazioni.
1: Che ringraziamo sempre, le segnalazioni da casa sono importantissime. Tu sei un validissimo testimone perché oggi sei qui in supporto di Driving Saturday e ti ringrazio, ma anche da casa, oltre ad essere un fedelissimo ascoltatore, sei sempre pronto a suggerirci, a scriverci, a segnalarci se ci sono piccole situazioni o aggiungere materiale o informazione appunto rispetto agli argomenti che noi trattiamo. Quindi ti ringrazio di nuovo, Stefano, caro.
0: Ma grazie a te. Vabbè, è molto bello essere anche da questo lato comunque. Devo dire che
1: Ma
0: effettivamente
1: spero che
0: da casa si sta bene, ma da questo lato si sta molto bene.
1: Spero che diciamo, questa esperienza, tu ovviamente sei un validissimo supporter di Driving Saturday, quindi ci vieni sempre in soccorso, non è la prima volta, però che possa essere magari di stimolo e propedeutico magari a un tuo futuro.
0: Chissà, alla veneranda età cominciò a trasmettere radio.
1: Marco Biondi ha fatto l'album dopo 30 anni, Pigi dopo 20, perché non.
0: Chi sono io per negarmi
1: Non è mai troppo
0: questo
1: tardi, c'era
0: piacere?
1: una trasmissione Rai sulla scolarizzazione, quindi non è mai troppo tardi.
0: Vero, vero, bella trasmissione. Qualche Rai Te che c'è ancora.
1: Dovrebbero rifarla, perché con l'avvento dei telefonini e quant'altro, ora non vorrei perdermi in
0: La
1: chiacchiere e scherzare.
0: scolarizzazione bisognerebbe rivedere in realtà,
1: Sì,
0: proprio dall'inizio.
1: perché sì, no, ma è proprio documentato il fatto che i ragazzi hanno perso l'uso dello scrivere.
0: Sì, è vero, è vero.
1: E quindi sembra una banalità, ma l'informatizzazione ha fatto regredire un aspetto, diciamo, sia grafico che pratico della scrittura.
0: Che magari sembra un po' meno utile adesso, visto le tecnologie che ci supportano, però non possiamo perdere un qualcosa che è stato fondante per la cultura del genere umano.
1: Assolutamente, in generale, guarda, ieri faccio una piccola digressione, poi ritorniamo ovviamente per non annoiare chi ci ascolta, però assistevo a una diatriba fra due musicisti, uno che usava gli spartiti e uno che usava l'iPad, e quello che con l'iPad giustamente prendeva in giro quello con gli spartiti, diceva ancora con gli spartiti gira e giri, e quello con gli spartiti diceva voglio vedere se ti finisce la batteria o se si chiude o se si fonde o si rompe o succede qualcosa o si
0: Giustamente,
1: casca,
0: può
1: capito? Un
0: succedere.
1: discorso, sai, la folata di vento, il foglio lo recupero, ma se ti casca l'iPad e si spacca, mai affidarsi alla tecnologia, eh?
0: Giusto, giusto,
1: Ne sappiamo
0: giusto.
1: qualcosa.
0: Già. Senti, ci sentiamo un'uscita della settimana scorsa, credo, di un paio di settimane fa, che un artista che so che tu apprezzi molto, che è Vita Polidoro,
1: L'adoro,
0: che ha fatto un.
1: l'adoro, è la batterista di Bridgewater, è la batterista anche di Enrico Rava, cioè stiamo parlando di
0: Sì.
1: una batterista, oltretutto, ora non per fare un discorso sessista, però non è che ci siano tutte queste grandi batteriste, nel senso non tutte queste batteriste donne, ecco. Quindi è sempre molto particolare vedere una batterista del suo calibro, perché poi io la conosco per quanto riguarda l'ambiente jazz, ma parlando con lei, l'ho vista in altri progetti, e magari sarà anche questo, e lei ama moltissimo lo stoner.
0: Sì, esatto, sì, e questo infatti si discosta un po', diciamo,
1: La amo
0: dall'ambito
1: ancora di
0: jazz.
1: più, la amo ancora di più. Mi fai un regalo personale se,
0: Beh,
1: con
0: bene,
1: questo pezzo di Vita Polidoro.
0: molto bene. Allora ci sentiamo come le cose che non voglio fare, scritto tutto attaccato.
1: Perfetto. Buon ascolto.

0: E questa era Evita Polidoro, Come le cose che non voglio fare. Ti è piaciuta, Eugenio?
1: Moltissimo, moltissimo, moltissimo.
0: Bene. Ok. E
1: siamo arrivati
0: alla fine.

0: la puntata su spunti e su stimoli di volta in volta, perché ci sono venuti a mancare alcuni ospiti che spero recupereremo, insomma.
1: Sì, sì, sicuramente, e verrò in qualche maniera quando recuperate Nazzi, perché voglio esserci anch'io.
0: Assolutamente, le domande che tu avevi sono
1: le
0: tue
1: passo,
0: domande.
1: Ve le passo, no, ve le passo, quelle voglio. Poi abbiamo anche le domande da casa, quindi abbiamo per forza
0: eravamo preparati, era una cosa a cui tenevamo particolarmente, insomma.
1: Bene, ci salutiamo con un'ultima nuova uscita che viene dal più recente disco dei Mono, che si chiama Snowdrop, e questa è Edera.
0: Perfetto, allora ci salutiamo.
1: Ci sentiamo presto.
0: L'appuntamento è rinnovato al 27, sabato 27 giugno.
1: Con il ritorno di Alessandro, che vi salutiamo nuovamente e che invitiamo un po', perché comunque sta lì. Sta in un bel festival, si sta godendo un bel festival.
0: Assolutamente, con tutto il nostro piacere. E ovviamente ricordiamo che Driven Saturn va anche in replica il martedì dalle 16 alle 18. E nulla, vi salutiamo e ci sentiamo su queste frequenze sabato 27 giugno, per l'ultimo sabato del mese.

0: sulla radio, online,
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
4: (33 per 2) 66.
5: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

E buon pomeriggio, come sempre ben arrivati e soprattutto ben ritrovati. Siete in ascolto di Radio Città Aperta.it e quando sono ormai le 18:14 inizia una nuova puntata di Panopticon con Angelo Pianizzola al microfono. Panopticon, trasmissione del martedì pomeriggio che vi terrà compagnia per le prossime due ore scarse fino alle ore 20, momento nel quale poi lasceremo spazio e microfono a Vanessa Nex con la sua trasmissione Next Generation. Oggi subito in avvia di puntata diamo i contatti 340 19 74 468, il numero per WhatsApp e Telegram per i vostri messaggi, poi chiaramente Radio Città Aperta, come vi ricordo sempre durante le mie trasmissioni, è presente e attiva su tutti i social, Facebook, Twitter e Instagram con l'account Radio Città Aperta. E poi ancora, se volete, c'è la pagina Facebook della trasmissione Panopticon RCA e poi forse, se troverò il tempo, aprirò anche la pagina Instagram di Panopticon. Facciamo dunque questo ulteriore passo per me, che poi non sono così tanto social, ma comunque veniamo a noi. Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, ci saranno come al solito delle novità discografiche da ascoltare. Prima però iniziamo con qualcosa di non recentissimo. Nei giorni scorsi, infatti, stavo così cercando una formazione, una band della quale non riuscivo assolutamente a ricordare il nome, ma ricordavo il brano, ricordavo il motivo del brano, non ricordavo il titolo. Ricordavo però che l'avevo passata negli anni scorsi e quindi mi sono andato un po' a rivedere random un po' di playlist salvate su Spotify della trasmissione. La band chiaramente non l'ho trovata, ma così rovistando, diciamo così, tra le cose passate, mi sono balzati agli occhi dei dischi davvero troppo facilmente dimenticati. E quindi in questo inizio, diciamo così, un po' nostalgico, ci andiamo ad ascoltare un paio, un po' più di un paio, tre dischi provenienti da, come dicevo, non proprio recentissimi. Ed iniziamo con una formazione che al tempo si faceva chiamare Hookworms. Loro ad oggi si sono sciolti qualche anno fa. Nel 2013 erano all'esordio con un disco straordinario dal titolo Pearl Mystic, e questa è Away Towers.

quanto mi è piaciuto questo album. Questi erano Hookworms con Away Towers, brano come avete potuto sentire davvero notevole, inserito all'interno del loro straordinario esordio Pearl Mystic. Hookworms che devo dire si ritagliarono fin da subito un ruolo importante nella scena psych del tempo, con queste sonorità certamente riconducibili ai maestri del genere, ma come dire, instillando all'interno della loro sonorità una buona dose di originalità che li fece emergere come dicevo, come una delle band del momento. Poi fecero in tempo a incidere altri due o tre dischi, se non ricordo male, prima di decidere di porre fine alle loro esperienze musicali. E non so neanche se i membri del gruppo hanno continuato con altre cose, con altre esperienze. È rimasto, se non sbaglio, lo studio di registrazione di proprietà del cantante, degli Hookworms, studio di registrazione che si trova a Leeds, la città natale della band, e studio di registrazione che viene tuttora utilizzato. E dunque abbiamo iniziato con Hookworms del NAL 2013, e sempre da quest'anno ripeschiamo un album che io ho veramente consumato nel vero senso della parola. Era un periodo nel quale uscivano in continuazione questi supergruppi, e come dicevo, nel 2013 ne uscì uno che sbaragliò, almeno per quanto mi riguarda, la concorrenza. Il gruppo era formato dagli Isis meno Aaron Turner, quindi tre quarti degli Isis, e a cantare era Chino Moreno. Tutto questo prese forma e sostanza e nome di Palms, unico album pubblicato per loro, omonimo, e questa Shortwave Radio.

Shortwave Radio per Palms dal loro disco omonimo, come detto, del 2013. Disco purtroppo rimasto isolato, non c'è stato seguito a questa esperienza riuscitissima. Secondo me il tutto si è così consumato con queste 6 tracce fenomenali messe insieme dalla, chiamiamola così, parte ritmica degli Isis. Isis che ormai si erano sciolti, erano sinceramente arrivati a fine corsa sulla scia dell'ultimo loro album Waving Radiant, ed hanno così, come dire, hanno trovato sfogo in questo progetto, accogliendo poi, tra le altre cose, nella squadra Cino Moreno dei Deftones, che ha così potuto aggiungere un altro progetto parallelo da affiancare appunto al suo progetto principale.

Ultima cosa del 2013, poi iniziamo con qualche novità discografica. Loro sono Hesband and the Witch, grande album anche per loro in quell'anno, A New Nature, questa è No Dog.

E dunque gli annunciati Hesben and the Witch con la loro traccia No Dog estratta da A New Nature. E si conclude con loro questa primissima parte di trasmissione. Ora, quando siamo arrivati alle 18:40, iniziamo con qualche novità, con qualche nuova uscita.

E la prima che vi propongo, l'avevo già preparata la scorsa settimana, poi non c'è stato tempo di ascoltarla. La band si chiama Neptune, tornano con l'album Play Some Music, cambiamo decisamente genere, sonorità e musica, e dal loro nuovo album ci ascoltiamo il brano Yesterday Face, loro sono Neptune.

Il cambio di sonorità, devo ammettere, è stato davvero netto e radicale, anche brutale se vogliamo. Ci siamo appena ascoltati Neptune con Yesterday Face dall'album Play Some Music. Loro tornano dopo un silenzio, non pubblicavano nulla da più di 10 anni, per una band che ha alle spalle una discografia davvero importante in questi ambiti, in ambiti, come dire, noise. Hanno infatti, come dicevo, alle spalle una trentina di album in studio, e la loro caratteristica principale, oltre chiaramente a produrre dell'ottima musica, hanno anche, come dire, l'abilità e l'estro di costruirsi la maggior parte dei loro strumenti in casa. Se li costruiscono, come detto, da soli con vari pezzi di metallo e chissà quale altra cosa. Il disco però, devo dire, a me è piaciuto molto, funziona alla grande. Chiaramente vi deve piacere il genere, e il disco, come detto, si intitola Play Some Music.

E dunque abbiamo detto del ritorno dei Neptune, ce n'è stato un altro davvero importante e di qualità, ed è quello dell'artista messicana Jay Zunz.

Silvia, questo è il titolo del brano appena ascoltato, ad opera di Jay Zunz, artista e musicista messicana, arrivato con questo album al terzo album da solista, sempre in collaborazione con l'ottima Rocket Recordings, lavoro dal titolo Obsidiana. Si va all'interno dell'album, si va dallo psych, dalla psichedelia, spingendosi fino al noise, anche al dark, un'ottima commistione di suoni, il tutto prodotto e scritto direttamente dall'artista, ad esclusione di un paio di brani dove c'è la partecipazione di Freddie Murphy, di Father Murphy, che già aveva collaborato nel precedente album dell'artista messicana. Dunque, se vi interessa, lei si chiama Jay Zunz, il titolo dell'album è Obsidiana.

E questo è un duo brasiliano che si fa chiamare Deaf Kids. Li avevamo già ascoltati all'interno di Panopticon circa una decina di giorni fa. Questo è il loro nuovo album dal titolo Cicatrices do Futuro, dal quale ci siamo ascoltati il brano Cicatrices.

quando siamo arrivati alle 19.01 siete sempre all'ascolto di Radio Città Aperta.it. Questo è Panopticon con Angelo Pinizzola al microfono ancora per un'oretta. Arriviamo alla pausa di metà trasmissione con un brano dall'album Honesty Flower, nuovo album per Opupa Yama, il progetto, l'ottimo nuovo progetto di Alessio Ferrari. Noi da qui ci ascoltiamo Old Sky Wandering Clouds.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste e proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
2: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaperta.it. Provateci!
3: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
4: ×33
5: 66.
4: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
6: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

E siamo tornati in diretta dopo la pausa e ancora prima, dopo l'ottimo progetto di Alessio Ferrari Pupayama, che appunto ci ha portato alla pausa di metà trasmissione. Questa invece era Glassman per Model Actress. Model Actress, l'acclamata band noise post-punk statunitense, che da poco ci ha regalato questo nuovo EP dal titolo Swan Song. Io mi devo ancora, così per curiosità, andare a leggere qualcosa sul loro passaggio in Italia avvenuto di recente, se non sbaglio, se non ricordo male. Sì, non ricordo male, perché sì, infatti loro sono stati, sto leggendo ora, al Poplar Festival a Rovereto lo scorso 30 maggio, appunto. Un festival di due giorni che all'interno vedeva anche, tra gli altri, Fakers ed Acid Arab, e appunto, come detto, anche il concerto dei Model Actress.

Festival che ormai sono entrati nel pieno, questa è la stagione dei festival. Noi comunque arrivati alle 19:21 andiamo avanti con un brano degli inglesi Diz.

Я сердце вам, я спросил.

E questo è il nuovo brano per quanto riguarda i Diz. Oddio, nuovo. Diciamo che si sta sempre parlando di qualche mese fa. Questo è uscito sul finire del 2025, no, nel caso che è la prima cosa che hanno fatto uscire sulla scia dell'ottimo Never Exhale, il loro ultimo album. Lavoro in studio che li ha definitivamente consacrati, e li ha consacrati a tal punto che ora si stanno godendo un corposo tour statunitense, dopo aver girato in lungo e largo l'Europa, con un paio di passaggi anche in Italia e qui a Roma. Ora, quando siamo arrivati alle 19:31, vi ripropongo una formazione che ci siamo ascoltati già la scorsa puntata. Gli ho dato un altro paio di ascolti in questa settimana, io continuo a trovarli estremamente interessanti. Loro vengono dal Canada, dall'Ontario, da una città chiamata London. Si chiamano Medieval Found Footage. Il loro album, che è l'esordio, si intitola A Bagnele. Noi questa sera ci ascoltiamo il brano che chiude il disco, un po' lunghetto, ma per quanto mi riguarda merita assolutamente. Ripeto, lo sono Medieval Found Footage.

E dunque questi erano gli annunciati Medieval Found Footage con il brano che chiude questo loro frizzante esordio con il loro primo album dal titolo Abagnale.

e dopo i Medieval Found Footage, prima del prossimo brano, io come faccio ogni settimana vi ricordo che se volete potete sostenere la nostra radio, Radio Città Aperta, e lo potete fare con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Molto facile, perché dovete semplicemente cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, tasto molto ben visibile vicino al player e all'interno di tutti i podcast. Quindi, se volete, ricordatevi di sostenere la nostra radio, Radio Città Aperta. Dal Canada, in questo finale di trasmissione, in questa coda di trasmissione, ce ne andiamo in Francia. È un ritorno dopo una pausa di parecchi anni. Loro si chiamano Doppler, il loro nuovo album, Pourquoi Ces Disques, e questo è Where We Started.

Insomma, una coda particolare per questo brano Where We Started per i francesi Doppler, tornati dopo un lungo tempo di pausa con Pourquoi Ces Disques, il loro ultimo album. E per quanto mi riguarda, io sono arrivato ai saluti, io ringrazio tutti voi all'ascolto, vi do appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20 con Panopticon. Vi ricordo anche che domani dalle 14 alle 16 c'è la pausa per chi non ha, sì, la pausa, la replica per chi non avesse ascoltato la diretta, e poi vi ricordo che su www.radiocittaperta.it ci sono tutti i podcast delle trasmissioni precedenti. Non andate via perché sta per arrivare Marissa Next con Next Generation. Io come al solito vi lascio con un ultimo brano ad opera di Bruce Blood, Glass 9. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la resistenza.
2: Se siete la resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci.
3: No. Provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
4: ...33x2...
5: ...66...
4: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.

Ehi là, salve gente, salve a tutti, io sono Nex e questo è Next Generation, qui su radiocittaperta.it, a tenervi compagnia dalle ore 20 ogni martedì per parlarvi di musica, curiosità, trame, giocabilità e molto altro, tutto dal mondo gaming.

ci tenevo a farvi ascoltare questo primo brano della colonna sonora, perché effettivamente è già abbastanza epico e soprattutto molto molto riconoscibile. Non so se avete capito già di quale gioco stiamo parlando, ma intanto appunto vi ringrazio come al solito per essere qui con me. Sono sempre contenta di farvi molta compagnia e soprattutto di potervi trasmettere qualcosa di interessante, qualche curiosità dal mondo dei videogiochi, del passato, del presente e chissà anche del futuro, con qualche anticipazione ogni tanto che non fa mai male. Vi ricordo intanto di ascoltare i nostri podcast, nella sezione podcast, insomma, li trovate tutti, di spulciare un po' sul nostro sito radiocittaperta.it e controllate magari, ecco, la programmazione in modo da poter essere un po' aggiornati. Trovate veramente di tutto, dai programmi sulla scienza e sulle curiosità a quelli sul rock. Il mio ovviamente è Next Generation, io sono Next e sono qui con voi per tenervi compagnia in quest'oretta e fare un po' di chiacchiere sul mondo gaming. E nel frattempo ci ascoltiamo sempre la colonna sonora, come potete sentire di sottofondo, e insieme ci addentriamo ogni settimana in un gioco diverso. Vi ricordo inoltre che potete sostenere radiocittaaperta.it nella sezione Sostienici, infatti trovate tutte le informazioni al riguardo e tutto quello che fate è sempre molto generoso e molto apprezzato e ci permettete di poter continuare a offrirvi sempre intrattenimento, informazioni, musica, curiosità e molto altro.

Allora, intanto qualche indizio su questo gioco. È un action survival horror uscito un bel po' di tempo fa, parliamo del 1998, e il protagonista, anzi la protagonista, è una donna agente. Colonna sonora impeccabile e appunto, come vi dicevo prima, abbastanza riconoscibile dalla theme song che abbiamo ascoltato prima, appunto intitolata Waiting for Something to Awaken, e anche il brano precedente che era Primal Eyes. Sto parlando di un gioco appunto del 1998 e ho molte curiosità da dirvi a riguardo. Sto parlando di Parasite Eve. Parasite Eve, classificato come un action RPG, ossia un gioco di ruolo e d'azione, è un po' particolare da spiegarvi in certe circostanze, però ecco, spero che l'abbiate provato e che vi ricordate un pochettino come si gioca, molto carino. Sostanzialmente ci troviamo quindi punti esperienza, barre di livello, magie e altri parametri, e le battaglie si innescano in punti precisi, quindi è il classico gioco un po' di una volta, dove quando si raggiungeva un determinato punto specifico all'interno del gioco si appunto innescavano questi incontri, questi scontri magari anche, e non sono mai casuali, ma si basano appunto sulla libertà di movimento del personaggio, appunto che si può muovere tranquillamente nello spazio con ovviamente i tasti del controller. E io l'ho riprovato recentemente su PC, sicuramente insomma lo potete ritrovare in qualche modo. È possibile comunque eseguire azioni, attaccare quando si riempie la barra del exit time, e la protagonista può sfruttare armi e cosiddetti anche questi poteri parassiti derivati dal risveglio dei mitocondri. E ora voi vi starete un po' chiedendo: ma che stai a dire? Perché adesso vi racconto un po' intanto di cosa parla questo Parasite Eve. Intanto iniziamo col dire, abbiamo già un minimo descritto un po' la giocabilità, che questo gioco è uscito appunto nel 1998 con Parasite Eve, poi è uscito Parasite Eve 2 nel 2000, mentre in Giappone uscì l'anno precedente, e poi nel 2010 uscì The Third Birthday, che è il terzo capitolo uscito però appunto sotto un nome diverso.

questa colonna sonora vi effettivamente resterà un po' strana rispetto a ai brani precedenti che vi ho fatto ascoltare poco fa, perché penserete: ma perché c'è questo canto lirico? Il brano si intitola Se il mio amore sta vicino. Perché nel primo capitolo, appunto, la scena d'apertura è proprio con la protagonista Aya Bria, che sta assistendo a uno spettacolo, quando ad un tratto il resto del pubblico muore. Così assurdo. E questo succede per autocombustione, quindi neanche una morte piacevole, cioè non che ci sia una morte piacevole. Ok, e questo accade a causa dei poteri della cantante Melissa, detta Eve. La cantante è quella che, insomma, avete sentito prima. Lei ha una struttura mitocondriale diversa che le dona particolari poteri. Successivamente, quindi, la nostra Eve, insomma, subisce un po' di peripezie varie, viene addirittura arrestata a Central Park, però dove solo Aya può arrivare senza rischiare la vita, proprio per colpa dei poteri di questa Eve. Le due si scontrano e Aya, la nostra protagonista, viene tramortita, mentre poi viene evacuata a Manhattan. Aya si risveglia in un appartamento e qui incontra il suo collega Daniel e il dottore Kuniko Maeda, che è arrivato per investigare sui mitocondri, il quale spiega che questo fenomeno è già accaduto nel suo paese e i tre per questo formeranno una squadra e devono assolutamente cercare di risolvere tutta questa situazione un po' particolare.

Questi brani che state ascoltando dalla colonna sonora appunto di Parasite Eve sono molto horror, molto tensivi. Questo si chiama Mitocondria, il tema Theme of Mitocondria. Ora parliamo un po' di questa cosa, quella che poi effettivamente fa da base alla trama. Cosa sono i mitocondri e perché sono così essenziali? Ok, perché sono un po' i protagonisti di questo gioco? Allora, io non sono un'esperta, ovviamente, che insomma non ho una laurea in scienze, però ecco, diciamo che i mitocondri sono presenti all'interno delle cellule del nostro corpo, ma sono anche presenti all'interno delle cellule vegetali in realtà, e il loro scopo è quello di produrre energia, quindi come se fossero proprio delle centrali elettriche delle cellule, e hanno una caratteristica particolare perché, a quanto so, possiedono un proprio DNA. Nella teoria, insomma, del gioco, ovviamente, cosa è successo? Fa sì, insomma, si è creata questa realtà parallela, ok? Questa storia da cui poi è tratto il gioco, secondo cui miliardi di anni fa i mitocondri erano in realtà organismi indipendenti che entrarono in simbiosi con le cellule primitive, e il gioco quindi cosa fa? Prende questa idea fantascientifica horror e immagina proprio come i mitocondri si ribellino alla coscienza umana e all'umanità. Quindi insomma il gioco è ambientato nel 1997 e appunto abbiamo detto la nostra Ayabria è lì ad un'opera che assiste allo spettacolo, quando appunto questa cantante Melissa, detta Eve, perché poi rivela di essere Eve, quindi un'entità nata da questi mitocondri, vuole sostituire gli esseri umani, e quindi la nostra Aya deve assolutamente cercare di fermarla. Abbiamo detto Aya scopre di essere immune ai poteri di Eve grazie a un legame con sua sorella Maya e ai particolari mitocondri presenti nel suo corpo. Questa caratteristica effettivamente è un po' particolare, la ritroviamo anche in altri giochi dove sembrano esserci degli esseri umani che sono immuni. Pensiamo a quella un po' più famosa, è Ellie di The Last of Us, però il principio è sempre lo stesso. Quindi il suo compito è proprio quello di salvare la città e di conseguenza poi tutto il resto dell'umanità da Eve. Ci ascoltiamo comunque ancora un brano tratto dalla colonna sonora, intanto vi invito di ascoltare questo che si chiama Sotto.

Cominciamo intanto a parlare di qualche curiosità interessante di questo gioco, perché non è una storia fine a se stessa, in realtà. Sappiate che appunto si ispira all'omonimo romanzo Parasite Eve del 1995, scritto dallo scrittore e farmacologo giapponese Hideaki Sena. Diciamo che appunto, come vi abbiamo già detto, prende una delle strutture più importanti del nostro corpo, appunto i mitocondri, e ci porta a chiederci cosa accadrebbe se questi decidessero di non volerci più ubbidire. E, diciamo ecco che effettivamente un libro che non ho avuto il piacere di leggere, ma presumo molto interessante, effettivamente, perché poi ha portato a questo gioco successivamente. È molto bello. La colonna sonora che state ascoltando, questo è proprio parte del tema principale, in versione piano solo, è composta da Yoko Shimomura, che è un'autrice di altre musiche famose per videogiochi e di molti altri dei titoli Square in particolare. Ma in particolare forse conoscete sicuramente Kingdom Hearts. Ecco, beh, le musiche sono le sue e questo è il tema principale, versione piano.

Ve lo rilascio di sottofondo mentre cerchiamo di, molto in breve, descriverne solo magari la prima parte. Allora, il tema inizia proprio con questo semitono che è Re Mi bemolle, che si sposta poi a Si bemolle Sol. Quindi le prime note sono Re Mi bemolle, Si bemolle Sol, Fa Sol Mi Re, scusate, Fa Mi bemolle Re. Queste note, ok, ora non so quanti di voi sono riusciti un po' a capire la tonalità, si basa insomma sulla scala di Do minore. La prima nota appunto è la seconda nota della scala, che si appoggia poi sulla terza e fa poi il salto fino alla quinta, scendendo poi alla terza. Quindi tutta la prima parte è basata comunque sull'accordo di Do minore, oltre che ovviamente alla relativa tonalità. Ci sono poi delle note di passaggio che ascoltiamo nel resto del brano, che sono alterate, quindi non fanno parte della tonalità e rendono proprio questa cosa interessante, questo brano interessante. All'inizio abbiamo la presentazione del tema e poi, come potete sentire, invece parte l'arpeggio di sottofondo. Questo arpeggio è generalmente basato appunto sulle note che fanno parte proprio dell'accordo di riferimento. Quindi, ad esempio, il primo è proprio Do, Sol, Do, Re, Mi bemolle, Sol, e poi va di nuovo a Do e riscende indietro. Quindi questa è proprio la parte principale, si muove generalmente per la maggior parte del tempo su Do minore. Ora, cos'è che però rende questo tema molto molto interessante? Allora, iniziamo col dire che questo brano parte in levare, quindi è in 6 ottavi e parte appunto in levare, quindi non ha un inizio sul nostro tempo base, ok? Quindi questo è il tempo e di conseguenza la melodia si sposta su questo tipo di ritmo, che appunto ha una base un po' più ternaria. Da cosa ce ne accorgiamo? Che la base, diciamo così, è un po' più ternaria, quindi dobbiamo contare 1, 2, 3, 1, 2, 3 da qui. Perché appunto si basa proprio su un tempo che in realtà è anche molto utilizzato, forse non tanto nella musica pop che ascoltiamo generalmente quando siamo al centro commerciale, però insomma si utilizza. Ma la cosa particolare di questa melodia è appunto il fatto che le note della melodia all'inizio abbiano questo andamento sincopato, che vuol dire che si spostano fra battere e levare sarebbe tempo forte e tempo debole, e rende il tutto molto più interessante. Quindi abbiamo la prima nota che si sposta di semitono, abbiamo detto, e la primissima nota appunto non fa parte dell'accordo ma solo della scala, e poi dopo la prima salita va a discendere abbastanza in maniera ordinata, quindi per grado congiunto, fino a tornare a quello che poi è la nota d'inizio. Le note hanno generalmente, come potete ascoltare, in realtà una durata abbastanza lunga e fanno appunto principalmente parte della scala, anche se c'è qualche alterazione molto interessante.

Quindi, dopo avervi parlato un po' del tema principale, con la partitura davanti, ma solamente insomma in maniera un po' generale per descrivervi qual è un po' l'andamento del brano, continuiamo appunto ad ascoltarci la colonna sonora e a parlare un po' però effettivamente delle curiosità di questo gioco. Contiene molti riferimenti a Final Fantasy, la sua ambientazione, stile newyorkese, poi a tema natalizio in realtà, e la grafica simile a Resident Evil gli ha portato un successo incredibile negli Stati Uniti all'epoca, ed è stato quindi il gioco più venduto fra settembre e ottobre di quell'anno. Quindi una cosa molto interessante. Il primo capitolo non è uscito sul mercato europeo all'inizio, mentre il terzo, nonostante un titolo diverso, è a tutti gli effetti il terzo capitolo, perché abbiamo detto Parasite Eve 1, Parasite Eve 2 e poi The Third Birthday, dopo diversi anni in realtà effettivamente, perché sono usciti a diversi anni l'uno dall'altro. Nel secondo capitolo, Aya, dopo aver risolto questo problema, diventa un agente della MIST, che è un dipartimento dell'FBI, e si occupa dell'attività di creature neomitocondriali nell'area di Los Angeles. Durante un avvistamento incontra un uomo ostile con una maschera che sta indagando sulle creature, e in seguito riceverà proprio l'incarico di indagare nel deserto del Mojave e nell'area di Dryfield, dove incontra l'investigatore Kylie Madigan, e i due vengono separati dai mostri e poi scoprono però che esiste un nuovo piano per trasformare tutta la popolazione in creature neomitocondriali artificiali. Quindi c'è di nuovo questo ritorno dei mitocondri e la protagonista deve assolutamente di nuovo impedire che l'umanità venga totalmente dominata e magari sterminata da questi neomitocondri artificiali

Come potete ascoltare anche in altri brani della colonna sonora, ritorna ogni tanto il frammento melodico del tema principale, che era, abbiamo detto, re mi bemolle, si bemolle, sol, fa. E questo a che cosa ci porta a capire quanto un frammento appunto di note o ritmico, quindi quello che possa essere un ritmo, o a volte dal punto di vista, non so, prendiamo altre opere magari figurative, che possa essere uno stile, un uso di colori, ci può portare a far sì che quell'opera sia immediatamente riconosciuta. Quindi il tema principale ritorna costantemente ogni tanto nel resto della colonna sonora, questo proprio per far sì che su questo frammento si possano poi generare tantissime, appunto, poi canzoni diverse che possiamo ascoltare. Questa è una cosa molto importante che sta un po' alla base di questo tipo di composizioni. L'abbiamo già ritrovato in una puntata precedente, andatevi a ritrovare le puntate precedenti, proprio dove appunto ascoltavamo un frammento che ogni tanto ritornava sotto mentite spoglie per ripresentarsi appunto in vari altri brani della colonna sonora. Quindi Parasite Eve non fa esclusioni. L'unica esclusione, appunto, come dicevo, che ha avuto Parasite Eve è proprio l'esclusiva, cioè nel senso dell'essere escluso dal mercato europeo nel primo titolo. Quindi gli appassionati hanno dovuto poi aspettare il sequel, Parasite Eve 2, uscito appunto nel 2000, per poter giocare ufficialmente la saga su console. Io infatti ricordo appunto che avevo il disco del secondo gioco, ma il primo effettivamente non me lo ricordavo. Mi ricordo ancora la copertina, come se fosse ieri, del secondo titolo, dove c'è la nostra Aya Bria, che è questa ragazza con questo caschetto corto platinato, gli occhi azzurri, e mi sembra che avesse una giacca di jeans, una gonna di jeans, e sta appunto seduta e guarda verso il basso. Mi ricordo benissimo questa cosa qui, mi è rimasta proprio impressa, una delle cose particolari della mia infanzia e magari anche della vostra, chissà. Quindi abbiamo detto il gioco tratto dal romanzo horror fantascientifico del 95 scritto dal farmacologo Hideaki Sena, pensate che ha portato anche alla creazione di un film live action nel 1997. E nonostante poi appunto il grandissimo successo, abbiamo detto, in Giappone, negli Stati Uniti, in Europa è arrivato solamente col secondo titolo. Le meccaniche sono un po' particolari a livello di giocabilità, perché a differenza dei classici giochi di ruolo o dei survival horror puri come Resident Evil, il titolo offre elementi di entrambi i generi, abbiamo detto, quindi è un po' RPG, è un po' particolare, e i combattimenti avvengono in tempo reale all'interno delle aree esplorabili, abbiamo detto che vengono triggerati da vari movimenti o quando si raggiungono determinati punti, a seconda di dove si muove Aya Bria, bisogna schivare gli attacchi nemici e scatenare i poteri mitocondriali. Quindi una giocabilità molto interessante, magari adesso ci sembra un po' banale, ma non vi dimenticate che parliamo di un gioco che effettivamente è uscito nel 1998.

Molto interessanti questi in parti della colonna sonora. Parliamo un pochettino della compositrice, abbiamo detto Yoko Shimomura, appunto giapponese, compositrice e pianista, nota soprattutto appunto proprio per queste composizioni in ambito gaming. Collaborato principalmente con appunto Square Enix, all'epoca del gioco si chiamava ancora Squaresoft, e conosciuta soprattutto, abbiamo detto, per Kingdom Hearts, però appunto ovviamente anche per Parasite Eve. Ha lavorato anche a The Third Birthday, che è appunto il terzo capitolo della saga, e hanno raggiunto le sue opere una certa popolarità. A livello di, come possiamo un po' aver ascoltato, di influenza musicale, ha indicato Beethoven, Chopin e Ravel come alcune delle sue influenze sul suo sito personale, ma ovviamente lo trovate penso online nel suo sito. Ha affermato di apprezzare anche il jazz in stile lounge, quindi ha una formazione molto classica, però effettivamente, come potete ascoltare, ci sono un sacco di suoni elettronici, un po' ambient, c'è anche l'operistica come abbiamo ascoltato, c'è un po' di sinfonia pop. Trae ispirazione da cose della sua vita che la commuovono emotivamente, che descrive come una bella immagine, uno scenario, un assaggio di qualcosa di delizioso, i profumi che riportano ricordi, cose felici e triste. Tutto ciò che muove la mia emozione mi dà ispirazione. Quindi diciamo che sono molto d'accordo, perché effettivamente penso che alla base di quella che è l'ispirazione di un compositore può esserci un argomento, un'emozione, un colore, un cibo, ci può essere veramente qualunque cosa. Credo che chi possieda questa tendenza molto artistica non possa spiegare al 100% cos'è che fa scattare quella scintilla dentro del ora devo scrivere qualcosa su questo. Forse non tutti possono capire, ma appunto chi è un po' più creativo, chi è un artista, sicuramente sì. E appunto sono contenta che Shimomura ha comunicato questo sul suo sito ufficiale, e ovviamente insomma credo che sia importante a livello proprio del processo creativo trasmettere quindi un messaggio e ispirarsi a qualcosa. E ha dichiarato che la sua traccia preferita che ha composto è Dearly Beloved, tratta appunto da Kingdom Hearts.

continuando a parlare appunto di questo, di questa compositrice, pensate che ha composto colonne sonore per oltre 45 giochi diversi, diventando quindi di conseguenza uno dei più grandi nomi dell'industria musicale dei videogiochi, è descritta proprio come uno dei compositori di musica per videogiochi più famosi al mondo. Però nel marzo 2019, nel 2007 ha pubblicato il suo primo album non a tema videoludico, che si chiama More More, un album di canzoni vocali cantate da una cantante che si chiama Chata. E quindi insomma potete andare ad ascoltare un pochettino la sua musica e trovate cose interessanti. Però fra i suoi lavori veramente troviamo un po' di tutto, principalmente appunto però cose a tema gaming. Però insomma il primo lavoro risale tipo a fine anni 80 e poi insomma vanno via via a proseguirsi fino ai giorni nostri. Appunto per esempio nel 2022 a Mario Plus Rabbit Sparks of Hope appunto ha composto questo qualche parte della colonna sonora, e poi nel 2026 Vampire Crawls, solo il brano però Il cuor non si spaura.

Allora, ok, eccomi. Scusate, mini problema tecnico. Allora, stavo dicendovi che abbiamo detto, in realtà abbiamo accennato prima, che uscì anche un film che dura appunto 2 ore ed è la regia è di Misayuki Ochiai. Lo sapete che io ho sempre l'ansia quando devo raccontarvi queste cose con nomi in giapponese. E appunto è stato distribuito 2 anni dopo la pubblicazione del romanzo, però il film non è stato mai doppiato in altre lingue, quindi non lo troverete in italiano, però magari qualcosa di sottotitolato ci sta. È stato distribuito negli Stati Uniti d'America e dalla Fuji TV in Europa in formato DVD nel 2001 e nel 2004, scusate. La trama è un po' diversa perché c'è questo... Allora, cominciamo vuol dire che sarà difficile pronunciarlo, però voi abbonatemela, vi prego. Questo Toshiaki Nagishima, che è un lo chiameremo Toshi, che è un ricercatore nonché divulgatore scientifico per la famosa Ethical Sciences. E il suo lavoro consiste appunto nello studio dei mitocondri, ed è sposato da almeno un anno e a causa del suo lavoro dimentica il primo anniversario, quindi la moglie va a trovarlo sul posto di lavoro ma rimane delusa perché si è resa conto che effettivamente si è dimenticata. Sti uomini si dimenticano sempre. E fuggendo in macchina, insomma un po' arrabbiata, un incidente e finisce in coma irreversibile. Il prelievo di reni è l'unica possibilità che ha Toshiaki di fare ancora del bene a sua moglie, dato che questa era la sua volontà. Ma lui non vuole sospendere le cure che la tengono in vita, e perciò cosa fa? Prende la decisione di farlo solo a condizione però che insieme ai reni le sia prelevato anche il fegato per poterlo tenere con sé e coltivarne le cellule. Un modo un po' malsano, ok? In modo da mantenerla a suo modo viva accanto a sé. E quindi insomma da qui nasce un po' la trama. Ci sono ovviamente delle differenze rispetto al romanzo, è un po' diverso anche dal gioco, sono proprio trame diverse, però si basa sempre su questo tema centrale dei mitocondri. Il romanzo appunto comincia subito con la morte di Kiyomi in un incidente contro un palo del telefono, mentre nel romanzo nel film invece è contro un camion, quindi oppure ci sono molte altre di differenze. Ovviamente poi ci sono sempre personaggi di Eve e altri che effettivamente poi ritroviamo, però appunto troverete delle differenze qualora voleste andare a cercarvi il romanzo, il film e il gioco. Comunque, ecco, penso che sia molto interessante metterli un po' a paragone e poi proseguire.

Quindi questa che vi sto trasmettendo appunto è parte della colonna sonora di Parasite Eve. Vi invito comunque ad ascoltarla tutta, la trovate comunque su internet, in particolare su YouTube sicuramente, insomma io la sto ascoltando da lì, ve la sto trasmettendo, andatevela a ricercare. Mi rendo conto che non è un buon sottofondo per le giornate, però molto interessante. E se volete, perché no, suonare un brano tratto dal, appunto, dai videogiochi, a me a volte capita. Effettivamente vi invito a prendere il tema principale, trovate probabilmente, insomma, tranquillamente, in maniera molto facile, la partitura online e potete stare lì e suonarvela. Molto molto bello. Un primato interessante che ha avuto questo gioco in realtà è quello che ha realizzato Square, proprio perché è stato il primo videogioco prodotto appunto dalla Square Enix ad aggiudicarsi la classificazione Mature negli Stati Uniti a causa delle sue tematiche adulte, del body horror, delle scene truculente e molto altro. Quindi abbiamo parlato un po' di varie curiosità. Vi accenno leggermente quello che è appunto The Third Birthday, il terzo capitolo, uscito nel 2010 ma ambientato nel 2012. Il dottor Ivor trova Aya in abito da sposa e sanguinante, con una personalità totalmente diversa. Scoprirà di avere un nuovo potere, può trasformare la sua anima in altri corpi. Può trasferire la sua anima in altri corpi e... quindi questo dottore sviluppa dunque una tecnologia chiamata Sistema Overdrive, che sfrutta la vita di Aya per farla viaggiare nel passato e farle prevenire il disastro di Manhattan. Questa era molto molto in breve quella che è la storia generale di Parasite Eve. Abbiamo descritto un pochettino quello che è il frammento principale a livello melodico della colonna sonora. Abbiamo parlato un po' appunto di questa compositrice, Yoko Shimamura, che vi invito insomma a cercare e a ascoltare un pochettino. E abbiamo parlato appunto anche del fatto che è tratto da un romanzo. E molti molti giochi effettivamente sono, ne faremo magari un giorno una puntata speciale, magari suddivisa in più parti. Alcuni sono appunto tratti da romanzi, da film, e poi oppure di conseguenza hanno ispirato quelle che poi sono state storie molto altro, hanno ispirato poi serie TV. Pensiamo appunto a The Last of Us, che invece è nato da un videogioco e si è poi effettivamente trasfigurato anche in una serie TV che penso che trovate sicuramente su qualche canale, penso che al momento sia su HBO, ma potrei sbagliarmi, oppure su Sky. Comunque, se non avete giocato al gioco, guardatela. Io, che sono molto appassionata al gioco, ho un po' paura perché so che la prima stagione è stata molto interessante, la seconda un po' meno, però ecco, non ho visto il film di Parasite Eve e non ho letto il romanzo, però comunque mi ricordo il gioco e insomma fece parte della mia infanzia. Gioco survival horror un po' miscelato, ibrido con l'RPG, con questa colonna sonora basata principalmente su melodie pianistiche, ovviamente perché la compositrice comunque è di base una pianista, e abbiamo ascoltato vari brani della colonna sonora. Io ovviamente vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi e per aver parlato un pochettino insieme di questo gioco. Vi ricordo come al solito che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_Nex per ulteriori curiosità o per qualche dibattito interessante, principalmente a tema gaming, oppure potete farlo sul mio Instagram next generation_2.0, che è proprio il profilo di Next Generation. Poi comunque troverete qui nella sezione del podcast tutti gli eventuali dati, ogni volta cercherò di inserirveli.
continuate ad ascoltare le colonne sonore, ma soprattutto continuate ad ascoltare radiocittaperta.it. Siamo qui per voi, come abbiamo detto prima, per cercare di darvi intrattenimento, musica, informazione e molto altro. Io sono Vanessa Nex e questo è Next Generation, ogni martedì dalle ore 20, solo su radiocittaperta.it. Grazie per aver ascoltato questo podcast, vi lascio ancora un po' di sottofondo le colonne sonore e ci risentiamo assolutamente alla prossima puntata. Mi raccomando, continuate a giocare, continuate a divertirvi e soprattutto rilassatevi un pochettino ogni tanto davanti a qualche videogioco o sfogatevi, perché no, perché non c'è nulla di meglio. Ma fate sempre attenzione alla colonna sonora.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

0: sono cascato.
1: RadioCittàAperta.it